Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: Revival, la musica gospel italiana degli anni Ottanta.
1: Ogni giorno, ore 6:30.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Marianna Rinaldi, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 34. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Un detto dice: dimmi ciò che mangi e ti dirò chi sei. Che cosa ti riempie? Che cosa ti sazia, ti appaga? Cosa ricerchi per essere soddisfatto? Il cibo in Giovanni 4 è la metafora di tutto questo. Cosa ti nutre? Gesù risponde a questo genere di domande quando parla di fare la volontà del Padre. La folla si era data vigorosamente a cercarlo per ottenere il pane da mangiare e Gesù lo sapeva molto bene. Egli spiega loro di essere animato dallo stesso tipo di ardore nel ricercare la volontà del Padre per fare ciò che a lui piaceva. Fermiamoci a considerare per un momento che se avessimo la metà dell'appetito che Gesù aveva per la volontà di Dio, le nostre vite potrebbero davvero portare nel mondo quelle meraviglie innumerevoli che la mano di Dio produce quando opera anche attraverso di noi. E invece di cosa abbiamo fame? Cosa cerchiamo? Cosa solletica il nostro gusto? Cosa aggrada il nostro palato? Che il Signore ci renda affamati della sua volontà, per essere simili a Gesù nel fare ciò che a lui piace.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e che il Signore abbia cura di voi in questa giornata, dandovi pace attraverso la sua parola. Leggiamo questa mattina nel Vangelo di Luca, capitolo 15, versetto 10. V'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Il più grande miracolo. È un miracolo quello che Dio compie per liberare i suoi due testimoni, Paolo e Sila, incatenati nella prigione della città di Filippi. Un forte terremoto scuote le fondamenta dell'edificio, le porte si aprono e le catene dei prigionieri si spezzano. Atti capitolo 16, dal versetto 22 al versetto 34. Ma il miracolo più grande non è questa dimostrazione di potenza divina. Ciò che è ancora più straordinario è il fatto che un uomo perduto sia salvato. Questo intervento di Dio coinvolge il guardiano della prigione. A spaventarlo non è più il timore di essere condannato dai magistrati per aver fallito nel suo incarico, ma il pensiero di dover incontrare Dio con i propri peccati. Così nella disperazione chiede: che debbo fare per essere salvato? La risposta di circa 20 secoli fa è valida ancora oggi. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Questo miracolo Dio continua a compierlo tutti i giorni verso migliaia di persone. Caro amico, anche tu sei uno di coloro che Egli vuole salvare conducendoti a Gesù, il Salvatore. Fai attenzione a non rifiutare colui che ti parla, come è scritto in Ebrei capitolo 12 versetto 25. Infatti, come scamperai nel giorno del giudizio se disprezzi una salvezza così grande? Ebrei capitolo 2 versetto 3. È scritto in Atti capitolo 4 versetto 12: in nessun altro è la salvezza. E noi tutti siamo dei peccatori che hanno bisogno di essere salvati. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci qua cari amici ancora una volta insieme per iniziare la nostra giornata che porta la data del 9 ottobre. Leggeremo dal libro di Isaia nel capitolo 42 il verso 16 dove è scritto così: farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li guiderò per sentieri che non conoscono, cambierò davanti a loro le tenebre in luce, renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. In questa parte del libro di Isaia non troviamo più un Dio che accusa il suo popolo amato di essere esso stesso la causa del periodo difficile della deportazione, ma troviamo il Dio Padre che consola e incoraggia. Succedeva che dopo 50 anni d'esilio la vecchia generazione che ancora ricordava Gerusalemme stava morendo, mentre i giovani che erano nati a Babilonia conoscevano solo quella lingua e si erano abituati a servire padroni pagani. Quindi erano come ciechi, senza patria, senza tradizioni, senza speranza, senza identità e né via di scampo. Per loro esisteva solo quel presente. Ma a chi è cieco e non sa dove andare e non vede futuro, Dio dice, allora come oggi, non aver paura di non trovare la strada, ti prendo io per mano e ti porto sulla strada che non puoi trovare da solo. Dio non porterà il suo popolo di allora né alcuno di noi oggi su strade già percorse, ma su una strada nuova, e lo porta nel deserto, dove tutti pensano che non ci sia niente e dove tutti credono che non possa cambiare niente. Invece, di lì a poco, il re Ciro, il grande, conquisterà Babilonia e permetterà agli esuli di Israele di fare ritorno a Gerusalemme. Ma come? Il cielo era di rame, 900 chilometri di deserto li separava dall'amata patria, non sapevano nemmeno più chi fossero e ora erano liberi. Sì, è questo che Dio fa, e non solo. Perché quando Dio libera, apre gli occhi, le tenebre si inondano di luce, le montagne si appiattiscono e ognuno comincia a capire chi è per Dio, cosa è per Dio e quanto lo ama Dio. Per questo voglio ricordare un verso che personalmente mi incoraggia e mi dà l'idea del mio valore. È un verso scritto sempre in Isaia nel capitolo 62 verso 3 e dice: sarai una splendida corona nella mano del Signore, un diadema regale nella mano del tuo Dio.
2: Un semplice passeggero, il titolo della riflessione di oggi. Senza chiedere il permesso, nel 1888 Bertha Benz si mise alla guida dell'invenzione del marito, il Benz Patent Motorwagen, e partì per un coraggioso viaggio di oltre 100 chilometri. Con i due figli a bordo, compì un tragitto che avrebbe cambiato per sempre il corso della storia dell'automobile. Il suo obiettivo era chiaro: dimostrare che quell'auto non era uno svago per pochi, ma un'idea con un vero potenziale commerciale, qualcosa che suo marito, Carl Benz, non era ancora riuscito a dimostrare. Durante il viaggio, Bertha affrontò numerosi problemi tecnici e li risolse con un ingegno straordinario. Non solo dimostrò che l'auto funzionava, ma conquistò anche l'immaginario del pubblico, attirò investitori e contribuì a dare inizio a ciò che oggi conosciamo come Mercedes-Benz. Bertha Benz non fu una semplice passeggera della storia, era alla guida del cambiamento. La sua visione, il suo coraggio e il suo ingegno ci ricordano che a volte non basta un inventore per cambiare il mondo. Ci vuole qualcuno che creda davvero nella sua invenzione e che ci creda abbastanza da mettersi alla guida. Caro amico, cara amica, Dio crede così tanto nella sua creazione, in me e in te, che è disposto a mettersi alla guida della nostra vita. Ogni pensiero, ogni passo e ogni parola possono essere guidate dalla sua saggezza. Glielo permetterai? Datti l'opportunità di scrivere la storia della tua vita insieme al tuo creatore. Smetti di esserne un semplice passeggero.
3: Ci sono stagioni nella vita in cui attraversiamo momenti molto bui e difficili. Penso a quelle forti difficoltà che molti di noi hanno conosciuto bene, che so, un lavoro che non ingrana nonostante l'impegno, i risultati non arrivano, le porte restano chiuse, il carico dei problemi che ci sono in famiglia, tensioni quotidiane che logorano la mente. E sopra ogni cosa, lasciatemelo dire, quella preoccupazione che solo chi è genitore può capire fino in fondo, l'ansia per il futuro dei figli. È un desiderio profondo che diventa un grido nella preghiera, vedergli fare una profonda esperienza nel Signore e di sapere che qualunque cosa accada domani, loro conosceranno Gesù e apparterranno a Lui, è quello che noi desideriamo più di ogni altra cosa. Intanto, in tutto questo stress e ansia emotiva, il verso di Isaia di oggi deve squillare come una tromba e scuotere il nostro spirito suonando la carica. Ascoltate. Farò camminare i ciechi per una via che ignorano. Li guiderò per sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce. Renderò pianeggianti i luoghi impervi. Ognuno lo colleghi con un momento della propria vita. E poi soprattutto dice, sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Wow, questo è il nostro Dio. Un Dio che giura per se stesso di non abbandonare mai l'oggetto del suo amore e non aspetta che risolviamo prima i nostri problemi lavorativi, sistemiamo le cose in famiglia o mettiamo a posto i nostri figli. No, Dio ci invita da subito a camminare alla sua presenza, dove all'ombra delle sue ali troveremo sempre un rifugio. Amen. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: E siamo pronti per avviare il processo di autonomia, un processo che vogliamo aiutare a raggiungere le persone, i bambini, i ragazzi che hanno delle difficoltà. Può essere, si può trattare di autismo, si può trattare di ADHD, ma anche di altre difficoltà. E con noi, come sempre, Nuni Burgio, presidente di Nuni APS, scuola di fisioterapia.

0: tutti, quindi tutto dipende anche dal tipo di diagnosi, dalla, e anche da quanto tempo prima abbiamo avviato questo processo. Se siamo molto tempestivi riusciremo a raggiungere sicuramente migliori risultati che se ci pensiamo solamente in età adulta, adolescenziale.
1: Esatto, proprio così. Quindi nelle due puntate precedenti sull'argomento, la questione principale soprattutto è proprio il pensiamoci da subito all'autonomia. Chiaramente per autonomia i nostri valori di riferimento non sono quelli di una persona normodotata che riesce a fare tutto quello che vuole nella sua vita, anche se questo non riesce a farlo nessuno.
0: Infatti penso che ci sono delle cose che non so fare, che a volte ho paura a fare, esatto, che penso di non saper fare.
1: Quindi... Esatto, però sai, la normalità io la vedo non tanto come cerchiamo di inseguire un punto esatto di normalità. La normalità è ciò che ti accade quando tu riesci a sviluppare il massimo possibile di quelle che sono le tue abilità, ok? E questa è la normalità per ogni persona, raggiungere proprio il grado di sviluppo maggiore possibile per la condizione che una persona ha, ok? E ti faccio un esempio così molto semplice. Per una persona, per esempio, che è nata non vedente, la normalità è riuscire a cavarsela a prescindere dagli occhi che vedono, ok? Quindi sviluppare anche tutte le altre, gli altri sensi, e anche tutte le prassi per potersi muovere. Quella persona in quel caso arriva alla normalità, e la sua normalità è riuscire a cavarsela con i mezzi che ha, chiaramente sviluppandoli al massimo. Anche per una persona autistica vale lo stesso. Questo può non coincidere con un'autonomia piena dove non hai bisogno di nessuno, però sappiamo che è molto diverso un ragazzo autistico nella, diciamo, serenità della sua condizione da un ragazzo autistico che è molto, per esempio, alienato, molto abbandonato a se stesso, non capito, è completamente in preda alle sue stereotipie, anche immaturità neurologiche, perché non vengono mai comunque sostenute. Allora abbiamo due ragazzi che sono completamente diversi, e la gestione è diversa e l'autonomia è diversa, quella che viene raggiunta, perché quando un ragazzo è comunque una ragazza, è centrato in tutto quello che può fare, neanche una soddisfazione personale, e riesce comunque poi a trovare un canale, seppur minimo, seppur non totale, per poterla sentire la sua autonomia. E ti faccio un esempio, Daniela, che spesso ho davanti agli occhi: uomini autistici che prima sono stati bambini e ragazzi, se cresciuti sostenendo lo sviluppo delle proprie abilità e arrivano per esempio anche alla gestione domestica, sapere cosa vuol dire apparecchiare, anche cucinare a volte, tenere su casa, quel ragazzo può non definirsi autonomo perché ha comunque bisogno degli altri, però c'è una grande differenza con per esempio un uomo con le stesse difficoltà che sta sdraiato davanti al televisore, possibilmente urlando. Okay? Anche chi ti sta vicino ha un cuore diverso di starti accanto, perché con tutta la buona volontà che noi possiamo avere, se noi non abbiamo accanto qualcuno che sta dando il massimo di quello che può nella sua vita, facciamo fatica anche noi, ok, a stare accanto. Perché...
0: Quindi diciamo che qui potrebbero anche intervenire i neuroni specchio, quello che io vedo attorno a me può essere di stimolo per imparare anche a fare delle cose guardando, per imitazione. Guarda, può servire?
1: Allora, no? I neuroni a specchio lavorano indipendentemente da tutto, quindi che noi pensiamo di usarli o non pensiamo di usarli, sicuramente intervengono nei processi che ci portano avanti nella nostra vita. È un po' come gli occhi, come l'udito, ce li abbiamo, funzionano comunque a prescindere. È chiaro che all'interno di una famiglia cooperativa, cioè che si aiuta a vicenda, che si sostiene a vicenda, un figlio autistico che viene portato comunque ad un'autonomia possibile.

0: Biletti, assicuro Daniela che è rarissimo che un figlio autistico non abbia modo di partecipare alla vita familiare quotidiana. Un figlio che viene portato, che vive all'interno di una famiglia molto cooperativa, collaborativa, ci si aiuta a vicenda, eccetera, è un figlio che svilupperà necessariamente delle abilità che saranno abilità di autonomia. A volte si tratta di trovare il canale giusto per poter comunicare e si tratta di rispetto dei limiti che un figlio può avere perché neurologicamente è ancora immaturo. Quindi conoscere queste cose e per conoscerle abbiamo veramente questo strumento, mi stanco mai di ripeterlo. Andatevi a seguire tutti i podcast che sono stati.
1: Che danni
0: Che da anni
1: produciamo?
0: sono accumulati, è una cosa veramente preziosa perché ci sono suggerimenti pratici e sono tantissimi. Tutti quei suggerimenti possono portare un genitore davvero a capire come funziona lo sviluppo del proprio figlio, come sostenerlo e rispettarlo.
1: Questo
0: E
1: credo
0: da
1: tutto
0: lì.
1: quello che noi diciamo, Nuni, è importante non solo per chi ha dei figli che hanno delle difficoltà, ma in genere diciamo, i bambini riescono a sviluppare ciò che viene in loro stimolato. Ci sono bambini che non hanno
0: Esatto.
1: bisogno di stimoli, cioè se li vanno a cercare gli stimoli, no?
0: Certo, è
1: Ma ci sono
0: chiaro.
1: bambini che se stimolati raggiungono degli standard che sono superiori al fatto,
0: Esatto.
1: invece se non vengono stimolati. Quindi noi dobbiamo stimolare i nostri figli a fare, perché ci sono dei bambini
0: Assolutamente.
1: che crescono in determinate condizioni purtroppo svantaggiate, imparano a darsi da fare, quindi a portare avanti la loro vita, e bambini che invece vivono nella bambagia che non sanno fare quasi nulla, non perché non abbiano le capacità, ma perché non hanno ricevuto gli stimoli, la vita non, diciamo, non ha dato
0: Sì.
1: quegli stimoli nemmeno i genitori. Quindi vediamo come cambia uno stesso bambino in condizioni diverse, può
0: Esatto.
1: apprendere o può sviluppare diciamo, delle abilità che invece non svilupperebbe. Ci ascoltiamo Gianni Morandi con il brano Ogni vita è grande. Credo che questo dobbiamo ricordarcelo. Ogni vita è grande e ogni vita può essere veramente una vita sempre più efficiente se noi offriamo ai nostri figli, ma anche a noi stessi, stimoli nuovi. Cerchiamo di fare qualcosa che magari non avevamo mai fatto. Ci proviamo e vediamo qual è il risultato. Poi sbagliando si impara, vero Nuni? Esiste ancora
0: Certo,
1: questo detto.
0: assolutamente. Se noi pensiamo di poter prevedere tutto quello che accade solo pensandolo, immaginando, facendo stime statistiche nella nostra mente, arriviamo all'immobilità. Il fare è assolutamente importante perché contiene dentro di sé degli imprevisti che possono essere veramente felici, anche non solo brutti, ma anche molto belli. E se non ti muovi, non vai da nessuna parte, non scopri e così via. Quindi, dicevamo prima, i genitori che spingono i propri figli a fare esperienza di vita sono genitori che avranno figli più autonomi. I bambini che hanno sufficiente grado di maturità fisica e neurologica sono bambini che comunque lo sviluppo se lo prenderanno per i fatti loro, a prescindere dal genitore. Il problema è diciamo, area un po' grigia dove il bambino è un pochino sottotono. Il genitore, o perlomeno non è agguerrito, e il genitore è pauroso, e allora i bambini crescono su non facendo esperienze reali di vita, che oggi è la piaga più grossa a cui stiamo assistendo. Figli cresciuti troppo nella bambagia, ok? Seppur, come posso dire, non mancano le occasioni dell'esperienza. Quello che manca oggi è la libertà di crescere, perché anche noi come genitori siamo spaventati nel lasciare andare i nostri figli, cioè se prima era anche normale andare a scuola da soli per i bambini, io andavo a scuola da sola per esempio, no? Facevo strada e non era poca. Oggi questo è diventato impensabile, i bambini vanno rigorosamente accompagnati a scuola. Non è un male questo, però questo toglie al bambino la libertà di sapersi muovere e valutare anche i pericoli. Questo cosa ci dice? Il bambino va comunque portato ad una condizione tale per cui può fare questa esperienza comunque. La farà anche con noi, la farà in un modo diverso, però non è qualcosa che noi possiamo eliminare dalla nostra vita. Il bambino deve fare esperienza di camminare da solo, senza il genitore, perché quell'esperienza è importante anche per i bambini autistici. Mm-hmm. E non è un'eresia quella che io sto dicendo. È chiaro che tu non puoi prendere un ragazzo autistico che non ha mai avuto libertà e dirgli vai a comprare il pane. Sono azioni che vanno seguite giorno dopo giorno, autonomie che vanno prese. Ora, uno può dire dove trovo il tempo, ok, quel tempo va valutato con molta attenzione, perché i nostri figli che hanno difficoltà di sviluppo non hanno tempo da buttar via, ok, nessun bambino, ma loro in particolar modo. Quello che noi dobbiamo capire come genitori, e penso anche come istituzioni, è che i bambini che hanno difficoltà di sviluppo hanno delle priorità, e la priorità spesso non è la letteratura italiana e neanche l'arte o la musica. La priorità è la gestione innanzitutto della propria quotidianità, gestione autonoma della propria quotidianità. Quindi la priorità per un bambino non è neanche leggere e scrivere, anche se sono cose importanti, e io non sono contro.
1: Però diciamo vengono dopo, anche per anche questo ci fa capire che noi andiamo a scuola a 6 anni, no? E i primi, esatto, 6 anni facciamo altro, perché non è la priorità, anche perché a livello neurologico non credo che siamo pronti a 3 anni, anche se ci sono bambini, no, che sono molto avanti, però in genere bisogna, esatto, avere una maturità diversa, ma prima c'è necessità di movimento, di fare delle cose.
0: E di essere autonomi anche, ok? Quindi il bambino al nido lo porti, il bambino intanto comunque a scuola materna, il bambino intanto viene toglie il pannolino, impara.
1: Stavi coniando un nuovo termine, spannolizzato?
0: Spannolizzato. Ok, ora il ragazzino che è autistico, che va a scuola a 6 anni, come tutti, come è giusto che sia chiaramente, che non ha però ancora raggiunto le sue autonomie, non è un bambino che va a scuola elementare, è un bambino che ancora deve farsi le ossa, e molto spesso si trova in un ambiente dove quelle ossa non riesce più a farsele, perché è troppo avanti l'ambiente. Troppo avanti per le sue capacità.
1: Ma io posso dirti, Anuli, che ci sono bambini che secondo me, anche se sono normodotati, dovrebbero andare a scuola un po' dopo, perché a volte, sì, hanno più bisogno di movimento e non riescono a stare diciamo in quelle che, sì, sono le regole della classe. Quindi fare un anno dopo le aiuterà, sì, perché poi sono nel, come si può dire, nel tempo giusto per la loro maturità di poter seguire poi le lezioni con più diciamo
0: è verissimo. Purtroppo è verissimo, ma purtroppo è impraticabile, perché la storia di andare avanti è una storia seria. Il ragazzino che resta indietro di un anno resterà indietro di un anno a prescindere, capisci? Allora noi abbiamo una scuola che garantisce l'istruzione a tutti, ma è una scuola che non guarda quelle che sono le reali necessità di un bambino, anche se a questo bambino viene fornito il sostegno, viene fornito tanto sostegno, è comunque un bambino all'interno di una realtà che non è veramente la sua,
1: sì,
0: o meglio non è la realtà dove il bambino può fare esperienza di tutto quel che deve fare, perché gli andrà a mancare la classe, gioco forza, perché la classe sta facendo altro e lui al limite arranca. Lo so che è difficile dire queste cose, è quasi anche impopolare, però è la realtà dei fatti. Noi abbiamo un bambino autistico che è ancora alle prese con le sue stereotipie all'interno di una classe che sta facendo altro fondamentalmente, mentre lui si sta ancora occupando dei suoi sensi, del suo coordinamento, della sua propriocezione, si sta ancora occupando di riordinare e tutto quello che ha dentro per poterlo fare funzionare. Gli si chiedono già prestazioni, sai, è un po' come avere in mano pezzi dell'automobile separati dall'automobile e pretendere che quell'automobile stia camminando e andando avanti, ok? Non funzionano così le cose.
1: Ma io ho visto che quando si riesce a non seguire la corrente, quindi magari si fa ritardare il bambino o a scuola o in altre attività, poi la ripresa è veramente ottima. Cioè si vede che quell'anno in più che è rimasto magari a fare altro è servito per maturare alcune, diciamo, alcune parti, forse neurologiche, forse anche di, diciamo, motorie, sì. Per cui poi renderà di più. Quindi quel ritardo, sì, però... lo compenserà poi.
0: Eh sì, sembrere, allora, in un mondo ideale funziona così. Purtroppo in un mondo reale abbiamo anche a che fare con i tempi e gli standard di crescita, e quindi poi le cose un po' cozzano, anche se noi dovremmo pensare sempre all'interesse alla lunga di nostro figlio, non nell'interesse a breve scadenza. Capito? Non è la recita di fine anno il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è avere un figlio a 20 anni che sa cucinarsi, che sa prepararsi da mangiare, che si sa alzare, lavare e vestire, e che ha saputo, diciamo, controllare o integrare in qualche maniera le sue difficoltà. Questi sono obiettivi veramente ottimi, e che comunque può fare cose per cui in casa non è, ai suoi occhi stessi, un peso, ma anche un aiuto e anche una risorsa. Questo è un aspetto a cui dobbiamo veramente pensare, ecco.
1: Che deve sentire di essere utile, di far parte attiva di un circolo. La prossima volta, Nuni, possiamo parlare anche del discorso emozionale, perché si dice che chi, diciamo, ha una diagnosi di autismo, ADHD, con le emozioni, col sistema limbico, insomma, abbia qualche difficoltà. Come possiamo aiutarli anche da questo punto di vista? Quindi, certo, non solo essere autonomi, quindi per quello che riguarda la vita quotidiana, ma anche nella regolazione delle emozioni e nel riuscire a volte a farsi capire, no? Anche a trasmettere agli altri quello che si sta in qualche maniera vivendo interiormente.
0: Va bene, ne parliamo la prossima volta.
1: Ok, allora alla prossima.
0: Alla prossima, ciao a tutti.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: you, Jesus.
1: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Buon venerdì, siamo già a fine settimana e siamo col libro più letto. Io sono Maria, piacere, e stiamo parlando della lettera agli Ebrei, una lettera che io trovo molto complicata se non è spiegata, ma spiegata in questa maniera sta diventando molto semplice da capire. E c'è un grande e sommo sacerdote. Ascoltiamo insieme chi è. Enzo, a te la parola.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete anche oggi, ancora una volta, in ascolto. Ieri abbiamo aperto una nuova sezione dell'Epistola agli Ebrei. Dal capitolo 7 inizia infatti una parte il cui soggetto è il Cristo vivente, che al presente è alla destra di Dio. Leggiamo subito dal versetto 11 al 17 di Ebrei, vi ricordo, capitolo 7. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aronne? Poiché, cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Infatti, queste parole sono dette a proposito di uno che appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno fu mai assegnato al servizio dell'altare. È noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. E la cosa è ancor più evidente quando sorge, a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che diventa tale non per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile, perché gli è resa questa testimonianza: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Ciò che caratterizza il sacerdozio di Aronne è il fatto che era incompleto. Non apportò mai perfezione, non riuscì a stabilire una completa comunione con Dio, non diede mai al popolo redenzione e accettazione davanti a Dio, non raggiunse mai il suo scopo. Perciò abbiamo bisogno di Cristo. Oggi noi non siamo sotto la legge mosaica. La legge mosaica apparteneva al sacerdozio di Aronne, quando si offrivano sacrifici di sangue di animali. Il Signore Gesù, essendo nato dalla tribù di Giuda, non avrebbe mai potuto essere un sacerdote sulla terra, poiché, per disposizione divina, se vi ricordate, la tribù sacerdotale era la tribù di Levi. Perciò, con la venuta di Gesù, anche l'istituzione del sacerdozio cambiò radicalmente. Gesù diviene sacerdote del Signore per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec, e lo diventa non in virtù di un diritto acquisito per nascita, ma in virtù della sua vita irreprensibile, senza peccato. Cristo è diventato sacerdote risuscitando dai morti. Lo è per sempre, per l'eternità, avendo egli una vita senza fine.

Leggiamo ancora dal versetto 18 al 25 di Ebrei capitolo 7. Così qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Questo non è avvenuto senza giuramento. Quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento da parte di colui che gli ha detto: «Il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno». Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Egli invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Il sistema mosaico si è logorato, ha esaurito la sua funzione, negando all'uomo la possibilità di raggiungere per suo mezzo la perfezione. Noi andiamo a Dio attraverso Cristo. Abbiamo visto che il Signore Gesù Cristo è sacerdote in eterno e che è un sacerdote perfetto. Il sacerdozio di Aronne non era sufficiente. Ora abbiamo un sacerdote perfetto che è il Signore Gesù Cristo. Egli ha provveduto la salvezza per chiunque crede. Dio non ci vede più come discendenza di Adamo, ma come discendenza di Cristo. L'Apostolo Paolo scrive nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 17, «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Non siamo più uniti ad Adamo, ora siamo uniti al Cristo vivente».

0: evidenziamo il contrasto tra il sacerdozio di Aronne e il sacerdozio di Melchisedec, mettendo a confronto le parole chiavi che li rappresentano. Il sacerdozio di Aronne procede dalla legge, il sacerdozio di Melchisedec invece scaturisce dalla potenza di Dio. La legge limita le espressioni dell'uomo, la potenza mette in grado di fare grandi cose. La legge si esprime nel comandamento che si manifesta nella vita esteriore. La potenza opera principalmente nella vita interiore dell'individuo. La legge pone delle prescrizioni carnali. La potenza ci mette in relazione con l'infinito, conducendoci a una vita senza fine. La legge è mutabile, la potenza invece è immutabile. La legge scopre debolezza e inutilità, la potenza ci porta vicino a Dio. La legge non porta nulla alla perfezione, la potenza di Dio ci arreca una speranza migliore. Il Salmo 110 dichiara profeticamente l'appartenenza del Signore Gesù, il Messia, al sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec, ma rivela che si tratta di una decisione del Signore rafforzata da un giuramento. È scritto nel Salmo: «Il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Una cosa che rende il sacerdozio di Cristo superiore è il semplice fatto che esso poggia non soltanto sulla parola di Dio, ma sul giuramento di Dio. Nell'Antico Testamento è detto che la tribù di Levi era stata appartata per la particolare funzione del sacerdozio, ma ciò non era stato stabilito con un giuramento. In Cristo, dunque, abbiamo un sacerdozio migliore, ma anche un patto migliore. Cristo è il nostro sommo sacerdote. Egli svolge il suo ministero in un santuario superiore, in virtù di un patto migliore, stabilito su promesse migliori. Il sacerdozio del Signore Gesù è superiore sotto ogni aspetto.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il sacerdozio secondo l'ordine di Aronne nell'Antico Testamento cessava con la morte del sacerdote e un altro ne assumeva le funzioni. Aronne morì proprio come Mosè e sicuramente la sua morte è stata per i figli di Israele una perdita pari a quella della morte di Mosè. Con la sua morte essi persero infatti il loro sommo sacerdote, colui che aveva attraversato con loro il deserto, colui che li conosceva e li comprendeva. Ora avrebbero dovuto avere un nuovo sacerdote. Noi non abbiamo un sacerdozio che cambia, perché Cristo vive per sempre, per intercedere per noi. Il Signore Gesù non dovrà più morire. Egli è morto una volta per i nostri peccati, ma ora è vivente. Il Signore Gesù conosce tutto di coloro che cercano Dio ed opera ininterrottamente, 24 ore su 24, perché essi giungano ad incontrarlo. Egli conosce questi uomini e queste donne, sa tutto di loro, li comprende e fa giungere loro la parola di Dio. È bello poter predicare la parola di Dio sapendo che lo Spirito di Dio la farà giungere ai cuori assetati di conoscenza ed il Signore Gesù, nostro sommo sacerdote, veglia lassù per rendere efficace la parola di Dio. È meraviglioso tutto questo. Diamo a Lui tutta la lode e la gloria. Quello che segue è forse il versetto chiave di tutto il capitolo 7 ed è il cuore del Vangelo. Leggo ancora il versetto 25. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Questo versetto è introdotto da un perciò. Nuovamente troviamo un piccolo cardine che permette il movimento di una grande porta. Esso mette in relazione ciò che era stato detto prima con ciò che ci attende. Al perciò segue egli vive sempre. Queste parole dicono prima di tutto che Cristo non è morto, ma è vivente. Proprio in questo momento egli vive. Noi mettiamo l'enfasi sulla morte e sulla resurrezione di Cristo, ma dovremmo andare oltre. Abbiamo a che fare con un Cristo che è vivente. Non lo conosciamo più secondo la carne. Lo conosciamo oggi come il nostro grande sommo sacerdote che è alla destra di Dio. Egli è morto qua giù per salvarci, ma vive lassù per mantenerci salvati. Il versetto continua. Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio. Egli è in grado di continuare l'opera della salvezza. Egli è in grado di salvarci completamente e perfettamente. È il grande sommo sacerdote che fino a questo momento non ha mai perduto nessuno di coloro che gli sono stati affidati. Vuoi sapere una cosa? Egli non ne perderà mai alcuno. Se tu sei uno dei suoi, può darsi che tu pensi di poterti perdere, ma Egli è lassù per te e veglia su di te.

Il versetto termina con «vive per sempre, per intercedere». Intercessione in realtà significa intervento, mediazione. Egli, Cristo, interviene in nostro favore. L'Apostolo Giovanni ha scritto nella sua prima lettera al capitolo 2, versetto 1 «Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il Giusto». Un avvocato è un paracleto, un consolatore, qualcuno che prende le nostre parti. Egli è Cristo, il Giusto. Tutto quello che fa è giusto. È meraviglioso sapere di avere un Signore vivente che è dalla nostra parte. Tu non sei solo, vedi, amica, amico. Qualunque problema tu abbia, tu puoi contare su Gesù. Puoi andare a Lui ed aprire il tuo cuore. Sei conscio della sua presenza vicino a te? Perché non ti rivolgi a Lui? Qualunque possa essere stato il nostro comportamento, possiamo essere certi del fatto che Egli vive per intercedere per noi. Anche se non abbiamo fede, Egli ci rimane sempre fedele. È meraviglioso, amica, amico, sapere che Egli è lassù. Leggiamo gli ultimi tre versetti del capitolo 7, dal versetto 26 al versetto 28. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote, come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici, come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, fatto dopo la legge, costituisce il Figlio che è stato reso perfetto in eterno. Il versetto 26 inizia «a noi era necessario». E questo significa che Cristo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Egli è sufficiente. Non potremmo avere qualcuno migliore di Lui. Egli è santo. Egli è, cioè, in relazione con Dio. Egli è il santo. Egli è innocente, libero da ogni malizia, astuzia, furberia. Intercede per noi come nostro avvocato, non perché sia abile nell'arte oratoria o nel convincere, ma perché è colui che ha pagato completamente la pena per il nostro peccato. Egli è immacolato, sia libero da ogni impurità morale. Egli è anche separato dai peccatori, è come noi, eppure è diverso. Nella sua vita terrena egli si mescolò con i peccatori ed essi non si sentivano a disagio in sua presenza, ma non era uno di loro. Gli scribi e i farisei lo accusavano di stare insieme ai pubblicani e peccatori. Egli lo fece davvero, eppure non era uno di loro, era separato dai peccatori. Mentre i sacerdoti levitici avevano bisogno di offrire costantemente e ininterrottamente sacrifici per i propri peccati, il Signore Gesù no, perché egli era senza peccato. Se fosse necessario che il Signore Gesù ritornasse a morire di nuovo per te, egli lo farebbe, ritornerebbe oggi, ma egli non tornerà a morire per te, perché è già morto una volta.

0: Certamente doveva essere faticoso uccidere animali per offrirli a Dio in sacrificio tutto il giorno. Il contatto poi con il sangue delle vittime non doveva essere piacevole. I sacerdoti dovevano lavarsi continuamente mani e piedi. Ma qual era l'insegnamento che il Signore voleva impartire? Voleva dire che il peccato è una cosa terribile e che richiede lo spargimento di sangue. Per questo motivo Gesù è venuto un giorno sulla terra per morire sulla croce. Egli ha sparso il suo sangue, come quello delle vittime sacrificali, per coprire il nostro peccato. Ed ora non occorre più alcun spargimento di sangue. Egli ha pagato la pena per i nostri peccati e non occorre più fare altro. Il suo sacrificio è completo, il suo sacrificio è perfetto e ha un valore eterno. Il sommo sacerdote dell'Antico Testamento doveva offrire i sacrifici anche per i suoi peccati, ma il Signore Gesù non ne ebbe mai bisogno. Abbiamo quindi un sommo sacerdote che può essere raggiunto in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo. Egli ci può aiutare e comprendere, ma è santo, innocente, immacolato e separato dai peccatori. E voglio terminare qua, proprio ricordandoci tutte queste qualità, queste virtù del nostro Signore Gesù. Che gioia avere un Signore che è dalla nostra parte, con questi attributi, con queste qualità. Io vi ringrazio, vi voglio lasciare proprio con questo entusiasmo che ci viene dagli attributi, dalle virtù del Signore Gesù. Vi ringrazio, dicevo, e intanto ci sentiamo la settimana prossima, quando avremo ancora occasione di aprire questa epistola scritta agli Ebrei per saperne sempre di più sul sacrificio, sul valore del sacrificio di Gesù. Appuntamento allora lunedì. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspetto informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Unione e comunione, è così, una sorta di gioco di parole come a volte mi succede di fare per il titolo di oggi, e scopriremo in corso d'opera, probabilmente nel secondo segmento di appuntamento con Dio, scopriremo perché ho voluto intitolarlo in questo modo. Intanto il testo di riferimento è quello della lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, al capitolo 1, i versetti da 1 a 8. Sì, perché oggi iniziamo con il commento estemporaneo di questa lettera, che poi ci accompagnerà ancora nei prossimi giorni. Però è doverosa in qualche modo anche una introduzione prima di iniziare il commento, un'introduzione ovviamente alquanto sommaria, diciamo così, quindi non dettagliatissima, ma giusto per farci comprendere di cosa andremo a parlare. Allora, l'autore, lo dicevamo, è l'Apostolo Paolo di Tarso, e poi un po' il tema riguarda la supremazia di Cristo, l'importanza di Cristo sopra tutto e sopra tutti, ecco, ed è stata scritta all'incirca nell'anno 60 dopo Cristo, ecco, e Paolo scrisse questa lettera ai cristiani di Colosse, la lettera ai Colossesi, appunto, durante la sua prima carcerazione a Roma, come d'altra parte la lettera agli Efesini e la lettera ai Filippesi, lettera ai Filippesi che abbiamo finito di commentare l'ultima volta, insomma, avevamo già detto nel corso delle puntate in ripetuti momenti proprio questo dettaglio della compilazione della lettera ai Filippesi, e la stessa cosa è anche per questa la lettera ai Colossesi, appunto. In quell'ambito, per quanto riguarda l'altra lettera, Paolo fu assistito da due giovani, uno era Timoteo e l'altro era Epafrodito, e questa volta questa lettera con cui partiamo oggi è sempre scritta insieme a Paolo da Timoteo, e invece il latore della presente, cioè colui che poi porterà la lettera a Colosse, è un certo Epafra, diciamo il fondatore della chiesa, della comunità cristiana di Colosse, un po' in qualche modo un parallelismo con l'altra lettera ai Filippesi, che fu portata da parte di Paolo, fu portata da Epafrodito, che era un membro comunque in generale, non il fondatore in quel caso, della chiesa, della comunità cristiana di Filippi. E per entrare più in dettaglio, in realtà l'Apostolo Paolo non era mai stato a Colosse, che era a circa 160 chilometri ad est di Efeso. Efeso era una delle città più importanti dell'epoca, in quella regione che oggi, insomma, chiamata Asia genericamente, ma che oggi potrebbe corrispondere a buona parte della Turchia, diciamo. Lo accennavamo prima, si pensa che questa chiesa sia stata fondata proprio da Epafra, che insieme ad altri si era convertito al cristianesimo durante i 3 anni del ministero di Paolo, appunto nella grande città di Efeso. E poi a sua volta Epafra era stato il predicatore che aveva portato il messaggio di Cristo ai credenti, a quelli che poi sarebbero diventati i primi credenti cristiani nella città di Colosse. E solo cosa succede? Lo vedremo nel corso della lettera, lo vedremo nei prossimi giorni in dettaglio, in particolare, però qualcuno, ecco, era venuto a Colosse per predicare una teoria apparentemente piena di fascino. Si trattava di pensare a cose altamente spirituali, a misteri, a situazioni riservate alla conoscenza di pochi eletti. L'ognosticismo, sì, sto parlando di questo, gnosticismo che nasce come filosofia ma che diventa ben presto anche lo gnosticismo cristiano, che nega la realtà divina di Cristo per avvolgerlo in una coltre, in una bolla di mistero, quindi è una bolla opaca, non certo trasparente, e quindi un insegnamento errato ancora oggi piuttosto diffuso in vari ambiti, tanto che è stato ripreso da certi scrittori che pubblicano libri che riguardano appunto misteri, che riguardano presunti esseri provenienti da altri mondi, mondi che magari esistono nella nostra realtà o che pure provengono da universi paralleli, diciamo così, ma questa è tutta un'altra storia ed è una storia ancora più nebulosa e ancora più falsa, diciamo così. Bene, e allora l'ognosticismo è qualcosa a cui Paolo si oppone con tutte le sue forze, e vedremo poi, dicevo, nel corso della lettera ai cristiani di Colosse alcuni dettagli su questa tematica. L'unica cosa che credo possiamo dire adesso, prima di passare al secondo segmento del nostro appuntamento con Dio di oggi, è che la lettera ai Colossesi, soprattutto in un brano che vedremo nei prossimi giorni, comunque sempre nel capitolo 1, esalta Gesù, esalta il Figlio di Dio nella sua preesistenza, quindi Gesù che non è mai nato, Gesù onnipotente, Gesù che è rivestito di gloria e di onnipotenza, Gesù che è eterno, ecco, e vedremo quel brano in dettaglio, lo approfondiremo, dicevo, nei prossimi giorni. E per il momento concludiamo qui questa introduzione alla lettera e fra pochissimo parleremo dei primi 8 versetti. Mario Calvagno, e continuiamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo, lo ripeto ancora in apertura di questo secondo segmento, unione e comunione. Sì, un gioco di parole, dicevamo, per quanto riguarda i primi 8 versetti del capitolo 1 della lettera dell'Apostolo Paolo ai credenti della città di Colosse, i Colossesi, appunto. E Paolo, lo dicevamo, scrive dalla prigionia, scrive dalla prigione di Roma per questi fratelli che non conosce, fratelli e sorelle che non conosce personalmente, fratelli di questa chiesa che è stata fondata da Epafra. Epafra era uno dei discepoli di Paolo che si era convertito nella grande città di Efeso grazie alla predicazione di Paolo, e che poi aveva predicato anche ad altri che diventano cristiani proprio a Colosse, e lui è il capo, quindi di questa chiesa, di questa comunità, e si trova a visitare Paolo andando a Roma, e Paolo gli consegna questa lettera da portare agli altri credenti che sono rimasti a Colosse. E una lettera, dicevamo, che parla di tanti temi, forse uno dei principali è lo gnosticismo, lo dicevamo nel segmento precedente, ma qui in apertura il tema è appena sfiorato, appena aperto, perché Paolo comincia qui a dire che ringrazia Dio per questi fratelli e queste sorelle colossesi. Ringrazia Dio che è il padre del nostro Signore Gesù Cristo. E qui man mano Paolo comincia a muovere dei passi, non vuole rimproverare, non vuole essere aspro, ma vuole mettere in guardia coloro che già cominciano ad accarezzare questa dottrina estranea, oltre che strana, quindi una eresia vera e propria che sminuisce Cristo e lo mette in una falsa luce rispetto a quella che è la verità, che è la realtà dei fatti. E Paolo continua dicendo: ringraziamo Dio proprio perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Gesù Cristo e del vostro amore verso tutti i fratelli cristiani. Perché lo so, la vostra fede, il vostro amore si fondano sulla speranza. Quale speranza? La speranza che voi avete perché siete in attesa delle gioie del cielo. E avete questa speranza fin da quando vi è stata predicata la verità del Vangelo di Cristo. E lo stesso Vangelo che è giunto a voi si sta diffondendo in tutto il mondo, dice Paolo. E questo Vangelo sta cambiando il cuore delle persone, sta trasformando la vita delle persone, proprio come ha cambiato e ha trasformato voi dal primo giorno che avete udito la parola di Dio, dal primo giorno che avete conosciuto l'immensa grazia di Dio nella verità, la grazia che si ottiene semplicemente mediante la fede in Gesù, il perdono di Dio che proviene semplicemente dal nostro pentimento per i peccati che abbiamo commesso e dalla conoscenza del Signore Gesù e dalla fede che possiamo riporre in Lui. E qui Paolo cita proprio Epafra, dice il nostro caro collaboratore, è lui che vi sta portando questa lettera, ma ancor prima vi ha portato la buona notizia, la bella notizia del Vangelo, ed è lui che lavora per voi come servitore fedele di Gesù Cristo, ed è lui che ci ha parlato del grande amore verso il prossimo che vi ha dato lo Spirito Santo. Ecco, qui Paolo tocca l'acme, tocca la punta più alta nel suo elogio e anche tocca la punta più alta del suo discorso per fare comprendere che, a differenza della eresia dello gnosticismo, il vero cristianesimo, perché c'era, lo ricordo, l'avevo detto anche prima, lo gnosticismo cristiano, non soltanto la filosofia gnostica, ecco, il vero cristianesimo, il vero Vangelo di Gesù, la verità della parola di Dio, tocca i cuori, trasforma le persone, entra nella realtà della vita di ogni giorno e crea l'unione fra gli esseri umani, crea l'unione fra il credente, la credente e Dio Padre, la persona che crede è Dio Figlio, la persona che crede è lo Spirito Santo, ma fa più di questo, non crea semplicemente unione, ma crea comunione, cioè qualcosa di molto più profondo, qualcosa che stabilisce un legame profondo che sta nella profondità del cuore di ciascuno, dal cuore di Dio al cuore della persona, di un uomo, di una donna, di un ragazzo, di una ragazza, di una persona anziana, di un bambino, di una bambina, il cuore mio, il cuore vostro. Un legame quindi profondo, nel senso che è un legame di comunione da Dio a noi, da noi a Dio, una unione comune, una unione reciproca, una unione d'amore, un'unione vera, un'unione profonda. Altro che misteri, altro che bolle opache in cui racchiudere la verità che Dio invece ci ha rivelato attraverso il suo figliolo Gesù. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede in Gesù. Le nostre opere non ci conducono a nulla se non come ringraziamento a Dio perché ci ha già salvati attraverso la grazia, attraverso la fede in Gesù. E questo è altro che misteri, altro, dicevamo, che bolle opache, altro che filosofie e concetti strani e stranianti anche. No, la verità è molto più semplice. Dio ci ha amati e ha fatto in modo che potessimo ottenere la salvezza per grazia, grazie al sacrificio del suo figliolo Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale: 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Marianna Rinaldi, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 34. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Un detto dice: dimmi ciò che mangi e ti dirò chi sei. Che cosa ti riempie? Che cosa ti sazia, ti appaga? Cosa ricerchi per essere soddisfatto? Il cibo in Giovanni 4 è la metafora di tutto questo. Cosa ti nutre? Gesù risponde a questo genere di domande quando parla di fare la volontà del Padre. La folla si era data vigorosamente a cercarlo per ottenere il pane da mangiare e Gesù lo sapeva molto bene. Egli spiega loro di essere animato dallo stesso tipo di ardore nel ricercare la volontà del Padre per fare ciò che a lui piaceva. Fermiamoci a considerare per un momento che se avessimo la metà dell'appetito che Gesù aveva per la volontà di Dio, le nostre vite potrebbero davvero portare nel mondo quelle meraviglie innumerevoli che la mano di Dio produce quando opera anche attraverso di noi. E invece di cosa abbiamo fame? Cosa cerchiamo? Cosa solletica il nostro gusto? Cosa aggrada il nostro palato? Che il Signore ci renda affamati della sua volontà, per essere simili a Gesù nel fare ciò che a lui piace.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e che il Signore abbia cura di voi in questa giornata, dandovi pace attraverso la sua parola. Leggiamo questa mattina nell'Evangelo di Luca, capitolo 15, versetto 10. V'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Il più grande miracolo. È un miracolo quello che Dio compie per liberare i suoi due testimoni, Paolo e Sila, incatenati nella prigione della città di Filippi. Un forte terremoto scuote le fondamenta dell'edificio, le porte si aprono e le catene dei prigionieri si spezzano. Atti capitolo 16, dal versetto 22 al versetto 34. Ma il miracolo più grande non è questa dimostrazione di potenza divina. Ciò che è ancora più straordinario è il fatto che un uomo perduto sia salvato. Questo intervento di Dio coinvolge il guardiano della prigione. A spaventarlo non è più il timore di essere condannato dai magistrati per aver fallito nel suo incarico, ma il pensiero di dover incontrare Dio con i propri peccati. Così nella disperazione chiede: che debbo fare per essere salvato? La risposta di circa 20 secoli fa è valida ancora oggi. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Questo miracolo Dio continua a compierlo tutti i giorni verso migliaia di persone. Caro amico, anche tu sei uno di coloro che Egli vuole salvare conducendoti a Gesù, il Salvatore. Fai attenzione a non rifiutare colui che ti parla, come è scritto in Ebrei capitolo 12 versetto 25. Infatti, come scamperai nel giorno del giudizio se disprezzi una salvezza così grande? Ebrei capitolo 2 versetto 3. È scritto in Atti capitolo 4 versetto 12: in nessun altro è la salvezza. E noi tutti siamo dei peccatori che hanno bisogno di essere salvati. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci qua, cari amici, ancora una volta insieme per iniziare la nostra giornata che porta la data del 9 ottobre. Leggeremo dal libro di Isaia, nel capitolo 42, il verso 16, dove è scritto così: «Farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li guiderò per sentieri che non conoscono, cambierò davanti a loro le tenebre in luce, renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò». In questa parte del libro di Isaia non troviamo più un Dio che accusa il suo popolo amato di essere esso stesso la causa del periodo difficile della deportazione, ma troviamo il Dio Padre che consola e incoraggia. Succedeva che dopo 50 anni di esilio la vecchia generazione che ancora ricordava Gerusalemme stava morendo, mentre i giovani che erano nati a Babilonia conoscevano solo quella lingua e si erano abituati a servire padroni pagani. Quindi erano come ciechi, senza patria, senza tradizioni, senza speranza, senza identità e né via di scampo. Per loro esisteva solo quel presente. Ma a chi è cieco e non sa dove andare e non vede futuro, Dio dice, allora come oggi, non aver paura di non trovare la strada. Ti prendo io per mano e ti porto sulla strada che non puoi trovare da solo. Dio non porterà il suo popolo di allora né alcuno di noi oggi su strade già percorse, ma su una strada nuova, e lo porta nel deserto, dove tutti pensano che non ci sia niente e dove tutti credono che non possa cambiare niente. Invece, di lì a poco, il re Ciro, il grande, conquisterà Babilonia e permetterà agli esuli di Israele di fare ritorno a Gerusalemme. Ma come? Il cielo era di rame, 900 chilometri di deserto li separava dall'amata patria. Non sapevano nemmeno più chi fossero e ora erano liberi. Sì, è questo che Dio fa, e non solo. Perché quando Dio libera, apre gli occhi, le tenebre si inondano di luce, le montagne si appiattiscono e ognuno comincia a capire chi è per Dio, cosa è per Dio e quanto lo ama Dio. Per questo voglio ricordare un verso che personalmente mi incoraggia e mi dà l'idea del mio valore. È un verso scritto sempre in Isaia, nel capitolo 62, verso 3, dice: «Sarai una splendida corona nella mano del Signore, un diadema regale nella mano del tuo Dio».
2: Un semplice passeggero, il titolo della riflessione di oggi. Senza chiedere il permesso, nel 1888, Bertha Benz si mise alla guida dell'invenzione del marito, il Benz Patent Motorwagen, e partì per un coraggioso viaggio di oltre 100 chilometri. Con i due figli a bordo, compì un tragitto che avrebbe cambiato per sempre il corso della storia dell'automobile. Il suo obiettivo era chiaro: dimostrare che quell'auto non era uno svago per pochi, ma un'idea con un vero potenziale commerciale, qualcosa che suo marito, Carl Benz, non era ancora riuscito a dimostrare. Durante il viaggio, Bertha affrontò numerosi problemi tecnici e li risolse con un ingegno straordinario. Non solo dimostrò che l'auto funzionava, ma conquistò anche l'immaginario del pubblico, attirò investitori e contribuì a dare inizio a ciò che oggi conosciamo come Mercedes-Benz. Bertha Benz non fu una semplice passeggera della storia, era alla guida del cambiamento. La sua visione, il suo coraggio e il suo ingegno ci ricordano che a volte non basta un inventore per cambiare il mondo. Ci vuole qualcuno che creda davvero nella sua invenzione e che ci creda abbastanza da mettersi alla guida. Caro amico, cara amica, Dio crede così tanto nella sua creazione, in me e in te, che è disposto a mettersi alla guida della nostra vita. Ogni pensiero, ogni passo e ogni parola possono essere guidate dalla sua saggezza. Glielo permetterai? Datti l'opportunità di scrivere la storia della tua vita insieme al tuo creatore. Smetti di esserne un semplice passeggero.
3: Ci sono stagioni nella vita in cui attraversiamo momenti molto bui e difficili. Penso a quelle forti difficoltà che molti di noi hanno conosciuto bene, che so, un lavoro che non ingrana nonostante l'impegno, i risultati non arrivano, le porte restano chiuse, il carico dei problemi che ci sono in famiglia, tensioni quotidiane che logorano la mente. E sopra ogni cosa, lasciatemelo dire, quella preoccupazione che solo chi è genitore può capire fino in fondo, l'ansia per il futuro dei figli. È un desiderio profondo che diventa un grido nella preghiera, vedergli fare una profonda esperienza nel Signore e di sapere che qualunque cosa accada domani, loro conosceranno Gesù e apparterranno a Lui, è quello che noi desideriamo più di ogni altra cosa. Intanto, in tutto questo stress e ansia emotiva, il verso di Isaia di oggi deve squillare come una tromba e scuotere il nostro spirito suonando la carica. Ascoltate. Farò camminare i ciechi per una via che ignorano. Li guiderò per sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce. Renderò pianeggianti i luoghi impervi. Ognuno lo colleghi con un momento della propria vita. E poi soprattutto dice, sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Wow, questo è il nostro Dio. Un Dio che giura per se stesso di non abbandonare mai l'oggetto del suo amore e non aspetta che risolviamo prima i nostri problemi lavorativi, sistemiamo le cose in famiglia o mettiamo a posto i nostri figli. No, Dio ci invita da subito a camminare alla sua presenza, dove all'ombra delle sue ali troveremo sempre un rifugio. Amen. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: Sono le ore 7 e 16 minuti.
1: Salve a tutti amici. Siamo di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti che spero interessanti insieme e insieme alla Bibbia. E questo programma ha per titolo Meditazioni bibliche giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi auguro un buon ascolto. Bene amici, entriamo subito nel vivo del programma e vi dico subito il titolo della meditazione di oggi: Cose che Dio odia. Ed è la terza parte dell'analisi dei versi 16 a 19 del capitolo 6 del libro dei Proverbi, che leggo subito. Dice così: sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Oggi allora vedremo la terza cosa che Dio odia: le mani che spargono sangue innocente. Quindi dicevo, questa è la terza cosa che Dio odia, e per usare l'espressione che troviamo nel verso 16, che Dio ha in abominio, e sono le mani che spargono sangue innocente. Sapete, spargere sangue innocente vuol dire uccidere qualcuno che non merita la morte, poiché magari non c'entra nulla nella faccenda. Leggo a questo proposito un trafiletto di un opuscolo del fratello Francesco Toppi, che dice: l'atto indicato nel versetto sembra tanto distante non soltanto con i sentimenti di ogni cristiano rigenerato, ma perfino rispetto a quelli nutriti da una qualsiasi persona retta. Dopo oltre 2000 anni di cristianesimo, in generale, riteniamo che una tale azione sia totalmente detestabile. Eppure la Bibbia ne parla con chiarezza, dice il fratello Toppi. Il libro dei Proverbi fu scritto per ispirazione divina e riafferma il comandamento relativo al non uccidere, che è valido per ogni dispensazione. La limitazione espressa in questo verso sembra dare, come dire, ad attendere che la legge di Mosè si preoccupasse di non spargere, appunto, sangue innocente. E i due casi biblici più noti che troviamo sono l'omicidio di Abele, il cui sangue, dice, gridò a Dio dalla terra, come è descritto nel libro della Genesi al capitolo 4 al verso 10, e il tradimento di Giuda Iscariota, che dovette confessare: ho peccato consegnandovi sangue innocente, e si riferiva al tradimento del Signore Gesù. Evangelo secondo Matteo capitolo 27 verso 4. E poi, fino al sangue innocente sparso ancora dalla violenza folle e assassina che si manifesta ancora oggi nel mondo per ragioni religiose o per ragioni politiche, con l'uccisione di persone inermi. Quindi così diceva questo caro fratello. Però, cari amici, allora occorre riflettere su qual è la causa maggiore di spargimento di sangue innocente nel mondo di oggi, e che supera ogni altra forma di omicidio. Qualcuno potrebbe dire: Potrebbe rispondere Elisis, che sparge sangue innocente. Qualcun altro potrebbe dire il terrorismo in tutte le varie forme, destra, sinistra. Beh, certo, queste organizzazioni criminose spargono sicuramente del sangue innocente e sono veramente obbrobriose, sono veramente delle aberrazioni, quelle carneficine senza limiti e che noi assistiamo in TV, e sono certamente da condannare con tutte le nostre forze. Ma sottovalutiamo, cari amici, a mio parere, un altro omicidio di massa che è molto comune ed è meno eclatante e sicuramente viene perpetrato nel segreto della privacy. E tutto questo che avviene non solo nel mondo occidentale, ma in tutto il mondo. Sto parlando dell'aborto. Sì, cari amici, l'aborto. L'aborto di milioni di bambini. Si calcola che più di 11.000 bambini innocenti vengono uccisi nel mondo ogni giorno. Sono più o meno 40 milioni di bambini uccisi in un anno. E perché? Beh, perché non sono voluti. Sono visti come un peso, sono visti come un ostacolo alla libertà della coppia, al divertimento, e quindi anziché come una benedizione e un arricchimento della coppia stessa. Perciò essi vengono uccisi, questi inermi bambini. Vengono uccisi prima che abbiano il tempo di nascere. Dio odia le mani che spargono sangue innocente, abbiamo letto.

soluzione, una soluzione comoda, ed è perciò da essa, come dire, il proprio consenso tacito. Cari amici, noi come cristiani, almeno chi si definisce cristiano, dicevo, noi come cristiani dobbiamo opporci con tutta la nostra forza e naturalmente nel limite che ci è concesso. Dobbiamo opporci a questo spargimento di sangue innocente, con delle amicizie sane che dobbiamo avere con i nostri amici, le nostre amiche, delle amicizie sane basate sui principi biblici, sui valori che Gesù insegnò. Bene amici, questo tema è naturalmente tanto vasto che non basterebbe per trattarlo adeguatamente, per portarlo avanti, ma mi devo fermare qui perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Mi auguro che questo possa continuare tra noi e voi. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani con la quarta cosa che Dio odia. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E siamo arrivati anche quest'oggi ad un altro weekend, un altro venerdì. Continuiamo quest'oggi col terzo capitolo, dal versetto 25 al versetto 36. Nacque dunque una discussione sulla purificazione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo. E andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te là dal Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui. Giovanni rispose: L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: Io non sono Cristo, ma sono stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e lo ascolta si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia che è la mia è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto è sopra tutti. Colui che viene dalla terra è della terra e parla come uno che è della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. Egli rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Infatti, non dà lo Spirito con misura. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa in mano. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Ah, la gelosia, l'invidia. Non sappiamo chi fosse quel singolo ebreo che discuteva con i discepoli di Giovanni, né conosciamo i dettagli sulla discussione che ha causato il conflitto. Tuttavia notiamo quanto protettivi o forse gelosi fossero i discepoli di Giovanni quando hanno scoperto che Gesù stava rubando la scena. Giovanni non ebbe nessun raccordo, però. Sapeva che sarebbe arrivato un momento in cui il suo ministero doveva diminuire per lasciare spazio al Messia. La sua missione come il precursore di colui che avrebbe portato la salvezza ora era conclusa. E poi ha ricordato ai suoi discepoli che sapeva il suo posto e quello di Gesù. È bello vedere come il Battista abbia diretto tutti i ringraziamenti delle benedizioni al Padre. Ho visto troppe volte come pastori o clero o missionari si lasciano coinvolgere dal successo in virtù del numero dei loro seguaci che rivendicano come loro. Ragazzi, non dimentichiamo che siamo solo amministratori di ciò che Dio ci ha concesso

0: di gestire. Leggiamo poi il simbolismo della sposa e dello sposo, e questo linguaggio nunziale piuttosto comune nella Bibbia. Gesù è spesso raffigurato come uno sposo che prende Israele o il suo popolo come sposa. Qui Giovanni si identifica come il testimone di Gesù, quindi non è destinato a essere il centro dell'attenzione. Tra tutti i testimoni coinvolti nel matrimonio, lo sposo è quello che riceve la lode. E quando lo sposo riceve la sua sposa, il testimone non dovrebbe essere geloso o arrabbiato, perché quel risultato è esattamente quello che doveva accadere. Ecco perché, mentre la missione di Giovanni giunge al termine, lui deve fare un passo indietro per permettere a Gesù di risplendere e guadagnare in popolarità. Ed anche qui vorrei sottolineare un qualcosa che si nota nelle mega chiese di oggi, specialmente negli Stati Uniti, dove il centro dell'attenzione e della popolarità è il pastore, che ha difficoltà a diminuire affinché Gesù possa aumentare. Gli ultimi 5 versetti di questo capitolo potrebbero essere ancora del Battista che parla, o potrebbero essere di Giovanni, l'Evangelista, che riprende il discorso. In entrambi i casi il messaggio sembra essere profetico, poiché evidenzia il fatto che, sebbene Cristo sia venuto dal cielo, abbia testimoniato la verità a folle molto numerose, solo pochi però avrebbero ricevuto la sua testimonianza. Rifiutare ciò che Cristo dice riguardo a verità spirituali significa rifiutare la fonte stessa, poiché tutti gli altri insegnamenti si basano su conoscenze umane, terrene, fallibili, e non da colui che è sceso dall'alto. Ed infine vediamo come nell'Antico Testamento lo Spirito Santo si posasse su certe persone per eseguire dei compiti specifici e poi si sottraeva. Gesù tuttavia possiede continuamente lo Spirito di Dio, ed è per questo motivo che si dice che abbia lo Spirito senza misura o senza limite. Riflessione. La partenza di Gesù dalla terra ha permesso al suo Spirito di venire ad abitare in noi senza limiti se noi non lo soffochiamo. Ha mai chiesto di essere riempito fino a traboccare? Signore, questa è anche la nostra preghiera, che noi si diminuisca e che tu cresca sempre di più in noi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ok, belli miei, vi auguro un fantastico weekend, divertitevi, anche per me, e ci sentiamo lunedì. Bye bye.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Di nuovo ben ritrovati al nostro appuntamento con il Disco Highlight. È un pezzo autobiografico quello che vi faccio ascoltare adesso. Ci sono cose nella vita che più di altre ci mettono in crisi e ci fanno sentire una nullità. L'ha vissuta anche Dario questa esperienza, ma ha trovato anche una risposta e ce la racconta adesso in musica in questo pezzo che si intitola Hai creduto in me. Dario De Marco.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera ai Romani, capitolo 6, versetti 13 e 22. Prestate le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Io non posso salvarmi, non posso santificarmi, né espiare il peccato o redimere il mondo. Non posso rendere giusto ciò che è sbagliato, né puro ciò che è impuro, o santo ciò che è empio. Sono cose queste che possono essere compiute solo dall'opera sovrana di Dio. Ho fiducia in ciò che Gesù ha compiuto? La sua opera di espiazione è stata perfetta, ma io, da parte mia, ho preso l'abitudine di far sì che si concreti in me? Ciò di cui ha veramente bisogno l'uomo non è di fare, ma di credere. La redenzione di Cristo non è un'esperienza, è la grande opera di Dio compiuta per mezzo di Cristo, e sulla quale io devo edificare la mia fede. Se invece io la costruissi sulla mia esperienza personale, creerei un tipo di vita che sarebbe assolutamente non conforme alla Scrittura, una vita isolata, vissuta per conto mio e tesa alla mia purezza personale. Guardiamoci da una pietà che non fonda le sue azioni sull'espiazione del Signore. Essa è utile soltanto per una vita di eremita, ed è invece inutile per il Signore e nociva per gli uomini. Sia il Signore l'unità di misura per ogni sorta di esperienze che abbiamo. Nulla di quello che facciamo potrà essere gradito a Dio se non lo edifichiamo in piena coscienza sul fondamento dell'espiazione. L'espiazione di Gesù deve elaborarsi in tutte le manifestazioni pratiche e normali della mia vita. Per ogni mio atto di ubbidienza, la divinità in tutta la sua interezza è con me e per me, così che la grazia di Dio e l'ubbidienza della mia natura coincidono. Ubbidire significa affidare tutto all'espiazione, il compenso immediato e il compimento della grazia soprannaturale di Dio. Guardati da una pietà che neghi la vita naturale, perché si tratta di un'impostura.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Lo stile musicale dell'album Voglio essere vero, il nostro disco highlight in questi giorni, è certamente vario. Dario De Marco canta molti brani pop gospel, alcuni moderatamente R&B, altri un po' più classicheggianti. In quasi tutti i brani, la componente di musica elettronica incontra la morbidezza del canto e la naturalezza di strumenti acustici. I testi, come vi ho già detto, sono prevalentemente introspettivi, ma coinvolgono anche chi li ascolta. Quello che ascoltiamo adesso prende spunto dall'Epistola agli Ebrei al capitolo 11, dove si parla di fede. Si intitola Paura di volare. La voce è quella di Dario De Marco.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Gentilissimi amici ascoltatori, Roberto è nuovamente al microfono per questo 9 ottobre con il suo programma che prende il titolo dall'augurio che voglio inviarvi radiofonicamente, appunto quello del buongiorno.

Come sempre il format della nostra trasmissione, della durata stringata di 10 minuti, prevede una breve riflessione di vita pratica o di temi di attualità, intervallata da musica classica, quest'oggi ancora in compagnia con i valzer di Chopin.

Naturalmente vi invito di prendere carta e penna, perché alla conclusione della trasmissione avrete la possibilità di annotarvi i recapiti ai quali inviare le vostre domande, fare le vostre osservazioni, ma anche di richiedere del materiale, insomma di approfittarne, perché l'invito pressante della parola di Dio è quello di essere informati e di prendere delle sagge decisioni. E oggi è il tempo giusto.

E quest'oggi parleremo delle cime alpine. Chi ama la montagna sa che ci sono parecchi sentieri che si snodano in direzione delle cime alpine. Uno di questi è stato chiamato la tomba degli stranieri. A prima vista, infatti, sembra un sentiero più attraente degli altri perché porta una cima che è splendida. Ma chi si inoltra in tale sentiero, prima o poi deve arrivare a comprendere il suo errore. Ogni anno, soprattutto nel periodo invernale, nonostante i tanti avvertimenti che vengono dati, ci sono degli scalatori temerari che percorrono questo sentiero e si perdono. I più fortunati vengono poi ritrovati dalle squadre di soccorso, ma non a caso tanti hanno lasciato la loro vita a causa del freddo, a causa della mancanza di una sana alimentazione. Questo deve farci riflettere, perché è così anche nella vita di ognuno di noi. Davanti a noi ci sono tante vie. Alcune gli promettono una vita facile e numerosi piaceri, ma ciò che bisogna considerare è dove queste vie conducono. Vedremo comunque di approfondire tale argomento dopo un brano musicale tratto dal valzer in La minore, opera 34, numero 2 lento, di Chopin. Buon ascolto!

abbiamo introdotto quello che è il sentiero che porta alla cima alpina famosa, conosciuta come la tomba degli stranieri, per dare un'idea di quanto anche la nostra vita spirituale deve essere molto selezionata. Mi spiego. Dio dichiara per bocca del suo figliolo Cristo Gesù che vi sono due vie. La prima, larga e numerosa, quelli che la seguono. Conduce questa alla perdizione. L'altra via è più stretta e poche sono le persone che la trovano, perché essa conduce alla vita eterna. Chi vuole imboccare la strada giusta deve fare affidamento su Dio. L'Evangelista Matteo, al capitolo 7, versetti 13 e 14, ci ricorda come Dio promette chi cerca trova. Dobbiamo rimanere molto attenti ed essere saggi, perché come quegli scalatori che intraprendono quel sentiero che porta anche al rischio della loro vita, lo stesso accade per noi oggi, se facciamo delle scelte errate. Se, riallacciandoci anche a quanto detto ieri, non abbiamo la capacità di filtrare ciò che è essenziale. Sentite che cosa ha da ricordarci il profeta Geremia, al capitolo 21 e al versetto 8. Sono queste parole di Dio rivolte al popolo di Israele, ma di riflesso anche a ogni credente di oggi. Così parla il Signore. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e quella della morte. E ancora l'Evangelista Giovanni, al capitolo 12, al versetto 46, ci ricorda come Gesù ebbe modo di dire: io sono venuto come la luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Caro amico l'ascolto, è importante, la parola di Dio è sempre piena di moniti, di avvisi e di inviti amorevoli, affinché possiamo ricongiungerci a Dio, riconciliandoci con Lui. Mosè, scrivendo nel libro del Deuteronomio, al capitolo 30, ai versetti 19 e 20, ancora concludeva in questo modo. Sono parole di Dio nei confronti del popolo. Prendo oggi a testimonio contro di voi il cielo e la terra, che ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui. Ed ora un brevissimo raccoglimento in preghiera. Padre nostro, grazie perché hai voluto ricordarci la pericolosità di una scelta che può condurre alla rovina eterna delle nostre vite. Aiutaci invece a realizzare quella che è la tua volontà per la nostra vita eterna. Nel nome del tuo figliolo noi te ne ringraziamo. Amen.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 9 ottobre 2026, un buon ascolto a tutti voi. Diverse città della Francia sono state colpite dei cortei per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese a 7 mesi dalla elezione del presidente del 2027. E questo assedio è sfociato in poco più di 500 fermi. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffry, al telegiornale delle 20 su TF1 ha svelato le prime misure concrete: 3.000 insegnanti supplenti a disposizione dei licei che si trovano più in difficoltà. Intanto, nel pomeriggio di ieri, centinaia di giovani sono scesi nuovamente in piazza a Parigi e hanno raggiunto Place de la Bastille, punto di raduno della mobilitazione studentesca, diventato a un certo punto blindato. Manifestazioni anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes. I sindacati della Federazione Sindacale Unitaria e della CGT Education intanto hanno annunciato uno sciopero nel settore scolastico per martedì 13 ottobre. Margaret Hamilton, la ricercatrice che da pioniera permise con il codice del software agli astronauti del programma Apollo della NASA di raggiungere la Luna e vincere la corsa allo spazio del XX secolo, è morta all'età di 90 anni. Lo comunica il Massachusetts Institute of Technology, dove Hamilton iniziò a lavorare nel 1959, alla metà degli anni 70, guidando la divisione di ingegneria del software del laboratorio di strumentazione. Un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione e le Dogane ha sparato a un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill nel Bronx a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Mandani, nell'auto si trovava anche il figlio di 5 anni della vittima, rimasto illeso. Il Pentagono ha affermato che l'esecuzione mediante plotone d'esecuzione di Midal Malik Hassan, l'autore della sparatoria di Fort Hood, sarà trasmessa in diretta streaming a dicembre. A queste parole fanno eco quelle del segretario alla difesa Pat Hegseth, secondo cui Hassan affronterà un plotone di esecuzione composto da soldati, come giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, che sia pubblica, perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica in 90 anni. Il pubblico ministero del processo Maradona, Patricio Ferrari, ha chiesto la condanna a 12 anni di reclusione per il principale imputato, il neochirurgo Leopoldo Luque, che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo argentino, deceduto il 20 novembre del 2020 all'età di 60 anni. Il PM ritiene che il neochirurgo che aveva in cura Maradona sia responsabile del delitto di omicidio con dolo eventuale aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. Si tratta della condanna più pesante invocata dal PM, che ha chiesto invece 8 anni di reclusione nel caso della coordinatrice dell'assicurazione sanitaria Swiss Medica Nancy Florini e dalla psichiatra Agustina Casachoff, sempre per il delitto di omicidio semplice. Cronaca italiana: spunta la quarta ennesima vittima della minicar a Roma, dopo il caso che ha riguardato l'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini. Un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta mentre si trovava in bicicletta nella zona del quartiere Monteverde. Gli investigatori stanno verificando se dietro i diversi episodi possa esserci la stessa coppia di aggressori che viaggiano a bordo di questa minicar di colore nero. Tragedia sul lavoro in un'officina in via Rocca di Cava in zona Castel Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco al 118 e del personale dell'ASL intorno alle 11 e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Il maltempo in queste ore sta interessando diverse zone d'Italia. Le situazioni più critiche in Toscana, Lazio e Campania. Nel Fiorentino un camper si è ribaltato a causa di una tromba d'aria, 2 persone sono rimaste ferite. Nubifragio su Roma, forti piogge e allagamenti nel napoletano, dove oggi rimarranno chiuse diverse scuole.
Chiudiamo infatti con le previsioni del tempo di oggi. Una perturbazione interessa il paese. La giornata è contrassegnata da condizioni di tempo instabile o molto instabile al nord-est e al sud, specie sul lato tirrenico. Attesi rovesci di pioggia localmente alternati a schiarite o pause asciutte. Non mancheranno dei temporali, specie al sud. Piovaschie, schiarite e soleggiate sul resto delle regioni. Venti moderati, mari mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon venerdì, siamo già a fine settimana e siamo col libro più letto. Io sono Maria, piacere, e stiamo parlando della lettera agli Ebrei, una lettera che io trovo molto complicata se non è spiegata, ma spiegata in questa maniera sta diventando molto semplice da capire. E c'è un grande e sommo sacerdote. Ascoltiamo insieme chi è. Enzo, a te la parola.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete anche oggi, ancora una volta, in ascolto. Ieri abbiamo aperto una nuova sezione dell'Epistola agli Ebrei. Dal capitolo 7 inizia infatti una parte il cui soggetto è il Cristo vivente, che al presente è alla destra di Dio. Leggiamo subito dal versetto 11 al 17 di Ebrei, vi ricordo, capitolo 7. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aronne? Poiché, cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Infatti queste parole sono dette a proposito di uno che appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno fu mai assegnato al servizio dell'altare. È noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. E la cosa è ancor più evidente quando sorge, a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che diventa tale non per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile, perché gli è resa questa testimonianza: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Ciò che caratterizza il sacerdozio di Aronne è il fatto che era incompleto. Non apportò mai perfezione, non riuscì a stabilire una completa comunione con Dio, non diede mai al popolo redenzione e accettazione davanti a Dio, non raggiunse mai il suo scopo. Perciò abbiamo bisogno di Cristo. Oggi noi non siamo sotto la legge mosaica. La legge mosaica apparteneva al sacerdozio di Aronne, quando si offrivano sacrifici di sangue di animali. Il Signore Gesù, essendo nato dalla tribù di Giuda, non avrebbe mai potuto essere un sacerdote sulla terra, poiché, per disposizione divina, se vi ricordate, la tribù sacerdotale era la tribù di Levi. Perciò, con la venuta di Gesù, anche l'istituzione del sacerdozio cambiò radicalmente. Gesù diviene sacerdote del Signore per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec, e lo diventa non in virtù di un diritto acquisito per nascita, ma in virtù della sua vita irreprensibile, senza peccato. Cristo è diventato sacerdote risuscitando dai morti. Lo è per sempre, per l'eternità, avendo egli una vita senza fine.

Leggiamo ancora dal versetto 18 al 25 di Ebrei capitolo 7. Così qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Questo non è avvenuto senza giuramento. Quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento da parte di colui che gli ha detto: «Il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno». Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Egli invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Il sistema mosaico si è logorato, ha esaurito la sua funzione, negando all'uomo la possibilità di raggiungere per suo mezzo la perfezione. Noi andiamo a Dio attraverso Cristo. Abbiamo visto che il Signore Gesù Cristo è sacerdote in eterno e che è un sacerdote perfetto. Il sacerdozio di Aronne non era sufficiente. Ora abbiamo un sacerdote perfetto che è il Signore Gesù Cristo. Egli ha provveduto la salvezza per chiunque crede. Dio non ci vede più come discendenza di Adamo, ma come discendenza di Cristo. L'Apostolo Paolo scrive nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 17, «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Non siamo più uniti ad Adamo, ora siamo uniti al Cristo vivente».

0: evidenziamo il contrasto tra il sacerdozio di Aronne e il sacerdozio di Melchisedec, mettendo a confronto le parole chiavi che li rappresentano. Il sacerdozio di Aronne procede dalla legge, il sacerdozio di Melchisedec invece scaturisce dalla potenza di Dio. La legge limita le espressioni dell'uomo, la potenza mette in grado di fare grandi cose. La legge si esprime nel comandamento che si manifesta nella vita esteriore. La potenza opera principalmente nella vita interiore dell'individuo. La legge pone delle prescrizioni carnali. La potenza ci mette in relazione con l'infinito, conducendoci a una vita senza fine. La legge è mutabile, la potenza invece è immutabile. La legge scopre debolezza e inutilità, la potenza ci porta vicino a Dio. La legge non porta nulla alla perfezione, la potenza di Dio ci arreca una speranza migliore. Il Salmo 110 dichiara profeticamente l'appartenenza del Signore Gesù, il Messia, al sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec, ma rivela che si tratta di una decisione del Signore rafforzata da un giuramento. È scritto nel Salmo: «Il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Una cosa che rende il sacerdozio di Cristo superiore è il semplice fatto che esso poggia non soltanto sulla parola di Dio, ma sul giuramento di Dio. Nell'Antico Testamento è detto che la tribù di Levi era stata appartata per la particolare funzione del sacerdozio, ma ciò non era stato stabilito con un giuramento. In Cristo, dunque, abbiamo un sacerdozio migliore, ma anche un patto migliore. Cristo è il nostro sommo sacerdote. Egli svolge il suo ministero in un santuario superiore, in virtù di un patto migliore, stabilito su promesse migliori. Il sacerdozio del Signore Gesù è superiore sotto ogni aspetto.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Il sacerdozio secondo l'ordine di Aronne nell'Antico Testamento cessava con la morte del sacerdote e un altro ne assumeva le funzioni. Aronne morì proprio come Mosè e sicuramente la sua morte è stata per i figli di Israele una perdita pari a quella della morte di Mosè. Con la sua morte essi persero infatti il loro sommo sacerdote, colui che aveva attraversato con loro il deserto, colui che li conosceva e li comprendeva. Ora avrebbero dovuto avere un nuovo sacerdote. Noi non abbiamo un sacerdozio che cambia, perché Cristo vive per sempre, per intercedere per noi. Il Signore Gesù non dovrà più morire. Egli è morto una volta per i nostri peccati, ma ora è vivente. Il Signore Gesù conosce tutto di coloro che cercano Dio ed opera ininterrottamente, 24 ore su 24, perché essi giungano ad incontrarlo. Egli conosce questi uomini e queste donne, sa tutto di loro, li comprende e fa giungere loro la parola di Dio. È bello poter predicare la parola di Dio sapendo che lo Spirito di Dio la farà giungere ai cuori assetati di conoscenza ed il Signore Gesù, nostro sommo sacerdote, veglia lassù per rendere efficace la parola di Dio. È meraviglioso tutto questo. Diamo a Lui tutta la lode e la gloria. Quello che segue è forse il versetto chiave di tutto il capitolo 7 ed è il cuore del Vangelo. Leggo ancora il versetto 25. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Questo versetto è introdotto da un perciò. Nuovamente troviamo un piccolo cardine che permette il movimento di una grande porta. Esso mette in relazione ciò che era stato detto prima con ciò che ci attende. Al perciò segue egli vive sempre. Queste parole dicono prima di tutto che Cristo non è morto, ma è vivente. Proprio in questo momento egli vive. Noi mettiamo l'enfasi sulla morte e sulla resurrezione di Cristo, ma dovremmo andare oltre. Abbiamo a che fare con un Cristo che è vivente. Non lo conosciamo più secondo la carne, lo conosciamo oggi come il nostro grande sommo sacerdote che è alla destra di Dio. Egli è morto qua giù per salvarci, ma vive lassù per mantenerci salvati. Il versetto continua: egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio. Egli è in grado di continuare l'opera della salvezza. Egli è in grado di salvarci completamente e perfettamente. È il grande sommo sacerdote che fino a questo momento non ha mai perduto nessuno di coloro che gli sono stati affidati. Vuoi sapere una cosa? Egli non ne perderà mai alcuno. Se tu sei uno dei suoi, può darsi che tu pensi di poterti perdere, ma egli è lassù per te e veglia su di te.

Il versetto termina con «vive per sempre, per intercedere». Intercessione in realtà significa intervento, mediazione. Egli, Cristo, interviene in nostro favore. L'Apostolo Giovanni ha scritto nella sua prima lettera, al capitolo 2, versetto 1, «Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il Giusto». Un avvocato è un paracleto, un consolatore, qualcuno che prende le nostre parti. Egli è Cristo, il Giusto. Tutto quello che fa è giusto. È meraviglioso sapere di avere un Signore vivente che è dalla nostra parte. Tu non sei solo, vedi, amica, amico. Qualunque problema tu abbia, tu puoi contare su Gesù. Puoi andare a Lui ed aprire il tuo cuore. Sei conscio della sua presenza vicino a te? Perché non ti rivolgi a Lui? Qualunque possa essere stato il nostro comportamento, possiamo essere certi del fatto che Egli vive per intercedere per noi. Anche se non abbiamo fede, Egli ci rimane sempre fedele. È meraviglioso, amica, amico, sapere che Egli è lassù. Leggiamo gli ultimi tre versetti del capitolo 7, dal versetto 26 al versetto 28. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote, come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici, come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, fatto dopo la legge, costituisce il Figlio che è stato reso perfetto in eterno. Il versetto 26 inizia «a noi era necessario». E questo significa che Cristo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Egli è sufficiente. Non potremmo avere qualcuno migliore di Lui. Egli è santo. Egli è, cioè, in relazione con Dio. Egli è il santo. Egli è innocente, libero da ogni malizia, astuzia, furberia. Intercede per noi come nostro avvocato, non perché sia abile nell'arte oratoria o nel convincere, ma perché è colui che ha pagato completamente la pena per il nostro peccato. Egli è immacolato, sia libero da ogni impurità morale. Egli è anche separato dai peccatori, è come noi, eppure è diverso. Nella sua vita terrena egli si mescolò con i peccatori, sentivano a disagio, non era uno di loro. Scribi e farisei, eppure loro era. Mentre i sacerdoti levitici offrire costantemente sacrifici per i peccati, il Signore Gesù no, perché era senza. Se fosse necessario che il Signore nuovo per te, egli ritornerebbe oggi, ma egli non perché è già morto una volta.

0: Certamente faticoso offrirli a Dio in sacrificio. Il contatto sangue delle vite piacevole. I sacerdoti lavarsi continuamente mani e di. Ma qual era l'intento che il Signore voleva? Voleva dire che è cosa terribile. E spargimento di questo motivo Gesù è venuto giorno sulla terra, sulla croce. Egli ha sparso sangue come quello di vittime sacrificali per il nostro peccato. Non occorre più alcun conto di sangue. Ha dato la pena per i nostri peccati e non occorre il suo sacrificio e ha un valore eterno. Il Antico Testamento doveva offrire sacrifici altri, ma il Signore Gesù ne ebbe mai. Quindi un sommo sacerdote che può in qualsiasi tempo aiutare innocente e separato dai. E voglio terminare proprio ricordando queste qualità, queste virtù del Signore Gesù. Che gioia avere dalla nostra questi attributi. Con questo io vi voglio lasciare proprio questo entusiasmo che ci dalle virtù del Signore Gesù. Vi ringrazio. Ci sentiamo la settimana prossima quando opzione di aprire questa epistola scritta, saperne sempre sul sacrificio di Gesù. Appuntamento allora lunedì.
1: Se vuoi parlare dell'argomento fede, se vuoi conoscere o solo sentire che sa per la situazione. E ricorda, detto per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, lunedì e venerdì.

Cionde, conquistare e permetterà agli esuli di Israele di fare ritorno. Ma come? Quello era di rame. 2 chilometri di deserto separava dall'amata patria. Non sapevano nemmeno se ero. E ora sono liberi. Sì. È questo che dico. E non solo.

L'amore vero per molti uomini e donne è un ideale affascinante ma inafferrabile. Esso arretra spesso davanti a colui che lo cerca come l'orizzonte davanti al passeggiatore. Quali crudeli delusioni hanno spesso coloro che credono infine di averlo trovato. La Bibbia, parola di Dio, ci parla di un amore puro, un amore reale, durevole, provato dai fatti. Dio ha tanto amato il mondo, dice, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Così, Dio è amore, in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, dice la Bibbia ancora, che Dio ha mandato il suo unico figliolo nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Questo Gesù, quindi, è forse morto per delle persone rispettabili, amabili, meritevoli? No, innanzitutto, ma per degli empi? Ecco, questo è l'amore di Dio. Ma vi è di più, non solamente Dio ha dato prova di amarci, ma comunica il suo amore a colui che accetta Gesù come suo Salvatore. La Bibbia dice ancora: l'amore di Dio è stato sparso per i nostri cuori, per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco perché Gesù può invitarci ad amare i nostri nemici, a fare del bene a coloro che ci odiano, a pregare per quelli che ci perseguitano. A maggior ragione, questo amore di natura divina ci permette di accettare il nostro prossimo tale quale egli è, forse il nostro congiunto proprio, e di amarlo con i suoi difetti,

Così il tempo è andato avanti anche oggi, in questo programma dal titolo Miscellanea. Siamo quasi in conclusione del programma, non vorrei passare alla sigla perché dovrei sacrificare questo pezzo che a mio riguardo è anche molto bello, di Dieter Falk. Allora vi saluto proprio su questo brano musicale, dandovi l'appuntamento alla prossima edizione di Miscellanea, Dio volendo, domani mattina alla solita ora sulla stessa frequenza da questa radio. Ciao a tutti da Deborah e grazie per aver seguito questo programma.

un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come suoi. E tu, sei pronto?

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale: 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 9 ottobre 2026, un buon ascolto a tutti voi. Diverse città della Francia sono state colpite dei cortei per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese a 7 mesi dalla elezione del presidente del 2027. E questo assedio è sfociato in poco più di 500 fermi. Il ministro dell'istruzione, Edouard Geffry, al telegiornale delle 20 su TF1 ha svelato le prime misure concrete: 3.000 insegnanti supplenti a disposizione dei licei che si trovano più in difficoltà. Intanto, nel pomeriggio di ieri, centinaia di giovani sono scesi nuovamente in piazza a Parigi e hanno raggiunto Place de la Bastille, punto di raduno della mobilitazione studentesca, diventato a un certo punto blindato. Manifestazioni anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes. I sindacati della Federazione Sindacale Unitaria e della CGT Education intanto hanno annunciato uno sciopero nel settore scolastico per martedì 13 ottobre. Margaret Hamilton, la ricercatrice che da pioniera permise con il codice del software agli astronauti del programma Apollo della NASA di raggiungere la Luna e vincere la corsa allo spazio del XX secolo, è morta all'età di 90 anni. Lo comunica il Massachusetts Institute of Technology, dove Hamilton iniziò a lavorare nel 1959, alla metà degli anni 70, guidando la divisione di ingegneria del software del laboratorio di strumentazione. Un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione e le Dogane ha sparato a un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill nel Bronx a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Mandani, nell'auto si trovava anche il figlio di 5 anni della vittima, rimasto illeso. Il Pentagono ha affermato che l'esecuzione mediante

poltrone d'esecuzione di Midal Malik Hassan, l'autore della sparatoria di Fort Hood, sarà trasmessa in diretta streaming a dicembre. A queste parole fanno eco quelle del segretario alla difesa Pat Hegseth, secondo cui Hassan affronterà un plotone di esecuzione composto da soldati, come giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, che sia pubblica, perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica in 90 anni. Il pubblico ministero del processo Maradona, Patricio Ferrari, ha chiesto la condanna a 12 anni di reclusione per il principale imputato, il neochirurgo Leopoldo Luque, che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo argentino, deceduto il 20 novembre del 2020 all'età di 60 anni. Il PM ritiene che il neochirurgo che aveva in cura Maradona sia responsabile del delitto di omicidio con dolo eventuale aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. Si tratta della condanna più pesante invocata dal PM, che ha chiesto invece 8 anni di reclusione nel caso della coordinatrice dell'assicurazione sanitaria Swiss Medica Nancy Florini e dalla psichiatra Agustina Casachoff, sempre per il delitto di omicidio semplice. Cronaca italiana: spunta la quarta ennesima vittima della minicar a Roma, dopo il caso che ha riguardato l'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini. Un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta mentre si trovava in bicicletta nella zona del quartiere Monteverde. Gli investigatori stanno verificando se dietro i diversi episodi possa esserci la stessa coppia di aggressori che viaggiano a bordo di questa minicar di colore nero. Tragedia sul lavoro in un'officina in via Rocca di Cava, in zona Castel Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco al 118 e del personale dell'ASL intorno alle 11 e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Il maltempo in queste ore sta interessando diverse zone d'Italia, le situazioni più critiche in Toscana, Lazio e Campania. Nel Fiorentino un camper si è ribaltato a causa di una tromba d'aria, 2 persone sono rimaste ferite. Nubifragio su Roma, forti piogge e allagamenti nel napoletano, dove oggi rimarranno chiuse diverse scuole. E chiudiamo infatti con le previsioni del tempo di oggi. Una perturbazione interessa il paese. La giornata è contrassegnata da condizioni di tempo instabile o molto instabile al nord-est e al sud, specie sul lato tirrenico. Attesi rovesci di pioggia localmente alternati a schiarite o pause asciutte. Non mancheranno dei temporali, specie al sud. Piovaschie, schiarite e soleggiate sul resto delle regioni. Venti moderati, mari mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il noticiario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Vita e Salute, il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, ci senti Ennio?
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te, grazie per essere in nostra compagnia. Quest'oggi, come di consueto, prendiamo in considerazione un argomento presente nel numero di Vita e Salute. Abbiamo parlato la volta scorsa dell'articolo principale, quello sul colesterolo. Meno stress, meno colesterolo. Il cervello può modificare i livelli di questo grasso nel sangue. Tra l'altro abbiamo avuto diverse richieste da parte dei nostri amici ascoltatori. Quest'oggi però prendiamo in esame un altro argomento che è presente nel numero di maggio. Si tratta di un disturbo piuttosto diffuso tra i più giovani. Disturbo da deficit attentivo con iperattività. In inglese si dice Attention Deficit Hyperactivity Disorder. E la sigla che viene fuori è ADHD, una condizione che interessa soprattutto i bambini e gli adolescenti. Si ha qualche dato per capire quanto è diffusa questa sindrome?
2: Ma secondo un medico primario pediatra di Merano, il professor Joseph Egger, questo disturbo coinvolgerebbe circa il 9% dei bambini in età scolare.
1: 9% è una percentuale altissima.
2: Infatti. Allora,
1: ecco, vuoi spiegarci che cos'è questo disturbo? Quali sono i sintomi?
2: Diciamo, interessa appunto l'iperattività, cioè nel senso sono bambini particolarmente vivaci, che rispondono a volte senza troppo riflettere prima, non hanno il senso del limite, del rischio nei comportamenti vari e hanno appunto anche difficoltà grosse di attenzione.
1: Cosa significa difficoltà di attenzione?
2: Nel senso che non riescono a concentrarsi più di tanto.
1: Quindi questo si vede con un rendimento scolastico molto...
2: Ora, la polemica è di vario, come dire, tipo, sia sulle cause, sia sull'effettivo numero di casi, proprio perché...
1: Ecco.
2: Secondo taluni si sta troppo esagerando, enfatizzando disturbi che sono magari normali di una certa età dello sviluppo dei bambini, che si sta troppo medicalizzando problematiche che possono benissimo essere risolte con un approccio magari un po' più specifico e mirato in famiglia, a scuola, e per cui ecco, siamo di fronte a una cosa, diciamo, dai confini piuttosto labili.
1: Ecco, se non sbaglio ci sono anche pressioni per utilizzare degli psicofarmaci, e quindi questo naturalmente crea molte,
2: diciamo,
1: perplessità.
2: Perplessità, il dubbio che appunto dietro ci sia sempre la voglia di intensificarne il consumo di questi farmaci e dall'altro poi c'è anche il rischio che uno di questi in particolare ha degli effetti collaterali anche seri, per cui bisogna anche poi proprio stare attenti in assoluto. Noi abbiamo affrontato il problema dal punto di vista alimentare, perché le cause sono diverse. Le cause possono essere di tipo neurologico, ambientale, psicologico.
1: Ecco, quando si parla di ambientale e psicologico si intende per esempio il rapporto con i genitori?
2: Il rapporto con i genitori, con la scuola.
1: Ecco, però c'è anche questo aspetto alimentare, ci vuoi spiegare in che senso?
2: Sono emersi alcuni studi, anche più recenti, dove sembra che alcuni additivi, soprattutto dei coloranti, possono essere, diciamo, associati a disturbi di questo tipo. Coloranti che magari sono presenti in alcune merendine, come in alcuni prodotti tipici per i bambini, e su cui, diciamo, è caduta l'attenzione di esperti. E noi su questo abbiamo tentato di fare un minimo di riassunto e chiarezza.
1: Ecco, io vedo infatti in questo articolo scritto da Paolo Pigozzi si accenna a un gruppo di ricerca condotto dalla professoressa Karen Lau dell'Università di Liverpool e pubblicato su Toxicological Sciences del 13 dicembre 2005, dunque non è proprio dell'altro giorno, in cui si evidenziano che ci sono 4 additivi largamente impiegati nei prodotti alimentari destinati ai bambini che produrrebbero degli effetti indesiderati sulla crescita e sullo sviluppo delle cellule nervose. In particolare questo si è registrato chiaramente con delle prove sugli animali.
2: Sì, infatti, poi è sempre il problema del trasferimento all'uomo.
1: Però per cui... ecco, diciamo un principio precauzionale, perché si dice che ci sono delle sostanze indicate chiaramente con le seguenti sigle: E133, colorante blu brillante, E621, esaltatore di sapore glutammato monopodico, E104, colorante giallo di chinolina, E951, dolcificante aspartame, Ecco, allora, Karen Lau, pur ritenendo necessari ulteriori studi in questo settore, dunque c'è una prudenza anche, sottolinea la necessità che la dieta dei bambini sia orientata verso alimenti naturali e di elevata qualità. Perché il problema è che ci sono anche degli effetti sinergici generati dalla presenza di più additivi nello stesso alimento, quindi non è un singolo...
2: Sì, è quello il problema. Il problema è che riguarda un po' poi tutta la problematica degli inquinanti, dei tossici, di cui spesso... se ne parla in termini singoli, cioè nel senso la singola sostanza chimica può essere al di sotto della soglia consentita, massima consentita, però se prendi quella più quell'altro, tutte e tre magari al di sotto della soglia massima consentita, però insieme superano abbondantemente le soglie consentite per cui, e hanno un effetto sinergico.
1: La cosa interessante è che questa ricerca, che ripetiamo è della fine del 2005, ha avuto una conseguenza, perché nell'autunno scorso l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha deciso di esaminare uno studio effettuato dall'Università di Southampton che identifica alcuni coloranti alimentari, il giallo E110 e E104, il rosso E129, oppure dei conservanti come il sodio benzoato E121, come possibili cause di disturbi simili a quello della ADHD, e cioè, lo ripetiamo, la sindrome da deficit attentivo con iperattività, quella che interesserebbe addirittura il 9% dei bambini, insomma, ma ancora non ci sono dei dati precisi.
2: Però non ci sono dei dati conclusivi, ecco, noi siamo sempre un po' per l'idea del principio di precauzione, soprattutto se abbiamo a che fare con sostanze di cui non abbiamo necessità.
1: No, certo.
2: Fossero fondamentali, allora vabbè.
1: Diciamo. Senti, ma una mamma che deve fare? Deve cominciare a guardare tutte le ricette delle merendine?
2: Come si dovrebbe fare sempre, deve fare, quindi a dare un attimino più attenzione alle etichette.
1: Ma
2: dobbiamo
1: diventare tutti dei piccoli dottori?
2: Ma basta, guarda, basta proprio avere queste diciamo competenze di massima, quindi dove ci sono i coloranti evitiamo le sostanze con i coloranti, questo è un vecchio problema per cui non faremo mai abbastanza diciamo a eliminarli, e poi insomma rivolgersi quando è possibile, nel limite del possibile, sempre a prodotti con ingredienti più naturali.
1: Allora Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, io ti chiederei, facciamo un attimo di pausa, mettiamo un breve stacco musicale, poi riprenderemo la nostra conversazione proponendo alcune semplici regole, tra virgolette, d'oro per evitare che certi problemi anche a livello comportamentale dei nostri bambini possano avere una causa esterna, e cioè insomma la possibilità che ci siano degli influssi negativi da parte dell'alimentazione. Ne parliamo però tra breve, prima un breve stacco musicale.

0: E riprendiamo la nostra conversazione dagli studi di Firenze di Radio Voce della Speranza. Ricordo che siamo in conversazione telefonica con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Stiamo prendendo in considerazione un articolo, il titolo di questo articolo di Paolo Pigozzi, Snack Argento Vivo. Il dato sembra certo, numerosi bambini hanno disturbi comportamentali e l'indicatore più comune è l'iperattività. Le cause però sono meno sicure, tra gli indiziati sostanze presenti in gomme e merendine. Ecco perché una cosa che forse non abbiamo sufficientemente sottolineato è che questi additivi, di cui c'è una lista nell'articolo, sono presenti in sostanze a volte insospettabili, insomma, gelati, caramelle, gomme da masticare. E chi si salva da questa roba?
1: Bisognerebbe appunto riuscire a evitarne l'abuso, innanzitutto cercare di essere poco indulgenti di fronte alle richieste dei bambini.
0: Ecco, però io vorrei chiederti, d'accordo, i genitori possono fare, devono fare quel che è possibile, no? Per evitare l'acquisto di prodotti che potenzialmente possono essere dannosi per la salute del bambino, ma non dovrebbe occuparsi anche la collettività, le istituzioni di questa situazione?
1: Ma sì, io credo che bisogna un pochettino anche aiutare le famiglie, nel senso che con una migliore legislazione che tuteli di più i consumatori, soprattutto i piccoli consumatori, provando a sempre di più mettere all'angolo prodotti che abbiano questo tipo di caratteristiche.
0: A tua conoscenza, le associazioni dei consumatori hanno reagito, stanno facendo qualche cosa oppure...
1: Non c'è ancora un vero e proprio movimento di pressione in questo senso, anche se qualcosa si sta muovendo. Io credo che anche noi, nel nostro piccolo, come rivista Vita e Salute, l'associazione Lega Vita e Salute, dovremmo fare qualcosa. Fra i nostri buoni propositi dei prossimi tempi ci sarà anche quello di poter smuovere un po' di più il mercato di questi prodotti, cercando perlomeno di far sì che le industrie dell'alimentazione possano offrire prodotti un po' più vicini a quello che è l'ideale.
0: Allora, io vedo tra le regole d'oro che voi suggerite per i bambini in particolare, i bambini iperattivi che hanno bisogno di un'alimentazione sana, ricca di nutrienti, ma questo va bene per tutti, ovviamente.
1: Sì.
0: Allora, è scritto qui, partiamo da un buon piatto di cereali biologici. Biologici perché evidentemente ci sono meno inquinanti, insomma.
1: Esatto.
0: In teoria dovrebbero essercene niente, però insomma.
1: C'è il problema dell'inquinamento atmosferico.
0: Infatti. Comunque, sicuramente tutelano di più. Pasta, riso, polenta, couscous, miglio, fiocchi, eccetera. Preferibilmente integrali, questi cereali, e accompagnati da verdure. Da verdure stufate, da legumi, da qualche carota cruda. Poi, secondo aspetto, gli spuntini potranno essere orientati verso alimenti spesso dimenticati, perché gli spuntini pure, insomma, fa parte anche ormai dell'alimentazione di tutti i bambini. Potranno essere orientati questi spuntini verso alimenti dimenticati, ma di grande qualità nutrizionale, come noci, mandorle, nocciole, uvetta, fichi secchi, datteri. Senti, ma se tu dai questa roba al tuo bambino, non è che te la tira dietro, vuole la merendina?
1: Bisogna un pochettino fare un po' per gradi, magari integrare con questa roba, cercando di trovare in alternativa prodotti, magari industriali, però del settore biologico, che generalmente hanno grassi non idrogenati, hanno meno tenore di zucchero. Anche lì bisogna un pochino sapersi orientare e cercare di scegliere anche lì meglio.
0: Ancora, le bevande sono un punto dolente, occorre rinunciare con una certa decisione agli acquisti di succhi di frutta di produzione industriale, di bevande gassate e di tè in lattina. Ora qui non facciamo nomi, ma insomma abbiamo capito. Rivalutate come dissetante prima di tutto la semplice acqua, magari con l'aggiunta di qualche goccia di succo di limone. E qui chiaramente la nota dolente è perché forse è qui che magari il bambino sente di più la differenza rispetto a quello che vede nei suoi compagni, quello che ha provato,
1: certo,
0: quello che vede ai suoi compagni,
1: certo.
0: Senti, siamo proprio in conclusione. Io vorrei citare anche un libro che è uscito di recente dal titolo Occhio alle merendine. Tra l'altro la presentazione di questo libro è stato fatto nella chiesa avventista di Firenze, nel centro polivalente. equivalente, e l'intera conferenza, la presentazione del libro è presente su internet, su www.radiovocedellasperanza.it, chi volesse scaricarlo. Allora, è un libro di Gabriele Buracchi, nutrizionista, collaboratore di Vita e Salute, docente di psicobiologia della nutrizione alla Facoltà di Medicina di Pisa. Il libro Occhio alle merendine è pubblicato da Bracciali Editore. E questo volume offre anche un CD che fa scoprire in modo divertente, ma in maniera precisa, diciamo, l'identikit dei singoli alimenti, per far capire, cioè il cosiddetto schifezzometro, che dà una valutazione del prodotto, insomma. È una cosa molto carina, si rivolge naturalmente ai bambini.
1: Pedagogica e didattica, certo. Una doppia valenza, insomma.
0: Due battute, Ennio, abbiamo un minuto e mezzo per commentare questo libro, dire la tua opinione.
1: Un buon libro che sicuramente aiuta a orientarsi meglio nell'acquisto e nelle alternative per i nostri ragazzi. È scritto in maniera agile, fresca, e poi il CD allegato è un ottimo ausilio per far giocare anche i bambini con i prodotti, facendoli scoprire il livello di schifezza contenuto dentro essi.
0: Grazie Ennio Battista e grazie a quanti ci hanno seguito per l'attenzione, e a risentirci presto.
1: Arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Notiziario del 9 ottobre 2026, un buon ascolto a tutti voi. Diverse città della Francia sono state colpite dei cortei per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese a 7 mesi dalla elezione del presidente del 2027. E questo assedio è sfociato in poco più di 500 fermi. Il ministro dell'istruzione Edouard Geffry al telegiornale delle 20 su TF1 ha svelato le prime misure concrete: 3.000 insegnanti supplenti a disposizione dei licei che si trovano più in difficoltà. Intanto, nel pomeriggio di ieri, centinaia di giovani sono scesi nuovamente in piazza a Parigi e hanno raggiunto Place de la Bastille, punto di raduno della mobilitazione studentesca, diventato a un certo punto blindato. Manifestazioni anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes. I sindacati della Federazione Sindacale Unitaria e della CGT Education intanto hanno annunciato uno sciopero nel settore scolastico per martedì 13 ottobre. Margaret Hamilton, la ricercatrice che da pioniera permise con il codice del software agli astronauti del programma Apollo della NASA di raggiungere la Luna e vincere la corsa allo spazio del XX secolo, è morta all'età di 90 anni. Lo comunica il Massachusetts Institute of Technology, dove Hamilton iniziò a lavorare nel 1959, alla metà degli anni 70, guidando la divisione di ingegneria del software del laboratorio di strumentazione. Un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione e le Dogane ha sparato a un uomo ferendolo nel quartiere di Marble Hill nel Bronx a New York. L'uomo è stato trasportato in ospedale con ferite non considerate letali. Secondo il sindaco Mandani, nell'auto si trovava anche il figlio di 5 anni della vittima, rimasto illeso. Il Pentagono ha affermato che l'esecuzione mediante plotone d'esecuzione di Midal Malik Hassan, l'autore della sparatoria di Fort Hood, sarà trasmessa in diretta streaming a dicembre. A queste parole fanno eco quelle del segretario alla difesa Pat Hegseth, secondo cui Hassan affronterà un plotone di esecuzione composto da soldati, come giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, che sia pubblica, perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica in 90 anni. Il pubblico ministero del processo Maradona, Patricio Ferrari, ha chiesto la condanna a 12 anni di reclusione per il principale imputato, il neochirurgo Leopoldo Luque, che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo argentino, deceduto il 20 novembre del 2020 all'età di 60 anni. Il PM ritiene che il neochirurgo che aveva in cura Maradona sia responsabile del delitto di omicidio con dolo eventuale aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. Si tratta della condanna più pesante invocata dal PM, che ha chiesto invece 8 anni di reclusione nel caso della coordinatrice dell'assicurazione sanitaria Swiss Medica Nancy Florini e dalla psichiatra Agustina Casachoff, sempre per il delitto di omicidio semplice. Cronaca italiana: spunta la quarta ennesima vittima della minicar a Roma, dopo il caso che ha riguardato l'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini. Un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta mentre si trovava in bicicletta nella zona del quartiere Monteverde. Gli investigatori stanno verificando se dietro i diversi episodi possa esserci la stessa coppia di aggressori che viaggiano a bordo di questa minicar di colore nero. Tragedia sul lavoro in un'officina in via Rocca di Cava in zona Castel Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco al 118 e del personale dell'ASL intorno alle 11 e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Il maltempo in queste ore sta interessando diverse zone d'Italia. Le situazioni più critiche in Toscana, Lazio e Campania. Nel Fiorentino un camper si è ribaltato a causa di una tromba d'aria, 2 persone sono rimaste ferite. Nubifragio su Roma, forti piogge e allagamenti nel napoletano, dove oggi rimarranno chiuse diverse scuole.
Chiudiamo infatti con le previsioni del tempo di oggi. Una perturbazione interessa il paese. La giornata è contrassegnata da condizioni di tempo instabile o molto instabile al nord-est e al sud, specie sul lato tirrenico. Attesi rovesci di pioggia localmente alternati a schiarite o pause asciutte. Non mancheranno dei temporali, specie al sud. Piovaschie, schiarite e soleggiate sul resto delle regioni. Venti moderati, mari mossi. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Bentornati per l'appuntamento quotidiano con A come Almanacco nella edizione del 9 ottobre. Restate qui con noi anche oggi.

0: accadde oggi.
1: 9 ottobre 1871, partiamo di lì, quando il grande incendio di Chicago, di cui parlammo nei giorni scorsi, veniva finalmente messo sotto controllo. 1874, con la firma del Trattato di Berna, viene istituito quello che oggi è l'Unione Postale Universale e da allora questa data diventerà la Giornata Mondiale della Posta. 1877, onori militari e sepoltura del generale Custer, caduto assieme ai suoi soldati nella battaglia di Little Big Horn più di un anno prima. 1914, prima guerra mondiale, assedio di Anversa, che cede alle truppe tedesche. 1936, i generatori della diga Boulder Dam iniziano a trasportare elettricità dal Colorado a Los Angeles. 1940, seconda guerra mondiale, durante un raid aereo notturno tedesco, la cattedrale di St. Paul a Londra viene colpita dalle bombe. Durante un raid su Liverpool nasce intanto proprio quel giorno John Lennon, che farà parte dei Beatles. 1944, il primo ministro britannico Winston Churchill e il capo dell'Unione Sovietica Joseph Stalin iniziano una conferenza che durerà ben 9 giorni a Mosca per discutere del futuro dell'Europa. 1963, nell'Italia nord-orientale 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della diga del Wyoming produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle. 1967, il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per avere incitato la rivoluzione in Bolivia. 1982, attentato alla sinagoga di Roma, muore un bambino di soli 2 anni e saranno 35 i feriti. 2010, Afghanistan, muoiono 4 alpini della brigata alpina Julia. Durante la scorta un convoglio, viene ridiscusso allora il ruolo italiano nella guerra in Afghanistan.

0: nomi.
1: In questa puntata parliamo del nome ambra, che proviene dall'arabo ambar, la resina fossile tipica della zona del Mar Baltico, utilizzata per creare preziosi gioielli. Nome particolarmente usato nel Medioevo, era considerato di buon augurio affinché la pelle della neonata divenisse luminosa e profumata come l'ambra. Lorenzo de' Medici amò a tal punto questo nome da intitolargli la sua villa di Poggio a Caiano. Scrisse inoltre un poemetto intitolato Ambra, in cui narra il mito della ninfa amata dal fiume.

0: dizionario biblico.
1: Apostasia è il termine sul quale ci soffermiamo oggi. Questo termine vuol dire rinnegare la propria fede. Spesso nella Bibbia i lettori vengono messi in guardia contro l'apostasia. Tra gli apostati di cui parla la Bibbia stessa ricordiamo Saul,

0: Le citazioni celebri.
1: E quelle di oggi hanno a che fare con il mondo degli affari. Cominciamo con la prima, che è di Alexander Dumas padre, e dice: negli affari non si hanno amici, ma solo clienti. Paul Gavarni al riguardo invece diceva: volete fare un buon affare? Comprate gli uomini per quel che valgono e vendeteli per quel che credono di valere. Un anonimo aggiunse: è diventato famoso quel cameriere che, scoperto ad addizionare nel conto anche la data, si giustificò dicendo che anche il tempo è danaro.

0: Avete ascoltato A come almanacco,
1: che tornerà sulle nostre frequenze anche domani alla stessa ora, dove spero tornerai anche tu ad ascoltarci. Grazie e a presto, sempre qui sulla nostra radio. Ciao.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: E siamo pronti per avviare il processo di autonomia, un processo che vogliamo aiutare a raggiungere le persone, i bambini, i ragazzi che hanno delle difficoltà. Può essere, si può trattare di autismo, si può trattare di ADHD, ma anche di altre difficoltà. E con noi, come sempre, Nuni Burgio, presidente di Nuni APS, Scuola di Fisiosviluppo. Benvenuta Nuni.
2: Ciao a tutti, ciao Daniela.
1: Allora, ci siamo chiesti in queste settimane se un ragazzo, un bambino che ha una diagnosi autismo, ADHD o altro, può vivere una vita piena oppure no, e può riuscire a lavorare, un giorno sposarsi, guidare la macchina. Tu ci dicevi che sono cose possibili ma non per tutti, quindi tutto dipende anche dal tipo di diagnosi, e anche da quanto tempo prima abbiamo avviato questo processo. Se siamo molto tempestivi riusciremo a raggiungere

0: aggiungere sicuramente migliori risultati che se ci pensiamo solamente in età adulta, adolescenziale.
1: Esatto, proprio così. Quindi nelle due puntate precedenti sull'argomento, la questione principale soprattutto è proprio il pensiamoci da subito all'autonomia. Chiaramente per autonomia i nostri valori di riferimento non sono quelli di una persona normodotata che riesce a fare tutto quello che vuole nella sua vita, anche se questo non riesce a farlo nessuno.
0: Infatti penso che ci sono delle cose che non so fare, che a volte ho paura a fare, esatto, che penso di non saper fare.
1: Esatto, però sai, la normalità io la vedo non tanto come cerchiamo di inseguire un punto esatto di normalità. La normalità è ciò che ti accade quando tu riesci a sviluppare il massimo possibile di quelle che sono le tue abilità, ok? E questa è la normalità per ogni persona, raggiungere proprio il grado di sviluppo maggiore possibile per la condizione che una persona ha, ok? E ti faccio un esempio così molto semplice. Per una persona, per esempio, che è nata non vedente, la normalità è riuscire a cavarsela a prescindere dagli occhi che vedono, ok? Quindi sviluppare anche tutte le altre, gli altri sensi, e anche tutte le prassi per potersi muovere. Quella persona in quel caso arriva alla normalità, e la sua normalità è riuscire a cavarsela con i mezzi che ha, chiaramente sviluppandoli al massimo. Anche per una persona autistica vale lo stesso. Questo può non coincidere con un'autonomia piena dove non hai bisogno di nessuno, però sappiamo che è molto diverso un ragazzo autistico nella, diciamo, serenità della sua condizione da un ragazzo autistico che è molto, per esempio, alienato, molto abbandonato a se stesso, non capito, è completamente in preda alle sue stereotipie, anche immaturità neurologiche, perché non vengono mai comunque sostenute. Allora abbiamo due ragazzi che sono completamente diversi e la gestione è diversa e l'autonomia è diversa, quella che viene raggiunta, perché quando un ragazzo è comunque una ragazza, è centrato in tutto quello che può fare, neanche una soddisfazione personale, e riesce comunque poi a trovare un canale, seppur minimo, seppur non totale, per poterla sentire la sua autonomia. E ti faccio un esempio, Daniela, che spesso ho davanti agli occhi: uomini autistici che prima sono stati bambini e ragazzi, se cresciuti sostenendo lo sviluppo delle proprie abilità e arrivano per esempio anche alla gestione domestica, sapere cosa vuol dire apparecchiare, anche cucinare a volte, tenere su casa, quel ragazzo può non definirsi autonomo perché ha comunque bisogno degli altri, però c'è una grande differenza con per esempio un uomo con le stesse difficoltà che sta sdraiato davanti al televisore, possibilmente urlando. Okay? Anche chi ti sta vicino ha un cuore diverso di starti accanto, perché con tutta la buona volontà che noi possiamo avere, se noi non abbiamo accanto qualcuno che sta dando il massimo di quello che può nella sua vita, facciamo fatica anche noi, okay, a stare accanto. Perché...
0: quindi diciamo che qui potrebbero anche intervenire i neuroni specchio, quello che io vedo attorno a me può essere di stimolo per imparare anche a fare delle cose guardando, per imitazione. Guarda, può servire?
1: Allora, i neuroni a specchio lavorano indipendentemente da tutto, quindi che noi pensiamo di usarli o non pensiamo di usarli, sicuramente intervengono nei processi che ci portano avanti nella nostra vita. È un po' come gli occhi, come l'udito, ce li abbiamo, funzionano comunque a prescindere. È chiaro che all'interno di una famiglia cooperativa, cioè che si aiuta a vicenda, che si sostiene a vicenda, un figlio autistico che viene portato comunque ad un'autonomia possibile, ti assicuro, Daniela, che è rarissimo che un figlio autistico non abbia modo di partecipare alla vita familiare quotidiana, un figlio che viene portato, che vive all'interno di una famiglia molto cooperativa, collaborativa, ci si aiuta a vicenda, eccetera, è un figlio che svilupperà necessariamente delle abilità, abilità che saranno abilità di autonomia. A volte si tratta di trovare il canale giusto per poter comunicare, e si tratta di rispetto dei limiti che un figlio può avere perché neurologicamente è ancora immaturo. Quindi conoscere queste cose, e per conoscerle abbiamo veramente questo strumento, mi stanco mai di ripeterlo. Andatevi a seguire tutti i podcast
0: che da anni
1: sono accumulati. È una cosa veramente preziosa, perché ci sono suggerimenti pratici e sono tantissimi. Tutti quei suggerimenti possono portare un genitore davvero a capire come funziona lo sviluppo del proprio figlio, come sostenerlo e rispettarlo.
0: Questo credo, tutto quello che noi diciamo, Nuni, è importante non solo per chi ha dei figli che hanno delle difficoltà, ma in genere i bambini riescono a sviluppare ciò che viene in loro stimolato. Ci sono bambini, esatto, che non hanno bisogno di stimoli, cioè se li vanno a cercare gli stimoli, no?
1: Certo,
0: ma ci sono bambini che, se stimolati, raggiungono degli standard che sono superiori, esatto, al fatto, invece se non vengono stimolati. Quindi noi dobbiamo stimolare i nostri figli a fare, perché ci sono dei bambini che crescono in determinate condizioni purtroppo svantaggiate, imparano a darsi da fare, quindi a portare avanti la loro vita, e bambini che invece vivono nella bambagia, che non sanno fare quasi nulla, non perché non abbiano le capacità, ma perché non hanno ricevuto gli stimoli, la vita non ha dato quegli stimoli, nemmeno i genitori. Quindi vediamo come cambia uno stesso bambino in condizioni diverse, può apprendere o può sviluppare delle abilità che invece non svilupperebbe. Ci ascoltiamo Gianni Morandi con il brano Ogni vita è grande. Credo che questo dobbiamo ricordarcelo. Ogni vita è grande, e ogni vita può essere veramente una vita sempre più efficiente se noi offriamo ai nostri figli, ma anche a noi stessi, stimoli nuovi. Cerchiamo di fare qualcosa che magari non avevamo mai fatto. Ci proviamo e vediamo qual è il risultato. Poi sbagliando si impara, vero Nuni? Esiste ancora questo detto?
1: Certo, assolutamente. Se noi pensiamo di poter prevedere tutto quello che accade solo pensandolo, immaginando, facendo stime statistiche nella nostra mente, arriviamo all'immobilità. Il fare è assolutamente importante, perché contiene dentro di sé degli imprevisti che possono essere veramente felici, anche non solo brutti, ma anche molto belli. E se non ti muovi, non vai da nessuna parte, non scopri, e così via. Quindi, dicevamo prima, i genitori che spingono i propri figli a fare esperienza di vita sono genitori che avranno figli più autonomi. I bambini che hanno sufficiente grado di maturità fisica e neurologica sono bambini che comunque lo sviluppo se lo prenderanno per i fatti loro, a prescindere dal genitore. Il problema è quell'area un po' grigia, dove il bambino è un pochino sottotono e il genitore, o perlomeno non è agguerrito, e il genitore è pauroso, e allora i bambini crescono su non facendo esperienze reali di vita, che oggi è la piaga più grossa a cui stiamo assistendo. Figli cresciuti troppo nella bambagia, ok? Seppur, come posso dire, non mancano le occasioni dell'esperienza. Quello che manca oggi è la libertà di crescere, perché anche noi come genitori siamo spaventati nel lasciare andare i nostri figli. Cioè, se prima era anche normale andare a scuola da soli per i bambini, io andavo a scuola da sola, per esempio, no? Facevo strada e non era poca. Oggi questo è diventato impensabile. I bambini vanno rigorosamente accompagnati a scuola. Non è un male questo, però questo toglie al bambino la libertà di sapersi muovere e valutare anche i pericoli. Questo cosa ci dice? Il bambino va comunque portato ad una condizione tale per cui può fare questa esperienza comunque. la farà anche con noi, la farà in un modo diverso, però non è qualcosa che noi possiamo eliminare dalla nostra vita. Il bambino deve fare esperienza di camminare da solo, senza il genitore, perché quell'esperienza è importante anche per i bambini autistici. Mm-hmm. E non è un'eresia quella che io sto dicendo. È chiaro che tu non puoi prendere un ragazzo autistico che non ha mai avuto libertà e dirgli vai a comprare il pane. Sono azioni che vanno seguite giorno dopo giorno, autonomie che vanno prese. Ora, uno può dire dove trovo il tempo, ok, quel tempo va valutato con molta attenzione, perché i nostri figli che hanno difficoltà di sviluppo non hanno tempo da buttare via, ok, nessun bambino, ma loro in particolar modo. Quello che noi dobbiamo capire come genitori, e penso anche come istituzioni, è che i bambini che hanno difficoltà di sviluppo hanno delle priorità, e la priorità spesso non è la letteratura italiana e neanche l'arte o la musica. La priorità è la gestione innanzitutto della propria quotidianità, gestione autonoma della propria quotidianità. Quindi la priorità per un bambino non è neanche leggere e scrivere, anche se sono cose importanti, e io non sono contro.
0: Però diciamo vengono dopo, anche per anche questo ci fa capire che noi andiamo a scuola a 6 anni, no? E i primi, esatto, 6 anni facciamo altro, perché non è la priorità, anche perché a livello neurologico non credo che siamo pronti a 3 anni, anche se ci sono bambini, no, che sono molto avanti, sì, però in genere bisogna, esatto, avere una maturità diversa, ma prima c'è necessità di movimento, di fare delle cose.
1: E di essere autonomi anche, ok? Quindi il bambino al nido lo porti, il bambino intanto comunque alla scuola materna, il bambino intanto viene toglie il pannolino, impara.
0: Stavi coniando un nuovo termine, spannolizzato?
1: Spannolizzato. Ok, ora il ragazzino che è autistico, che va a scuola a 6 anni, come tutti, come è giusto che sia chiaramente, che non ha però ancora raggiunto le sue autonomie, non è un bambino che va a scuola elementare, è un bambino che ancora deve farsi le ossa, e molto spesso si trova in un ambiente dove quelle ossa non riesce più a farsele, perché è troppo avanti l'ambiente, troppo avanti per le sue capacità.
0: Ma io posso dirti, Anuli, che ci sono bambini che secondo me, anche se sono normodotati, dovrebbero andare a scuola un po' dopo, perché a volte, sì, hanno più bisogno di movimento e non riescono a stare diciamo in quelle che sono, sì, le regole della classe. Quindi fare un anno dopo le aiuterà, sì, perché poi sono nel, come si può dire, nel tempo giusto per la loro maturità di poter seguire poi le lezioni con più diciamo
1: è verissimo. Purtroppo è verissimo, ma purtroppo è impraticabile, perché la storia di andare avanti è una storia seria. Il ragazzino che resta indietro di un anno resterà indietro di un anno a prescindere, capisci? Allora noi abbiamo una scuola che garantisce l'istruzione a tutti, ma è una scuola che non guarda quelle che sono le reali necessità di un bambino, anche se a questo bambino viene fornito il sostegno, viene fornito tanto sostegno, è comunque un bambino all'interno di una realtà che non è veramente la sua,
0: sì,
1: o meglio non è la realtà dove il bambino può fare esperienza di tutto quel che deve fare, perché gli andrà a mancare la classe, gioco forza, perché la classe sta facendo altro e lui al limite arranca. Lo so che è difficile dire queste cose, è quasi anche impopolare, però è la realtà dei fatti. Noi abbiamo un bambino autistico che è ancora alle prese con le sue stereotipie all'interno di una classe che sta facendo altro fondamentalmente, mentre lui si sta ancora occupando dei suoi sensi, del suo coordinamento, della sua propriocezione, si sta ancora occupando di riordinare e tutto quello che ha dentro per poterlo fare funzionare. Gli si chiedono già prestazioni, sai, è un po' come avere in mano pezzi dell'automobile separati dall'automobile e pretendere che quell'automobile stia camminando e andando avanti, ok? Non funzionano così le cose.
0: Ma io ho visto che quando si riesce a non seguire la corrente, quindi magari si fa ritardare il bambino o a scuola o in altre attività, poi la ripresa è veramente ottima. Cioè si vede che quell'anno in più che è rimasto magari a fare altro è servito per maturare alcune, diciamo, alcune parti, forse neurologiche, forse anche di, diciamo, motorie, per cui poi renderà di più. Quindi quel ritardo lo compenserà poi.
1: Allora, in un mondo ideale funziona così. Purtroppo in un mondo reale abbiamo anche a che fare con i tempi e gli standard di crescita, e quindi poi le cose un po' cozzano, anche se noi dovremmo pensare sempre all'interesse alla lunga di nostro figlio, non nell'interesse a breve scadenza, capito? Non è la recita di fine anno il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è avere un figlio a 20 anni che sa cucinarsi, che sa prepararsi da mangiare, che si sa alzare, lavare e vestire, e che ha saputo diciamo controllare o integrare in qualche maniera le sue difficoltà. Questi sono obiettivi veramente ottimi, e che comunque può fare cose per cui in casa non è ai suoi occhi stessi un peso, ma anche un aiuto e anche una risorsa. Questo è un aspetto a cui dobbiamo veramente pensare, ecco.
0: Che deve sentire di essere utile, di far parte attiva di un circolo. La prossima volta, Nuni, possiamo parlare anche del discorso emozionale, perché si dice che chi, diciamo, ha una diagnosi di autismo ADHD con le emozioni, col sistema limbico, insomma, abbia qualche difficoltà. Come possiamo aiutarli anche da questo punto di vista? Quindi non solo essere autonomi quindi per quello che riguarda la vita quotidiana, ma anche nella regolazione delle emozioni e nel riuscire a volte a farsi capire, no? Anche a trasmettere agli altri quello che si sta in qualche maniera vivendo interiormente.
1: Va bene, ne parliamo la prossima volta.
0: Ok, allora alla prossima.
1: Alla prossima, ciao a tutti.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Marianna Rinaldi, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 34. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Un detto dice: dimmi ciò che mangi e ti dirò chi sei. Che cosa ti riempie? Che cosa ti sazia, ti appaga? Cosa ricerchi per essere soddisfatto? Il cibo in Giovanni 4 è la metafora di tutto questo. Cosa ti nutre? Gesù risponde a questo genere di domande quando parla di fare la volontà del Padre. La folla si era data vigorosamente a cercarlo per ottenere il pane da mangiare e Gesù lo sapeva molto bene. Egli spiega loro di essere animato dallo stesso tipo di ardore nel ricercare la volontà del Padre per fare ciò che a lui piaceva. Fermiamoci a considerare per un momento che se avessimo la metà dell'appetito che Gesù aveva per la volontà di Dio, le nostre vite potrebbero davvero portare nel mondo quelle meraviglie innumerevoli che la mano di Dio produce quando opera anche attraverso di noi. E invece di cosa abbiamo fame? Cosa cerchiamo? Cosa solletica il nostro gusto? Cosa aggrada il nostro palato? Che il Signore ci renda affamati della sua volontà, per essere simili a Gesù nel fare ciò che a lui piace.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e che il Signore abbia cura di voi in questa giornata, dandovi pace attraverso la sua parola. Leggiamo questa mattina nell'Evangelo di Luca, capitolo 15, versetto 10. V'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Il più grande miracolo. È un miracolo quello che Dio compie per liberare i suoi due testimoni, Paolo e Sila, incatenati nella prigione della città di Filippi. Un forte terremoto scuote le fondamenta dell'edificio, le porte si aprono e le catene dei prigionieri si spezzano. Atti capitolo 16, dal versetto 22 al versetto 34. Ma il miracolo più grande non è questa dimostrazione di potenza divina. Ciò che è ancora più straordinario è il fatto che un uomo perduto sia salvato. Questo intervento di Dio coinvolge il guardiano della prigione. A spaventarlo non è più il timore di essere condannato dai magistrati per aver fallito nel suo incarico, ma il pensiero di dover incontrare Dio con i propri peccati. Così nella disperazione chiede: che debbo fare per essere salvato? La risposta di circa 20 secoli fa è valida ancora oggi. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Questo miracolo Dio continua a compierlo tutti i giorni verso migliaia di persone. Caro amico, anche tu sei uno di coloro che Egli vuole salvare conducendoti a Gesù, il Salvatore. Fai attenzione a non rifiutare colui che ti parla, come è scritto in Ebrei, capitolo 12, versetto 25. Infatti, come scamperai nel giorno del giudizio se disprezzi una salvezza così grande? Ebrei, capitolo 2, versetto 3. È scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12. In nessun altro è la salvezza. E noi tutti siamo dei peccatori che hanno bisogno di essere salvati. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Eccoci qua cari amici ancora una volta insieme per iniziare la nostra giornata che porta la data del 9 ottobre. Leggeremo dal libro di Isaia nel capitolo 42 il verso 16 dove è scritto così: farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li guiderò per sentieri che non conoscono, cambierò davanti a loro le tenebre in luce, renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. In questa parte del libro di Isaia non troviamo più un Dio che accusa il suo popolo amato di essere esso stesso la causa del periodo difficile della deportazione, ma troviamo il Dio Padre che consola e incoraggia. Succedeva che dopo 50 anni di esilio la vecchia generazione che ancora ricordava Gerusalemme stava morendo, mentre i giovani che erano nati a Babilonia conoscevano solo quella lingua e si erano abituati a servire padroni pagani. Quindi erano come ciechi, senza patria, senza tradizioni, senza speranza, senza identità e né via di scampo. Per loro esisteva solo quel presente. Ma a chi è cieco e non sa dove andare e non vede futuro, Dio dice, allora come oggi, non aver paura di non trovare la strada, ti prendo io per mano e ti porto sulla strada che non puoi trovare da solo. Dio non porterà il suo popolo di allora né alcuno di noi oggi su strade già percorse, ma su una strada nuova, e lo porta nel deserto, dove tutti pensano che non ci sia niente e dove tutti credono che non possa cambiare niente. Invece, di lì a poco, il re Ciro, il grande, conquisterà Babilonia e permetterà agli esuli di Israele di fare ritorno a Gerusalemme. Ma come? Il cielo era di rame, 900 chilometri di deserto li separava dall'amata patria. Non sapevano nemmeno più chi fossero e ora erano liberi. Sì, è questo che Dio fa. E non solo, perché quando Dio libera, apre gli occhi, le tenebre si inondano di luce, le montagne si appiattiscono e ognuno comincia a capire chi è per Dio, cosa è per Dio e quanto lo ama Dio. Per questo voglio ricordare un verso che personalmente mi incoraggia e mi dà l'idea del mio valore. È un verso scritto sempre in Isaia nel capitolo 62 verso 3, dice: sarai una splendida corona nella mano del Signore, un diadema regale nella mano del tuo Dio.
2: Un semplice passeggero, il titolo della riflessione di oggi. Senza chiedere il permesso, nel 1888 Bertha Benz si mise alla guida dell'invenzione del marito, il Benz Patent Motorwagen, e partì per un coraggioso viaggio di oltre 100 chilometri. Con i due figli a bordo, compì un tragitto che avrebbe cambiato per sempre il corso della storia dell'automobile. Il suo obiettivo era chiaro: dimostrare che quell'auto non era uno svago per pochi, ma un'idea con un vero potenziale commerciale. Qualcosa che suo marito, Carl Benz, non era ancora riuscito a dimostrare. Durante il viaggio, Bertha affrontò numerosi problemi tecnici e li risolse con un ingegno straordinario. Non solo dimostrò che l'auto funzionava, ma conquistò anche l'immaginario del pubblico, attirò investitori e contribuì a dare inizio a ciò che oggi conosciamo come Mercedes-Benz. Bertha Benz non fu una semplice passeggera della storia, era alla guida del cambiamento. La sua visione, il suo coraggio e il suo ingegno ci ricordano che a volte non basta un inventore per cambiare il mondo. Ci vuole qualcuno che creda davvero nella sua invenzione e che ci creda abbastanza da mettersi alla guida. Caro amico, cara amica, Dio crede così tanto nella sua creazione, in me e in te, che è disposto a mettersi alla guida della nostra vita. Ogni pensiero, ogni passo e ogni parola possono essere guidate dalla sua saggezza. Glielo permetterai? Datti l'opportunità di scrivere la storia della tua vita insieme al tuo creatore. Smetti di esserne un semplice passeggero.
3: Ci sono stagioni nella vita in cui attraversiamo momenti molto bui e difficili. Penso a quelle forti difficoltà che molti di noi hanno conosciuto bene, che so, un lavoro che non ingrana nonostante l'impegno, i risultati non arrivano, le porte restano chiuse, il carico dei problemi che ci sono in famiglia, tensioni quotidiane che logorano la mente. E sopra ogni cosa, lasciatemelo dire, quella preoccupazione che solo chi è genitore può capire fino in fondo, l'ansia per il futuro dei figli. È un desiderio profondo che diventa un grido nella preghiera, vedergli fare una profonda esperienza nel Signore e di sapere che qualunque cosa accada domani, loro conosceranno Gesù e apparterranno a Lui, è quello che noi desideriamo più di ogni altra cosa. Intanto, in tutto questo stress e ansia emotiva, il verso di Isaia di oggi deve squillare come una tromba e scuotere il nostro spirito suonando la carica. Ascoltate. Farò camminare i ciechi per una via che ignorano. Li guiderò per sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce. Renderò pianeggianti i luoghi impervi. Ognuno lo colleghi con un momento della propria vita. E poi soprattutto dice, sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Wow, questo è il nostro Dio. Un Dio che giura per se stesso di non abbandonare mai l'oggetto del suo amore e non aspetta che risolviamo prima i nostri problemi lavorativi, sistemiamo le cose in famiglia o mettiamo a posto i nostri figli. No, Dio ci invita da subito a camminare alla sua presenza, dove all'ombra delle sue ali troveremo sempre un rifugio. Amen. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Unione e comunione, è così, una sorta di gioco di parole come a volte mi succede di fare per il titolo di oggi, e scopriremo in corso d'opera, probabilmente nel secondo segmento di appuntamento con Dio, scopriremo perché ho voluto intitolarlo in questo modo. Intanto il testo di riferimento è quello della lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, al capitolo 1, i versetti da 1 a 8. Sì, perché oggi iniziamo con il commento estemporaneo di questa lettera, che poi ci accompagnerà ancora nei prossimi giorni. Però è doverosa in qualche modo anche una introduzione prima di iniziare il commento, un'introduzione ovviamente alquanto sommaria, diciamo così, quindi non dettagliatissima, ma giusto per farci comprendere di cosa andremo a parlare. Allora, l'autore, lo dicevamo, è l'Apostolo Paolo di Tarso, e poi un po' il tema riguarda la supremazia di Cristo, l'importanza di Cristo sopra tutto e sopra tutti, ecco, ed è stata scritta all'incirca nell'anno 60 dopo Cristo, ecco, e Paolo scrisse questa lettera ai cristiani di Colosse, la lettera ai Colossesi, appunto, durante la sua prima carcerazione a Roma, come d'altra parte la lettera agli Efesini e la lettera ai Filippesi, lettera ai Filippesi che abbiamo finito di commentare l'ultima volta, insomma, avevamo già detto nel corso delle puntate in ripetuti momenti proprio questo dettaglio della compilazione della lettera ai Filippesi, e la stessa cosa è anche per questa la lettera ai Colossesi, appunto. In quell'ambito, per quanto riguarda l'altra lettera, Paolo fu assistito da due giovani, uno era Timoteo e l'altro era Epafrodito, e questa volta questa lettera con cui partiamo oggi è sempre scritta insieme a Paolo da Timoteo, e invece il latore della presente, cioè colui che poi porterà la lettera a Colosse, è un certo Epafra, diciamo il fondatore della chiesa, della comunità cristiana di Colosse, un po' in qualche modo un parallelismo con l'altra lettera ai Filippesi, che fu portata da parte di Paolo, fu portata da Epafrodito, che era un membro comunque in generale, non il fondatore in quel caso, della chiesa, della comunità cristiana di Filippi. E per entrare più in dettaglio, in realtà l'Apostolo Paolo non era mai stato a Colosse, che era a circa 160 chilometri ad est di Efeso. Efeso era una delle città più importanti dell'epoca, in quella regione che oggi, insomma, chiamata Asia genericamente, ma che oggi potrebbe corrispondere a buona parte della Turchia, diciamo. Lo accennavamo prima, si pensa che questa chiesa sia stata fondata proprio da Epafra, che insieme ad altri si era convertito al cristianesimo durante i 3 anni del ministero di Paolo, appunto nella grande città di Efeso. E poi a sua volta Epafra era stato il predicatore che aveva portato il messaggio di Cristo ai credenti, a quelli che poi sarebbero diventati i primi credenti cristiani nella città di Colosse. E solo cosa succede? Lo vedremo nel corso della lettera, lo vedremo nei prossimi giorni in dettaglio, in particolare, però qualcuno, ecco, era venuto a Colosse per predicare una teoria apparentemente piena di fascino. Si trattava di pensare a cose altamente spirituali, a misteri, a situazioni riservate alla conoscenza di pochi eletti. L'ognosticismo, sì, sto parlando di questo, gnosticismo che nasce come filosofia ma che diventa ben presto anche lo gnosticismo cristiano, che nega la realtà divina di Cristo per avvolgerlo in una coltre, in una bolla di mistero, quindi è una bolla opaca, non certo trasparente, e quindi un insegnamento errato ancora oggi piuttosto diffuso in vari ambiti, tanto che è stato ripreso da certi scrittori che pubblicano libri che riguardano appunto misteri, che riguardano presunti esseri provenienti da altri mondi, mondi che magari esistono nella nostra realtà o che pure provengono da universi paralleli, diciamo così, ma questa è tutta un'altra storia ed è una storia ancora più nebulosa e ancora più falsa, diciamo così. Bene, e allora l'ognosticismo è qualcosa a cui Paolo si oppone con tutte le sue forze, e vedremo poi, dicevo, nel corso della lettera ai cristiani di Colosse alcuni dettagli su questa tematica. L'unica cosa che credo possiamo dire adesso, prima di passare al secondo segmento del nostro appuntamento con Dio di oggi, è che la lettera ai Colossesi, soprattutto in un brano che vedremo nei prossimi giorni, comunque sempre nel capitolo 1, esalta Gesù, esalta il Figlio di Dio nella sua preesistenza, quindi Gesù che non è mai nato, Gesù onnipotente, Gesù che è rivestito di gloria e di onnipotenza, Gesù che è eterno, ecco, e vedremo quel brano in dettaglio, lo approfondiremo, dicevo, nei prossimi giorni. E per il momento concludiamo qui questa introduzione alla lettera e fra pochissimo parleremo dei primi 8 versetti. Mario Calvagno, e continuiamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo, lo ripeto ancora in apertura di questo secondo segmento, unione e comunione. Sì, un gioco di parole, dicevamo, per quanto riguarda i primi 8 versetti del capitolo 1 della lettera dell'Apostolo Paolo ai credenti della città di Colosse, i Colossesi, appunto. E Paolo, lo dicevamo, scrive dalla prigionia, scrive dalla prigione di Roma per questi fratelli che non conosce, fratelli e sorelle che non conosce personalmente, fratelli di questa chiesa che è stata fondata da Epafra. Epafra era uno dei discepoli di Paolo che si era convertito nella grande città di Efeso grazie alla predicazione di Paolo, e che poi aveva predicato anche ad altri che diventano cristiani proprio a Colosse, e lui è il capo, quindi di questa chiesa, di questa comunità, e si trova a visitare Paolo andando a Roma, e Paolo gli consegna questa lettera da portare agli altri credenti che sono rimasti a Colosse. E una lettera, dicevamo, che parla di tanti temi, forse uno dei principali è lo gnosticismo, lo dicevamo nel segmento precedente, ma qui in apertura il tema è appena sfiorato, appena aperto, perché Paolo comincia qui a dire che ringrazia Dio per questi fratelli e queste sorelle colossesi, ringrazia Dio che è il padre del nostro Signore Gesù Cristo. E qui man mano Paolo comincia a muovere dei passi, non vuole rimproverare, non vuole essere aspro, ma vuole mettere in guardia coloro che già cominciano ad accarezzare questa dottrina estranea, oltre che strana, quindi una eresia vera e propria che sminuisce Cristo e lo mette in una falsa luce rispetto a quella che è la verità, che è la realtà dei fatti. E Paolo continua dicendo: ringraziamo Dio proprio perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Gesù Cristo e del vostro amore verso tutti i fratelli cristiani. Perché lo so, la vostra fede, il vostro amore si fondano sulla speranza. Quale speranza? La speranza che voi avete perché siete in attesa delle gioie del cielo. E avete questa speranza fin da quando vi è stata predicata la verità del Vangelo di Cristo. E lo stesso Vangelo che è giunto a voi si sta diffondendo in tutto il mondo, dice Paolo. E questo Vangelo sta cambiando il cuore delle persone, sta trasformando la vita delle persone, proprio come ha cambiato e ha trasformato voi dal primo giorno che avete udito la parola di Dio, dal primo giorno che avete conosciuto l'immensa grazia di Dio nella verità, la grazia che si ottiene semplicemente mediante la fede in Gesù, il perdono di Dio che proviene semplicemente dal nostro pentimento per i peccati che abbiamo commesso e dalla conoscenza del Signore Gesù e dalla fede che possiamo riporre in Lui. E qui Paolo cita proprio Epafra, dice il nostro caro collaboratore, è lui che vi sta portando questa lettera, ma ancor prima vi ha portato la buona notizia, la bella notizia del Vangelo, ed è lui che lavora per voi come servitore fedele di Gesù Cristo, ed è lui che ci ha parlato del grande amore verso il prossimo che vi ha dato lo Spirito Santo. Ecco, qui Paolo tocca l'acme, tocca la punta più alta nel suo elogio e anche tocca la punta più alta del suo discorso per fare comprendere che, a differenza della eresia dello gnosticismo, il vero cristianesimo, perché c'era, lo ricordo, l'avevo detto anche prima, lo gnosticismo cristiano, non soltanto la filosofia gnostica, ecco, il vero cristianesimo, il vero Vangelo di Gesù, la verità della parola di Dio, tocca i cuori, trasforma le persone, entra nella realtà della vita di ogni giorno e crea l'unione fra gli esseri umani, crea l'unione fra il credente, la credente e Dio Padre, la persona che crede è Dio Figlio, la persona che crede è lo Spirito Santo, ma fa più di questo, non crea semplicemente unione, ma crea comunione, cioè qualcosa di molto più profondo, qualcosa che stabilisce un legame profondo che sta nella profondità del cuore di ciascuno, dal cuore di Dio al cuore della persona, di un uomo, di una donna, di un ragazzo, di una ragazza, di una persona anziana, di un bambino, di una bambina, il cuore mio, il cuore vostro. Un legame quindi profondo, nel senso che è un legame di comunione da Dio a noi, da noi a Dio, una unione comune, una unione reciproca, una unione d'amore, un'unione vera, un'unione profonda. Altro che misteri, altro che bolle opache in cui racchiudere la verità che Dio invece ci ha rivelato attraverso il suo figliolo Gesù. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede in Gesù. Le nostre opere non ci conducono a nulla se non come ringraziamento a Dio perché ci ha già salvati attraverso la grazia, attraverso la fede in Gesù. E questo è altro che misteri, altro, dicevamo, che bolle opache, altro che filosofie e concetti strani e stranianti anche. No, la verità è molto più semplice. Dio ci ha amati e ha fatto in modo che potessimo ottenere la salvezza per grazia, grazie al sacrificio del suo figliolo Gesù. Che il Signore ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Di nuovo ben ritrovati al nostro appuntamento con il Disco Highlight. È un pezzo autobiografico quello che vi faccio ascoltare adesso. Ci sono cose nella vita che più di altre ci mettono in crisi e ci fanno sentire una nullità. L'ha vissuta anche Dario questa esperienza, ma ha trovato anche una risposta e ce la racconta adesso in musica in questo pezzo che si intitola Hai creduto in me? Dario De Marco.

Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice e allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15. Buon ascolto.
1: Ben ritrovate amiche e amici all'ascolto. Mettetevi comodi che oggi partiamo da una di quelle domande che sembrano sceme ma che in realtà aprono una voragine sotto i nostri piedi. E se il diritto all'opinione diventasse ridicolo, 800 098 650 per partecipare alla nostra trasmissione qui a Parole al Vento, oppure 348 222 72 94. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Pensateci un attimo. È possibile che, anche quando si parla di cose serissime, si finisca per mescolare una menzogna spudorata scambiandola per una semplice opinione? Ho una mia opinione. Ma se dici una bischerata enorme, lascia perdere. Oggi c'è questa specie di dogma contemporaneo per cui, siccome esiste il diritto di opinione, allora chiunque ha diritto di dire qualunque cosa, anche sulle evidenze scientifiche, magari, delle quali magari non sa nulla, storiche, geografiche, più ineccepibili del mondo. Questa è la mia opinione, e ci si sente inattaccabili. A un certo punto della storia, Abraham Lincoln, ve lo ricorderete sicuramente, quello della guerra di secessione, che di teste da far ragionare se ne intendeva, propose questo quesito ai suoi interlocutori: quante zampe ha un cane se tu decidi che la coda è una zampa? Naturalmente qualcuno rispose prontamente 5. E Lincoln, con la calma serafica di chissà come gira il mondo, spiegò: no, la risposta è sempre comunque 4. Non è che se tu pensi o decidi una cosa sbagliata, allora quella magia la fa diventare vera. È una gag geniale, a ben pensarci. Che l'abbia detta Lincoln oppure no, fa sempre riflettere. Ma è anche una sveglia, Viviamo, come dicevamo, in un'epoca nella quale la realtà si confonde grazie anche ai servigi della controinformazione, della disinformazia, della fake news. E la si confonde la realtà con i nostri desideri o con il nostro tifo. Pensiamo che la verità sia un'opinione negoziabile, un sondaggio d'opinione sui social, qualcosa che si modella a colpi di mi piace magari. Però la realtà ha una testa dura, La Terra non smette di essere sferica perché qualcuno decide di percepirla piatta. È una mia opinione, attientela. E un cane non raddoppia gli arti perché a noi fa comodo ribattezzare la coda. Eccoci di nuovo qui nel blocco di prima. Ci eravamo lasciati con il povero cane di Lincoln e con quella brutta abitudine che abbiamo di scambiare le nostre opinioni per leggi della fisica. È la mia opinione. Ma la domanda è: perché facciamo così? Perché ci piace così tanto dire qualche cosa che è contro alla logica anche? La risposta potrebbe essere semplice, anche se un po' scomoda, perché ammettere di avere torto fa un male cane, a proposito del cane con le quattro zampe. Riconoscere che la realtà è quella che è e che magari ci smentisce clamorosamente ci chiede uno sforzo pazzesco. È molto più comodo rifugiarsi in un universo parallelo dove tutto è relativo, dove tutto è un complotto. Se tutto è opinione, allora nessuno può dirmi che sto sbagliando. Se tutto è soggettivo, io sono re incontrastato del mio piccolo regno di certezze immaginarie. Però fermi tutti. Mi sa che qualcuno potrebbe non essere d'accordo e magari vuole metterci alla prova. Allora, si tocca qui un punto critico. Allora, il discorso su Lincoln, la realtà oggettiva, ma chi è che decide qual è la realtà oggettiva? La storia è piena di verità granitiche che poi sono state rivelate, cantonate colossali. Però qual è la differenza? Chi fa ricerca scientifica o storica seria non dice questa è la mia opinione indiscutibile. Dice questi sono i fatti fino a prova contraria. E io sono disposto a cambiarli se mi porti prove migliori. Prove. E quindi è l'esatto opposto di chi spaccia per opinione la prima teoria bizzarra che gli passa per la testa solo perché è l'ultima che ha sentito e ha il diritto di dirla. In fondo c'è uno sguardo molto cristiano su questo, ed è uno sguardo libero. Una delle frasi più celebri del Vangelo dice: la verità vi farà liberi, ve la ricordate sicuro. Dice: attenzione, non sono le vostre opinioni che vi faranno comodi, ma la verità. E la verità nello spirito evangelico non è mai una clava da usare per schiacciare gli altri o per sentirsi superiori, si realizza nell'incontro. È in quello spazio in cui ci si spoglia della presunzione di avere sempre ragione per lasciarsi interrogare dalla realtà. Una riflessione ci vuole però.
2: Eccoti e bentornato anche. Spero che questa canzone degli 883 ti abbia dato il giusto ritmo per rimettere in sesto i pensieri. Beh, nel giro di boa di questa nostra chiacchierata informata, perché non stiamo andando a braccio, stiamo provando a smontare un meccanismo che si usa tutti i giorni, magari senza rendercene conto. Vogliamo parlare di terra piatta, di negazionismi vari, di fake news clamorose? Va bene. Quelli sono gli esempi estremi, quelli che fanno sorridere o arrabbiare anche, cioè le bolle dei social. Ma il giochino della coda che diventa una zampa, vi ricordate Abramo Lincoln che chiede: se voi pensate che la coda sia una zampa, quante zampe ha il cane? Tutti hanno risposto 5. Sì, ma non è perché voi credete che la coda sia una zampa, la coda sia una zampa davvero, ok? Questa è. Beh, quante volte discutiamo animatamente, non per arrivare a capire come stanno le cose, ma solo per vincere la discussione. Cioè, quante volte pieghiamo i fatti per dimostrare che avevamo ragione noi fin dall'inizio? Te l'avevo detto! È una specie di idolo questo, piccolino magari, ma è un idolo che ci costruiamo in casa, l'idolo del nostro io infallibile. E qui c'è una sfumatura, magari di saggezza antica, che riguarda chiunque cerchi di vivere con un minimo di decenza interiore. Questa ci invita a fare un passo indietro. La spiritualità cristiana più autentica parla continuamente di conversione. Vi ricordate sicuramente, anche magari una lontana memoria, conversione, che in greco si dice metanoia, e che tradotto alla lettera significa semplicemente cambiare prospettiva. Quindi smettere di guardarsi l'ombelico e alzare lo sguardo per inquadrare il tema. Beh, cambiare idea non è una sconfitta. È un aggiornamento del software della nostra umanità. È la scoperta gioiosa che il mondo è più grande delle nostre piccolissime certezze o convinzioni. Quando un cane ha 4 zampe, ritornando lì, ostinarsi a vederne 5 non fa di noi dei rivoluzionari, ma degli sciocchi. Dei tizi un po' confusi, magari, che non sanno guardare dove mettono i piedi. Ed eccoci di nuovo incollati alle nostre frequenze. Se vi siete persi i pezzi precedenti, poco male, stavamo riflettendo su come il diritto di avere un'opinione sia stato trasformato nel corso del tempo in una specie di lascia passare per negare l'evidenza. Abbiamo usato quel test ironico di Lincoln sul cane e la coda. Ora il punto è un altro, il tema era: quante zampe ha il cane se tu pensi che la zampa sia che la coda sia una zampa? Allora 5, ma non è che se tu pensi qualche cosa sia vero, la zampa è una zampa, la coda è una coda. Vabbè, allora, c'è una virtù dimenticata che può profumare di saggezza: la capacità di dire non lo so, oppure ancora meglio, la capacità di tacere quando non si hanno gli elementi. Il silenzio che fa paura e che viene scambiato per debolezza, in realtà non è così, perché se non urli la tua opinione non è che tu sia irrilevante. Eppure, ecco, se guardiamo alle figure che hanno cambiato davvero la storia del pensiero e della vita anche, i cercatori di senso, uno tra tutti, Francesco d'Assisi, la cifra comune è una sconfinata, disarmante umiltà intellettuale. Sapeva ascoltare, sapevano ascoltare prima di parlare, sapevano che la realtà è un dono da decifrare, non un bersaglio da colpire con i pregiudizi. E c'è un bellissimo passo quando viene detto pronti all'ascolto, lenti a parlare, lenti all'ira. Avete sentito anche questo? Beh, se applicassimo questa regola d'oro nei commenti, magari social, o nelle cene di famiglia, ancora peggio, il tasso di ululati notturni scenderebbe del 99%, assicurato. È igiene mentale, relazionale. Stiamo parlando di verità, di fatti, di cani a quattro zampe e di quanto sia faticoso ma liberatorio fare i conti con la realtà. Si può essere d'accordo sul fatto che la realtà non si può inventare, però bisogna ammettere una cosa: a volte la verità ufficiale è così noiosa, così grigia, quindi un po' di mistero, un po' di teoria bislacca ogni tanto rende la vita più frizzante. È così, la realtà a volte sa essere prosaica, faticosa, anche grigia, ma le teorie bislacche, i complotti, le letture magiche o strampalate hanno un fascino, non diciamo di no. Il problema qual è? È che il mistero vero, quello affascinante, profondo, quello che vale la pena di vivere, non è una bizzarria inventata per noia. Il vero mistero è la realtà stessa, che è infinitamente più ricca di qualsiasi nostra fantasia. E qui si intravede in filigrana, o si può vedere, quello sguardo di cui si parlava già. La fede, per esempio, non è un insieme di divieti o di teorie strambe, strampalate, da accettare contro ogni evidenza, ma è piuttosto lo stupore davanti al fatto che le cose esistono, che c'è un senso che ci precede e che ci sostiene. Quindi non c'è bisogno di inventarsi mondi paralleli alla pasta fariana, per esempio, o menzogne consolatorie, perché la realtà è già un dono sbalorditivo, pensiamoci, un dono da esplorare con rigore e gratitudine. Quindi teniamo a mente questo pensiero, perché ci avviamo verso la conclusione del nostro ragionamento. Quindi mettiamo questo bellissimo brano che profuma di iodio, non di odio, ma di iodio, e poi continuiamo la nostra riflessione. E siamo arrivati, proprio in questo secondo, alla fine del nostro percorso a tappe. Siamo partiti da Lincoln, dal cane, dalla coda che qualcuno voleva scambiare per una zampa. Per me è una zampa, no, ma per te, se è la coda, è la coda, non è che sia una zampa perché tu hai questa opinione, ecco. E siamo arrivati alla fine di questo nostro percorso, passando anche, provando a smontare il meccanismo sottile con cui oggi scambiamo le nostre opinioni, i nostri capricci e le nostre menzogne per verità indiscutibili. Per me è così, ma per te è così, ma non è così. Che cosa ci portiamo a casa alla fine di questa nostra chiacchierata? Beh, forse una piccola promessa da fare a noi stessi, quella di trattare la realtà con un po' più di rispetto, e le nostre certezze con un po' più di ironia. Ricordarci che se pensiamo che una coda sia una zampa, il cane non farà un salto di gioia per accontentarci, continuerà ad avere quattro zampe e saremo solo noi a fare una figura da cane. Beh, c'è una grazia sottile nel vivere senza la pretesa di dover avere sempre l'ultima parola su tutto, ed è la grazia di chi sa abitare il mondo con maggiore leggerezza, evitando l'arroganza, sapendo che la verità non è una proprietà privata da difendere con i denti, ma un orizzonte luminoso da cercare, da continuare a cercare, come la felicità, giorno dopo giorno, con la schiena dritta e i piedi ben piantati per terra. Quindi grazie per essere stati con noi, amici cari, per i vostri messaggi, per aver condiviso questo tempo e questa musica soprattutto.
3: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere con noi quest'oggi.
4: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
3: Vogliamo prendere spunto da alcuni titoli, da articoli dei giornali di oggi, naturalmente una prospettiva che è quella di un docente di teologia, però la teologia non è roba astratta fuori dal mondo, ecco, questo magari è un pregiudizio, cerchiamo anche di eliminarlo, ecco, con le nostre trasmissioni, speriamo almeno di diminuirlo. Comunque si legge sul Corriere oggi, a proposito del tentativo di far schiantare un aereo, ne parlano tutti i giornali, il volo 1073 terrore sul volo per Tel Aviv, questo è il Corriere della Sera, ma sul Corriere si legge anche una intervista al collega dell'aggressore che viene definito un estremista religioso, e il rischio in questi casi è che chi legge legittimamente possa fare l'equazione Islam uguale terrore, Islam uguale religione violenta, ma poi si può fare anche un passo successivo. La religione, come anziché essere strumento di pace nel mondo, fattore di fanatizzazione, di tensione e di guerra. Io ho avuto anche la possibilità di parlare con degli imam, i quali si sforzavano di farmi capire: no, il Corano è un libro di pace, chi lo usa in quella maniera fa un abuso. E questo si potrebbe anche dire forse per la fede cristiana, insomma, non mancano i fanatici anche tra i cristiani. Fulvio Ferrari, di questa situazione di cui abbiamo parlato, per la verità, anche in altre occasioni, qual è l'impressione che hai?
4: Io direi due cose, una come cittadino e l'altra come uomo della Chiesa, diciamo religioso, per usare questo linguaggio corrente. Come cittadino io direi che noi abbiamo tutto l'interesse a combattere l'islamofobia, cioè ci sono diverse ragioni per le quali questo rischio è molto presente in questo momento in Italia. Una è indubbiamente è inutile starci lì a girare intorno, ma una certa visibilità del terrorismo islamico, questo di matrice islamica, questo non può essere negato, né credo nessuno, nemmeno gli islamici, hanno interesse a negarlo. Secondo, la questione migratoria, e c'è chi specula facendo interagire queste due dimensioni, no? Noi vogliamo costruire una società sempre meno incivile, non ci riusciamo, ma ci proviamo, e quindi l'islamofobia, l'equazione islam uguale terrorismo eccetera eccetera va combattuta esattamente come va combattuta quella ebraismo uguale Netanyahu, cristianesimo uguale inquisizione, caccia alle streghe. Questa è la prima cosa, ed è un problema civile, un problema politico. Io mi immagino, adesso io non voglio fare un plaidoyer contro la libertà di stampa, una ringa contro la libertà di stampa, però ci sono dei giornali che quotidianamente gettano benzina su questo fuoco, quello dell'anti-islamismo, quotidianamente, con titoli vergognosi. Io mi chiedo anche lì, d'accordo, la libertà di stampa va bene, ma mi chiedo se non esiste da qualche parte un'etica professionale, non lo so, qualche cosa che in qualche modo, senza tirare in ballo la polizia, la repressione, invita a rendersi conto che l'informazione è un servizio e va resa in un certo modo. Sembra di no. Seconda cosa, invece, come uomo della religione, io a volte ho un po' paura, ma non quando lo dicono solo gli islamici, anzi mi turba quando, in particolare quando lo dicono i cristiani e le cristiane, perché mi riguarda, come dire, intimamente. Questa cosa per cui dice la religione è buona, ma è la perversione della religione che è cattiva, ecco, questa è una semplificazione. Purtroppo vorrei che fosse così, capisce che sarebbe uno schema più semplice. La religione è una bella cosa, è un po' come, che ne so, l'aspirina è una bella cosa, certo che se ne trangugio 5 scatole mi succede qualche cosa di sgradevole, no? O anche quello che viene usato per le iniezioni letali, il pentobarbital, di per sé potrebbe anche essere una medicina, dipende quanto ne usi. Non è così, purtroppo. Cioè, bisogna che noi ci confrontiamo col fatto amarissimo, che nella religione c'è anche una dimensione demoniaca. Io lo so che è un discorso scomodo, figuriamoci per me che sono, diciamo, un professionista della religione, faccio il pastore protestante, è scomodissimo, quando lo dicono altri mi agito un po', però perché a volte viene detto in modo strumentale. Invece bisogna dirci che Gesù di Nazareth è stato ammazzato da una combinazione, l'ebreo Gesù di Nazareth, diciamolo, perché se no uno dice ah ecco sono stati gli ebrei, si andrà a capo. L'ebreo Gesù di Nazareth è stato ammazzato da una combinazione di interessi tra la religione e il potere politico. Allora, c'è qualcosa nella religione che va esorcizzato. Uso questo verbo che normalmente viene associato, certo, alla demoniaca, apposta, perché diciamo il potenziale di mobilitazione che ha il fatto religioso ha dimostrato storicamente in tutte le grandi religioni e anche nelle religioni atee, nell'illuminismo del XVIII secolo, nel socialismo realizzato, che sono forme di religioni atee, ha dimostrato di avere un potenziale pericoloso, intolleranza, che va esorcizzato. Io cerco di farlo nel nome di Gesù, che è una vittima della religione. Su questo io non ci sono dubbi, né dal punto di vista storico né di nessun genere. Gesù è una vittima della religione e di un certo potere politico. In nome suo, come cristiano, mi impegno a sdemonizzare la mia religione intanto. E poi, vabbè, certo, e gli altri facciano altrettanto laddove compete loro.
3: Chiarissimo. Poi naturalmente si tratta di capire come avviene questo tentativo di evitare la demonizzazione, no, della fede. Però ci fermiamo un attimo per ascoltarci una canzone. L'iniezione letale era stata sospesa meno di un'ora prima dell'esecuzione. Poi la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera finale alla messa a morte di Christa Gayle Pike in un penitenziario del Tennessee. Ma la procedura fallisce. Quando i funzionari del carcere provano a uccidere la donna, non ci riescono, così riferiscono gli inviati dei media, con formula tanto opaca quanto agghiacciante. La condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure. In una nota ufficiale, i legali della donna segnalano la difficoltà di accesso alle vene, vene rotte, pentobarbital degradato e assenza di assistenza medica di emergenza. Anche alcuni testimoni sentiti dai media americani hanno riferito dell'episodio, spiegando che Christa Pike continuava a respirare anche dopo l'iniezione letale. Una roba agghiacciante, riportata da Rai News poche ore fa. Una vicenda questa che vede una pena di morte comminata a una donna, la prima donna messa a morte nello stato del Tennessee da almeno 200 anni, che è stata oggetto di abusi, stupri da bambina, gravi disturbi psichiatrici, ma condannata a morte, confermato anche dall'attuale governatore. Allora, Fulvio Ferrario, lei sta seguendo anche questa vicenda che è veramente terribile, una donna che comunque ha raggiunto una sua dimensione di fede, non cristiana, per la verità.
4: È buddista.
3: È buddista, esatto. E lei dice, lei si è pentita, dice: beh, io accetto questa situazione, mi rendo conto che ho commesso dei crimini terribili, insomma, no?
4: Allora, si potrebbe, non so da che parte cominciare, nel senso che il caso di Christa Pike è, io credo di poter dire che lei sarebbe in un ospedale psichiatrico, certamente in Europa. Certamente se fosse in Europa. Quindi già il fatto di questa esecuzione è, non dico problematico, anche per criteri americani, che sono criteri, cioè americani, sono solo una decina di stati che in America applicano la pena di morte, stati del sud, stati repubblicani. Volevo solo puntualizzare alcuni aspetti. Primo, io ho seguito ieri questa vicenda sui dispacci che venivano dall'America, e la cosa che mi colpiva erano le reazioni in calcio, tipo Facebook, no? Quelle che si mettono, dove praticamente tutti dicevano: beh, ma è un'assassina, è ora di fare giustizia, abbiamo pagato il biglietto alla madre della vittima perché venga a vedersi lo spettacolo, e almeno che ci sia lo spettacolo, perché se no cosa serve? Questo non dico che fosse impressionante quanto l'esecuzione, ma insomma effettivamente dice di una mentalità, perché c'è la pena di morte, non perché il governatore lì è particolarmente cattivo, anche se è un pessimo soggetto, non vorrei andare a cena con lui, però perché la gente lo vuole, insomma l'opinione pubblica la vuole, primo. Secondo, però è anche vero che i riflettori, io stesso seguo la situazione statunitense perché l'informazione mi consente di seguirla ora per ora, Però mentre i riflettori erano puntati su Krista Pike, perché era una situazione, ripeto, del tutto particolare anche per criteri americani, però intanto la Florida l'altra sera ha eseguito la sua esecuzione di fine settembre, perché questi ne fanno due al mese, e quindi una a metà settembre e una alla fine, fatto, e la Florida ha sbancato tutti i primati di tasso di esecuzioni negli Stati Uniti. Ma poi c'è tutto il resto del mondo. In Cina sono migliaia all'anno, non se ne sa nulla. In Iran solo ieri, nella giornata di ieri, 30 settembre, il sito Nessuno Tocchi Caino, che è questa organizzazione fondata da Marco Pannella vicino al Partito Radicale, ha informato su 5 esecuzioni solo ieri, solo in Iran. Poi c'è l'Arabia Saudita del principe Bin Salman, il progressista, quello che ha dato la patente alle donne, che taglia teste soprattutto di emigranti islamici, taglia teste al ritmo di centinaia all'anno, ecco. Cioè questa è la pena di morte, è una piaga.
3: Professore, questa piaga però riesce ad avere un impatto molto forte anche in quegli stati in cui tanta gente va in chiesa tutte le settimane.
4: Sì, e questo, lì purtroppo io direi non tanto anche, lì quello che fa male al cuore non è anche in quegli stati, ma proprio in quegli stati, appunto noti come la cintura della Bibbia, no? La Bible Belt, stati del sud Midwest americano, tra cui il Tennessee, appunto, che è quello in parola, oppure del sud profondo, appunto, Florida, eccetera, cioè quello non è Bible Belt, ma cioè effettivamente la destra religiosa americana che vota repubblicano, non solo con Trump, ma storicamente, l'operazione in grande stile è cominciata con Reagan, la destra religiosa americana è forcaiola, cita la Bibbia. Allora non è questo il luogo per fare una tirata, una predica su questo, però io vorrei condividere con le ascoltatrici e con gli ascoltatori una riga di un teologo scomparso molti anni fa, Keseman, scomparso ancora nel secolo scorso, Ernst Keseman, un esegeta protestante, il quale dice: ma un cristiano di fronte a un'esecuzione di qualunque tipo, di qualunque, non può dimenticare che il suo Signore è un condannato a morte, cioè Gesù è un condannato. Poi naturalmente non è solo questo, io mi immagino le anime belle, dice: ah, ma è il figlio di Dio, lui muore non perché è, ma muore per la salvezza del mondo, tutto vero. Resta il fatto che se l'alternativa, diciamo, il faccia a faccia è tra il boia e il condannato, Gesù è dalla parte del condannato, punto. Questa è la prima cosa, poi discutiamo di tutto il resto. E io credo che questo dovrebbe in qualche modo dire qualcosa anche a noi. In Europa credo che questo discorso è passato. Sembra, oddio, non si può più mai dire niente, perché io mi ricordo quando Gianfranco Fini, che non era ancora un liberale democratico, voleva la pena di morte in Italia. Poi questa cosa non è passata, cioè non ha proprio attecchito nell'opinione pubblica, ma non mi stupirei se il Vannacci di turno la propone, a dire la verità, in questo momento.

0: anche perché Putin, diciamo, ha delle altre procedure per, sì, sì, per liquidare quelli che non li vanno. Ma però, per dire, persino nella Russia di Putin ufficialmente non c'è la pena di morte.
1: Allora, ci fermiamo qui, professore, naturalmente avremo altre occasioni per ritornare su questi temi, perché così, insomma, sono argomenti che ci appassionano, che sono effettivamente argomenti importanti anche sul piano civile, oltre che sul piano della riflessione religiosa. Grazie quindi per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto.
0: A risentirci.
1: A presto, grazie.
0: Buona giornata.

0: And these shall go away into everlasting fire. But the righteous into eternal life. My friends, the only difference between the sheep and the goats, according to this scripture, is what they did and didn't.
1: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB. This song is called Solution.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

titolo che diamo al messaggio è Le caratteristiche degli angeli. E vogliamo vedere alcuni passaggi. Abbiamo visto la volta scorsa che gli angeli sono esseri creati, vivono in cielo, sono spiriti amministratori, non hanno sesso e non hanno un corpo. E sono miriadi di miriadi, migliaia di migliaia. Cosa dice la scrittura intorno alle caratteristiche degli angeli? Vediamo sette particolari. Primo, essi sono angeli eletti. E voglio leggere quello che dice l'Apostolo Paolo in 1 Timoteo 5,21, dove dice e scrive a Timoteo: Io ti scongiuro dinanzi a Dio e dinanzi a Cristo Gesù e agli angeli eletti. In che senso gli angeli sono eletti? Sono eletti sulla base del loro servizio al Signore. Non sono eletti sulla base della redenzione, perché gli angeli non hanno avuto, non hanno bisogno di redenzione. È così, no? Noi siamo gli eletti del Signore, perché Gesù ci ha salvati, perché Gesù è morto per i nostri peccati. Quindi noi siamo eletti, gli angeli sono eletti, ma sono eletti in quanto essi adempiono il loro compito in perfetta fedeltà a Dio. Ecco perché sono eletti. Secondo punto, gli angeli sono santi. Gli angeli sono santi. E voglio leggere a riguardo Atti capitolo 10, versetto 22, dove Cornelio ebbe una visione da parte di un angelo. Guardate chi era Cornelio, quel centurione romano che poi si salvò lui e tutta la sua famiglia. In Atti 10:22 leggo: Ed essi risposero: Cornelio centurione, uomo giusto e temente Dio, e del quale rende buona testimonianza a tutta la nazione dei giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua ed ascoltare quello che avrai da dirgli. Quindi qui viene chiamato un santo angelo. Gli angeli sono sempre alla presenza di Dio, perché sono santi. E c'è un canto dove Dio dice, la scrittura è tre volte santo. In Isaia capitolo 6, versetto 3, dice così: E l'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Dio tre volte santo. Questo attributo divino, sapete, viene molto, ma molto ripetuto nella parola di Dio, proprio più di tutti gli altri attributi di Dio. Lui è santo. Noi sappiamo che gli uomini per la loro natura sono dei peccatori. Siamo tutti peccatori. Nessuna persona che viene in questo mondo o che nasce è priva del peccato. Siamo tutti tarati dal peccato. Il peccato, dice la Scrittura, è la trasgressione alla legge di Dio. Siamo per natura trasgressori, disubbidienti, ribelli, dice la parola di Dio. Quindi quale persona potrebbe mai avvicinarsi a Dio, stare vicino a Dio o stare alla presenza di Dio? Chi? Nessuno, nessuno. Ma noi siamo stati santificati grazie sempre all'opera che Cristo ha compiuto per noi. E voglio menzionare alcuni passi dove viene accentuato che noi siamo santi. E voglio dire questo: il santo è colui che ha posto la sua fede in Gesù Cristo. Santo è un attributo di ogni credente. Ogni credente è un santo. E voglio leggere i passi perché è la parola di Dio che deve parlare. In 1 Corinzi 1,30 dice l'Apostolo Paolo: E a lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza,
e giustizia e santificazione e redenzione. In 1 Pietro 2,9: ma voi siete una generazione eletta, un reale sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. L'apostolo Pietro, nel capitolo 1, versetto 15, dice così: ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Noi siamo chiamati alla santificazione. L'autore alla lettera agli Ebrei dice, capitolo 12, versetto 14: procacciate pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. In una parola, che cosa significa santificazione? Santificazione è sinonimo di separazione dal peccato. Una persona che vive nel peccato, e ogni persona che non ha Cristo vive nel peccato. E dice la Scrittura: coloro che vivono nel peccato sono morti. Sono morti. Noi troviamo nella parola di Dio, nel Vecchio Testamento, che Dio molte volte esortava il suo popolo Israele ad essere un popolo santo. Basta leggere il libro della santificazione, il Levitico è il libro della santificazione. E voglio leggere un versetto nel Levitico, capitolo 20, versetto 7-8, dice: santificatevi dunque e siete santi, perché io sono l'Eterno, il Dio vostro, e osservate le mie leggi e mettete in pratica, io sono l'Eterno che vi santifica. Quindi il popolo di Israele doveva essere un popolo santo. Significava separato da tutti gli altri popoli che erano pagani e idolatri. Un popolo appartato, un popolo separato, un popolo scelto per fare la volontà di Dio e per glorificare Dio, per essere anche un testimone a tutto il mondo. Se Dio voleva che il suo popolo Israele fosse un popolo santo, io credo che anche la Chiesa del Signore deve essere un popolo santo. Io non posso dire sono un santo, sono un credente, sono un figliolo di Dio e poi vivo come piace a me o secondo l'andazzo di questo mondo. Non si può, perché la Scrittura parla che il peccato porta un certo piacere, no? Piacere alla carne, ma coloro che vivono per la carne sono delle persone morte, spiritualmente morte. Leggo un versetto in Prima Corinzi: cosa erano prima i Corinzi e poi cosa sono diventati in Cristo Gesù? Ed è quello che noi dobbiamo anche fare. In Prima Corinzi capitolo 6, versetto da 9 a 11, dice: non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del Dio nostro. Il Signore ci ha santificati, ci ha purificati con il suo sangue. Numero 3. Gli angeli sono esseri puri. Da che cosa possiamo notarlo? Voglio leggere due versetti. In Giovanni capitolo 20, versetto 11 e 12, dice così: ma Maria se ne stava di fuori presso al sepolcro a piangere, e mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro, ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, laddove era giaciuto il corpo di Gesù. E poi Matteo 28,3 dice:
quando un angelo è apparso lì alla tomba, il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. Il bianco è il simbolo della purezza, e questi angeli erano vestiti di bianco, di una veste bianca come neve. Vediamo che la persona che vuole servire il Signore deve essere anche una persona pura, perché una persona che vive nella sporcizia del peccato non può servire il Signore, non può parlare del Signore, non può fare nulla. Porto un esempio che troviamo in Isaia, capitolo 6, versetto 5 a 7, quando il profeta Isaia fu chiamato al ministerio. Dice così Isaia: allora io dissi, ahi lasso me, che son perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e gli occhi miei hanno veduto il Re, l'Eterno degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva tolto con le molle di sull'altare, mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo t'ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. La persona che si sente impura è la persona che è sulla via della santificazione. Quelle persone che dicono: ma poi io non ho peccato, ma poi che cosa ho fatto? Quelle persone sono cieche. Sapete chi sono le persone veramente sante? Quelle che hanno un ribrezzo del peccato. Una persona più è santa e più ha ribrezzo del peccato, più sente davanti a Dio la sua impurità. E qui vediamo il profeta Isaia, che lui confessò: io sono un uomo dalle labbra impure e vivo in mezzo a un popolo impuro. Quindi quando noi rigettiamo un pensiero, un sentimento non buono, lì il Signore vede che ci soffriamo. In Apocalisse capitolo 22, versetto 14 e 15, riguarda una beatitudine, e dice: beati coloro che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Queste persone non possono entrare nel regno di Dio. Un quarto punto: gli angeli sono umili. Nonostante essi sono esseri spirituali forti e potenti, non prendono mai l'onore per se stessi. Per esempio, abbiamo l'angelo che parlò a Giovanni rivelando cose future, e l'apostolo Giovanni ebbe quella tentazione, chiamiamolo, di adorarlo. E leggiamo che cosa disse l'angelo all'apostolo Giovanni. Apocalisse capitolo 22, versetto 8 e 9, dice: e io Giovanni sono quello che udì e vide queste cose, e quando le ebbe udite e vedute mi prostrai per adorare ai piedi dell'angelo che mi aveva mostrate queste cose. Ma egli mi disse: guardi da farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli i profeti e di quelli che servono le parole di questo libro. Adora il Dio, adora il Dio. Chi è l'angelo che vuole essere adorato? Lucifero, l'angelo caduto, cerca e vuole l'adorazione. Quando tentò Gesù, sapete cosa ha detto? In Matteo capitolo 4, versetto 8 e 10, dice così: di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: tutte queste cose io te le darò se prostandoti tu mi adori. Allora Gesù gli disse: va Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e da Lui solo rendi il culto. Anche gli uomini sono stati iniettati dal veleno del serpente antico, il diavolo, perché cercano l'onore, la gloria
e l'adorazione. Chi sono stati coloro che pretendevano di essere adorati? Gli imperatori dell'antica Roma, loro esigevano che gli fosse dato a loro un culto. Dei templi sono stati costruiti in loro onore, dove i sacerdoti offrivano incenso davanti alla statua dell'imperatore perché ritenevano che lui fosse un dio. Loro pensavano di essere dei, che è quella persona che nel prossimo futuro esige di essere adorata. L'anticristo è quella persona, secondo le profezie bibliche, che esige l'adorazione. E lui dirà: io sono Dio. In seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetto 3 a 5 dice così: nessuno vi tragga in errore, dice l'apostolo Paolo, in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figliolo della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi io vi dicevo queste cose? Vediamo che l'umanità sta andando in quella direzione, che un mondo anticristiano si sceglierà l'anticristo. Non è che l'anticristo farà il mondo anticristiano, ma è proprio un mondo anticristiano che sceglierà il suo anticristo. E l'umanità verrà un giorno che adorerà l'anticristo e adorerà anche il dragone. Adorerà l'anticristo e il dragone. Vediamo che gli angeli mostrano invece una grande umiltà. I serafini, questi angeli potenti, gloriosi, che sono sempre alla presenza di Dio. In Isaia capitolo 6, versetto 1 e 2, dice: nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. I serafini si coprivano il volto, la faccia, un segno di grande umiltà, come dire: Signore, io non sono degno. Ricordare quello che disse l'apostolo Pietro dopo la pesca miracolosa: va da Gesù e dice: Signore, non avvicinarti, perché io sono un uomo peccatore. La persona umile dice: non sono degno, Signore. L'umiltà troviamo nell'arcangelo Michele, e dice nell'epistola di Giuda, versetto 9, riguardo l'arcangelo Michele che contendeva con il diavolo sul corpo di Mosè, e dice così: invece l'arcangelo Michele, quando contendendo col diavolo disputava circa il corpo di Mosè, non ardì lanciare contro a lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Non ha detto parole offensive. Vediamo qui che l'arcangelo Michele non ardì dire cose offensive neanche a Satana. Non dobbiamo maledire nessuno. Il Signore non ci chiama a maledire nessuno. L'esempio perfetto di umiltà lo troviamo in chi? Lo troviamo nel Signore Gesù. Lui, pur essendo uguale a Dio, lui si umiliò fino alla morte e alla morte della croce. In Filippesi capitolo 2, versetto 5 a 11 dice così: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma negli se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio l'ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra,
e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. È chiaro che l'umiltà del Signore Gesù supera tutti, anche quella degli angeli, perché Lui è Dio e si è abbassato a prendere forma umana e fu trovato, dice l'Apostolo, nell'esteriore come un servo. Il Signore di chi si compiace degli uomini? Le persone che sono umili. Per me l'umiltà è una perla che può veramente arricchire o valorizzare la vita di un credente. A volte questa manca. Voglio leggere un versetto che è molto bello. In Isaia capitolo 66, versetto 1 a 2. Isaia 66, 1 a 2 dice: così parla l'Eterno, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Qual casa mi potreste voi edificare? E quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano e così sono tutte venute all'esistenza, dice l'Eterno. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito contrito e trema alla mia parola. Quinto punto, gli angeli sono esseri potenti. E voglio leggere solo un paio di versetti. Dice in Salmo 103, versetto 20: benedite l'Eterno voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidendo alla voce della sua parola. Angeli potenti e forti. Cosa dice anche l'Apostolo Pietro? Mentre gli angeli, benché maggiori di loro per forza e potenza, non portano con esse dinanzi al Signore alcun giudizio maldicente. Seconda Pietro 2:11. Un angelo del Signore in Isaia capitolo 37-36 in una sola notte uccise 185.000 soldati assiri. Quando l'Apostolo Pietro si trovò in carcere, fu liberato da un angelo. Le porte di ferro si sono aperte e dice e le catene gli caddero dalle mani. Qui vediamo che gli angeli sono esseri potenti. E gli angeli verranno con il Signor Gesù. In Seconda Tessalonicesi capitolo 1, versetto 7 dice: e voi siete afflitti, reco con noi, quando il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza. Chi legherà Satana sarà un angelo. E lo leggo in Apocalisse capitolo 20, versetti da 1 a 3, dice: e poi vide un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. Lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti i 1000 anni. Dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Gli angeli sono esseri potenti. Un sesto punto, gli angeli sono esseri saggi. In Seconda Samuele 14:20 dice: il tuo servo Giobbe ha fatto così per dare un altro aspetto all'affare di Absalom, ma il mio Signore ha la sapienza di un angelo di Dio, e conosce tutto quello che avviene sulla terra. Qui è una donna che sta parlando a Davide e complimenta Davide dicendo che lui, cioè Davide, ha la sapienza di un angelo del Signore. Quindi gli angeli sono esseri che conoscono, che sanno molto, ma molto di più di noi. Però non sono onniscienti, non conoscono tutto. Per esempio, quando gli fu chiesto al Signore da parte dei suoi discepoli: Signore, quando verrà il tuo regno? Cosa ha detto il Signore? Matteo 24:36 dice: ma quando a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliolo, ma il Padre solo. Nemmeno gli angeli. E per ultimo, gli angeli sono ubbidienti. E voglio leggere un paio di versetti. In Salmo 104:4 dice: Dio fa dei venti i suoi messaggeri, delle fiamme di fuoco i suoi ministri.
Salmo 91, 11, poiché egli comanderà i suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie. Quindi tutti gli angeli sono agli ordini di Dio. Una cosa ci viene detto, che gli angeli sono servi di Dio, sono ai suoi ordini, ma troviamo nella parola di Dio che Gesù è venuto sulla terra non in aiuto agli angeli, ma in aiuto agli uomini. In Ebrei 2, versetto 16-18, dice: poiché certo, cioè Gesù, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla progenie di Abramo, laonde egli doveva essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli, affinché diventasse un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo, poiché in quanto egli stesso ha sofferto, essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Gesù è venuto esclusivamente per salvare gli uomini e non per salvare gli angeli, ma solo gli uomini. E gli uomini, o meglio i salvati, i redenti, hanno una posizione più privilegiata degli angeli. Perché? Perché i salvati, i redenti, sono chiamati figli di Dio, mentre gli angeli sono chiamati servi di Dio. In Romani 8, 15, 17 dice così: poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio, e se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. E poi in 1 Giovanni 3, 1, 2 dice: vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio, e tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Lui. Dilette, ora siamo figlioli di Dio, e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Per noi redenti, per tutti coloro che sono salvati, che sono diventati figli di Dio in Gesù Cristo, hanno una posizione più privilegiata di quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Per noi redenti, per tutti coloro che sono salvati, che sono

dava attorno facendo del bene. E poi è scritto ancora: Gesù era conosciuto come il maestro buono, Matteo capitolo 10 e Luca capitolo 18. Era conosciuto come il maestro buono, per cui molti lo seguivano e si rendevano conto che il suo insegnamento era autorevole, convincente, coerente, assolutamente diverso, come è scritto nell'Evangelo di Marco, assolutamente diverso, per esempio, da quello degli scribi. E poi si legge che Gesù sapeva mettere a tacere quelli che per presunzione lo interrogavano solo per metterlo alla prova o metterlo in difficoltà, come leggiamo più volte negli Evangeli. Così non c'era nulla di strano nel fatto di quest'uomo, il quale, ritenendosi frodato dal fratello a proposito della sua eredità, si è rivolto proprio a Gesù. Quell'uomo era in cerca di una parola di giustizia, una parola di equità, e perciò non aveva nessun dubbio, nessun timore, anzi era certo che Gesù, pieno di comprensione, di amore, di giustizia, sarebbe stato dalla sua parte. Sono convinto che noi avremmo agito nella stessa maniera. Se Gesù Cristo dovesse incarnarsi oggi, vorremmo certamente sottoporgli qualche nostro problema, perché purtroppo, amici, nella vita di ogni giorno siamo tutti più o meno vittime di qualche ingiustizia, di qualche torto. Tutti abbiamo dei dilemmi di carattere pratico, dei nodi da sciogliere, delle necessità immediate. Allora chi meglio di lui, chi meglio di Gesù Cristo potrebbe aiutarci? Ed effettivamente ci sono tanti che sarebbero pronti a riconoscere Gesù Cristo come una specie di pronto soccorso quando si ha una disgrazia, oppure una specie di agenzia di pronto intervento che risolva i problemi, tutti i problemi. Eppure, anche se queste sono le nostre aspettative, che noi riteniamo legittime, ciò che ci sconcerta in questo racconto è la risposta di Gesù. La risposta di Gesù. Infatti abbiamo letto che egli rifiuta di dare la sua consulenza e delude completamente le attese di quest'uomo con parole che possono sembrare dure. O uomo, ma chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? È come se gli dicesse: ma per chi mi avete preso? Per un giudice di pace? Per un pretore? In altri termini, Gesù rifiuta di farsi strumentalizzare o di farsi considerare in termini utilitaristici, come se egli fosse il santo che si invoca nel momento della disgrazia. Così egli comincia mettendo bene in chiaro che egli, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, è venuto un giorno su questa terra con uno scopo ben preciso, ma diverso da quello che noi vorremmo attribuirgli. E questo scopo è più sublime, è più radicale dei nostri problemi. Gesù è venuto, amici in ascolto, e questo è il corpo del messaggio che dobbiamo comprendere, che tutte le persone devono conoscere. Gesù è venuto per occuparsi della questione della nostra redenzione, cioè la nostra liberazione, pagando un riscatto, perché senza la grazia di Dio, se non conosciamo l'opera di Gesù Cristo, noi siamo schiavi di noi stessi, schiavi del nostro peccato e schiavi di tutto quello che abbiamo costruito intorno a noi. Ripeto, Gesù è stato mandato da Dio ed è venuto per occuparsi della questione della redenzione dell'uomo. Non è venuto per portarci qualche cosa che serva ad aumentare la nostra intelligenza, la nostra capacità di vedere le cose, come purtroppo fanno sempre di più le persone oggi, che hanno tanti mezzi.

a disposizione, non è venuto per aumentare la nostra capacità di creare, anche se l'uomo sa creare delle buone cose che servono dal punto di vista pratico. Gesù è venuto per ristabilire il legame soprannaturale fra l'uomo e Dio, il legame fra la vita dell'uomo sulla terra e la sua vita eterna. Gesù è venuto a ripristinare ciò che il mondo aveva perso. La natura umana si degrada sempre di più, anche in ciò che è al suo livello, perché l'uomo ha perso quell'unione superiore con Dio, cioè ha perso quell'orientamento trascendente verso l'aldilà, che doveva nello stesso tempo assicurare, ripeto, doveva assicurare la rettitudine dell'intelligenza dell'uomo e della sua volontà. Ho adoperato questo aggettivo o sostantivo trascendente, cioè ciò che è al di sopra dell'esperienza sensibile e della percezione fisica umana. Gesù è venuto per tutto questo. Cristo non è venuto sulla terra per insegnarci le regole umane e terrestri del progresso, per esempio. Abbiamo per questo ricevuto fin dall'origine la nostra natura con le sue leggi impresse in essa. La nostra intelligenza non è venuto per imprimere la nostra intelligenza con le sue capacità infinite di progresso, anche se il progresso è qualcosa di buono e di positivo. Cristo è venuto a restaurare il solo principio capace di assicurare alla nostra intelligenza e alla nostra volontà, con il loro orientamento essenziale, l'equilibrio e la forza della loro attività terrestre. Figlio di Dio per natura, Gesù Cristo è venuto, lo ripeto, a ristabilire la nostra unione con Dio per farci diventare figli suoi per adozione. Oh amici in ascolto, quanto è importante quest'ultima espressione, quanto dobbiamo comprendere il bisogno fondamentale dell'uomo. E lo dico ancora una volta, lo dico tutti i venerdì, lo dico per le strade, sulle piazze: il bisogno fondamentale dell'uomo è questo, quello di avere riavere relazione con il proprio creatore. E per avere questo rapporto, questa relazione, occorre il perdono dei propri peccati, perché i peccati che noi commettiamo ci separano da questo Dio onnipotente, questo Dio onnisciente, questo Dio potente che è venuto mandandoci Gesù Cristo per risolvere tutti i nostri problemi. E ripeto, il problema dei problemi è proprio il nostro peccato che ci separa da Dio. Questa è la ragione per la quale Gesù è venuto. Sono due gli errori che noi uomini possiamo commettere quando non abbiamo la vera fede in Dio. Primo, possiamo considerarlo una divinità lontana, estranea, astratta, come quelli che si definiscono agnostici. E secondo, possiamo abbassarlo tanto da non riconoscerlo per quello che è. Ma il Gesù che ci è stato dato da Dio è il Gesù della rivelazione biblica. È Dio che si è fatto uomo. E come uomo non è solo un maestro di religione o di morale, perché quantunque sia un uomo è perfettamente Dio. Gesù stesso ha anche detto: il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito, perduto. Ora, nel fare questa dichiarazione, Gesù Cristo vuole dare un orientamento diverso ai nostri interessi qui su questa terra. Infatti dobbiamo dirlo con molta franchezza: a che cosa guardiamo in genere?
ai nostri affari, alla nostra eredità, a quanto noi possiamo guadagnare, al nostro benessere, alla nostra sicurezza economica. Cioè il nostro sguardo ha unicamente una dimensione orizzontale e si capisce che quando consideriamo unicamente i nostri problemi di lavoro, di sistemazione, di sicurezza sociale, siamo facilmente tentati a chiedersi: ma cosa serve parlare di Dio? Abbiamo tutte queste necessità, siamo attirati, siamo presi per natura da tutto quello che il mondo ci offre, vogliamo godere la vita, come dicevano quelli della categoria degli stoici. Tra l'altro ne ha parlato anche l'apostolo Paolo, parlando degli epicurei nel capitolo 17 del libro degli Atti, detto in poche parole: mangiamo, beviamo, tanto domani può darsi che moriamo, godiamoci la vita, poi tutto passerà, non c'è Dio, e quindi non saremo condannati, non saremo giudicati, e se non c'è Dio facciamo quello che vogliamo, viviamo come viviamo come ci viene bene. Anche un mio collega professionista, l'ingegnere Lucio, sì, Michele, serve parlare di Dio, grazie Lucio, un mio amico, lo dico così, cattolico, ma lui è un cristiano, grazie a Dio, grazie Lucio. Servi ancora a parlare di Dio, l'avete ascoltato. Le nostre cose, si dice, dobbiamo curarle noi, dobbiamo saper lottare e tutte queste cose. Ma abbiamo letto, Gesù ha detto: badate e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E qui Gesù si riferiva alla vita eterna, la vita reale, quella che non finisce mai, la vita vera, la vita con l'essere trasformati con un corpo simile a quello del Signore Gesù Cristo glorificato. Questa è la vita. Badate e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli può entrare in questa vita che ho appena descritta, la vita reale, la vita eterna. Troppo spesso noi leghiamo il concetto di felicità, di serenità e di vita alla prosperità economica, al fatto che possiamo darci una sistemazione che ci liberi dal fatto che ci liberi dall'assillo del domani, ci libera anche dalla paura: divento vecchio, cosa sarà di me? Ma Gesù ci ricorda che le cose non stanno per niente così, perché tutto quello che possiamo avere, anche in denaro oppure la proprietà, ammesso che ne abbiamo tanta, non danno serenità, perché al contrario, e lo sappiamo bene, sono fonte di preoccupazione, rendono l'uomo, la donna avaro ed egoista. Dice Gesù: la vita vera non dipende da queste cose, c'è una realtà differente, ben superiore, che è la cosa veramente determinante. Ecco perché un giorno Gesù ha detto ancora: che serve ad un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? Puoi leggere questo versetto nell'Evangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 26. Mi fermo un attimo, ho detto già tante cose, sono le ore 17:44, ricordo che sarò qui con l'aiuto del Signore fino alle ore 19:30, e se c'è qualcuno che è stato all'ascolto e anche riflettuto su quanto ho espresso, può telefonare a questo numero. Non abbiate timore di parlare con me. 011 28 03 04. Ripeto: 011
28 03 04. Ripeto il mio contatto WhatsApp 338 49 29 785. Lo ripeto 338 49 29 785. Mi fermo davvero, intanto arriva una telefonata. Pronto? Ah, pace, pace. Mm. Vuoi, scusa, vuoi parlare in diretta? Se lo metti il caso. Ah no, allora e va bene, eccolo. Adesso che

Allora, ho preso la telefonata da Eugenia da Biella. Grazie Eugenia. Ha detto è meglio farsi tesori in cielo, è quello che stiamo dicendo. Stavo parlando di questo versetto che è anche molto chiaro e che ci fa riflettere tanto. Che serve ad un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? L'altra versione dice che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo e perdere poi la sua vita, l'anima sua. È una parola di Gesù che ci deve far riflettere. E il versetto successivo dice: infatti, che darebbe l'uomo della sua anima? Questo è molto importante. Ci sono tante riviste, lo sappiamo, anche se adesso vanno di moda i social, i messaggi e tutte queste cose qui, che spesso riportano la storia di personaggi, per esempio del mondo dello spettacolo, del mondo dello sport, dell'arte. Un noto cantante rock, il quale era tanto famoso e aveva tanti soldi, era tanto popolare, aveva tutto, ma si è suicidato. E prima di compiere questo atto ha lasciato un foglio scritto sul quale si poteva leggere: c'è un grande vuoto nella mia esistenza. Per quanto ne sappiamo, lui aveva bisogno di Dio, ma non lo sapeva lui. Per quanto ne sappiamo, morì senza Dio. Un giovane suicida, mentre membro di una famiglia benestante, anche lui si è suicidato e ha lasciato un foglio scritto: ho avuto tutto dalla vita, tranne il significato della mia esistenza qui su questa terra. Riflettiamo, amici. Gesù non predicava contro le ricchezze, ma voleva dire questo: che essere posseduti dalle ricchezze allontanava le persone dal regno di Dio e dalla sua opera che lui compiva sulla croce per portarli, introdurli nel regno di Dio. Mi dispiace per questi giovani, ho avuto tutto dalla vita. A volte si pensa ai giovani che vivono distenti, oppure una famiglia disagiata. Questo era un giovane che era vissuto in una vita, in una famiglia nobile. Ho avuto tutto dalla vita, tranne il significato della mia esistenza. E qui voglio dire qualcosa anche ai genitori: è importante qual è il significato della vita. Bisogna conoscerlo, e per conoscerlo bisogna andare alla Bibbia, che è la parola di Dio. Per conoscerlo bisogna cercare Gesù Cristo, colui che dice: venite a me e io vi darò riposo. Sapete, io dico questo specialmente in chiesa quando predico, spesso ripeto le stesse cose, e meno male che alcuni fratelli e sorelle mi dicono: no, non ripete le stesse cose. Ma per me, io ripeto le stesse cose, e quello che sto per dire l'ho detto tante volte anche qui in radio. L'uomo, la donna, i giovani, che fanno parte anche delle creature di Dio, l'uomo, la donna per natura e per istinto sono insoddisfatti per almeno
queste tre ragioni, tre motivi. Prima di tutto, essendo stati creati ad immagine di Dio, essendo stato creato all'immagine di Dio, l'uomo si sente solo e perduto quando non è più in comunione con il suo creatore. E vi devo dire una cosa, io parlo sempre di quello che faccio per le strade, sulle piazze. Quando parlo di questo, molti ragazzi si fermano ed ascoltano, e anche con rispetto, mentre quando mi presento con il bigliettino della radio o un opuscolo o l'Evangelo, vogliono prendere in giro, scherzare. E poi quando inizio a chiedere: ma che scuola fate, lavorate? E parliamo di scuola, parliamo di lavoro, e allora iniziano ad aprirsi. E quando parte proprio da questo punto, che dico: prima di tutto, voi ragazzi siete e sarete sempre insoddisfatti per questo motivo, perché siete stati creati a immagine di Dio. E quando a causa del peccato siete separati da Dio, non avete più relazione con il vostro creatore, e voi potete avere una vaga nozione di Dio, potete avere la vaga nozione che Dio esista da qualche parte, ma questo non basta. L'uomo deve avere la certezza che non è solo al mondo e che è stato creato per uno scopo ben preciso. Questo fa parte del significato della vita. L'uomo deve avere, ripeto, la certezza che non è solo al mondo, che è stato creato per uno scopo ben preciso. È stato creato anche che deve sapere che una potenza e una intelligenza più grandi di lui guidano il loro destino, il suo destino. E poi un secondo motivo è questo per cui l'uomo e la donna sono sempre insoddisfatti. L'uomo è nel disordine e nella perplessità fino a quando non ha trovato la verità. Mi devo interrompere, mi scuso. Ci sentiamo dopo. Grazie.

0: Allora, pronto Dora?
1: Ecco, buonasera a tutti, sono Dora di Pesaro.
0: Sì, sì.
1: Mi dispiace anche interrompere perché è un discorso molto, molto importante e interessante.
0: Poi lo riprendo. Mi dispiace.
1: Però insomma è sempre importante anche farsi sentire per dire che comunque sentiamo e che ci interessa, che a me interessa moltissimo. Non ho altro da aggiungere, solo da dire comunque che siamo presenti, ringraziamo e veramente lodiamo il Signore e che il Signore ci benedica veramente, veramente tutti.
0: Sì, sì, sì, stavo dicendo alla sorella che ha telefonato prima, Eugenia da Biella, ho promesso di mandare i file, ma tra qualche giorno, è proprio vero. Grazie a Dio sto andando spesso nei parchi, sulle strade, nelle piazze, e quindi non ho tempo per fare altre cose. Pregate anche per me e grazie del tuo intervento.
1: Io lo faccio, prego, prego veramente.
0: Grazie Dora, a risentirci.
1: Buona serata.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Buona serata. Ciao. Allora, Dora è la mamma di Renata, la bambina che telefona quasi tutte le trasmissioni. Allora, stavo dicendo, l'uomo è nel disordine e nella perplessità fino a quando non ha trovato la verità relativa al suo essere, alla sua origine, al suo scopo, ai suoi conflitti e al suo futuro, al suo avvenire. Per questo vive nella paura e vive cercando di accumulare tante cose per godere qui su questa terra. Ma dicevo alla sorella Eugenia, quello che dirò in seguito è molto importante, perché ha seguito la lettura, Gesù a quest'uomo previdente della parabola ha dovuto dire che è uno stolto. Era stato previdente, era stato anche un buon amministratore sicuramente, ma non aveva pensato alla propria anima, lo dirò dopo questo. Quindi l'uomo è nel disordine, è nella confusione, nella perplessità, nell'accecamento, fino a quando non ha trovato la verità relativa al suo essere, alla sua origine e anche al suo futuro. Qual è il futuro dell'uomo? Credente o non credente? L'uomo ha bisogno di questa verità, e non solo di verità fisiche, matematiche, verità sociali. Io non ho fatto una scuola, diciamo, letteraria, indirizzo letterario, una scuola di indirizzo tecnico, quindi ho insegnato anche matematica applicata, e quindi le verità, ho insegnato anche fisica, le verità fisiche e le verità matematiche mi piacevano tanto e mi piacciono ancora, perché anche nella professione ho dovuto applicarle queste leggi. L'uomo ha bisogno di verità. Qual è la verità che deve conoscere l'uomo? E sapere chi è il Dio della Bibbia, non il Dio che ci siamo costruiti noi, non il Dio che si sono costruiti quelli che appartengono a delle sette religiose, e non voglio fare nomi, ma state attenti amici in ascolto, c'è il Dio che viene portato avanti, viene presentato da sette religiose, che non è il Dio della Bibbia, il Dio della rivelazione. Quindi l'uomo ha bisogno della verità su Dio, ha bisogno della verità su Gesù Cristo e ha bisogno della verità su se stesso, come dicevo prima. E tutte le persone, credenti credenti e non credenti, sono affamati di verità. Anche gli atei sono molto affamati di verità, ed è per questo che anche quando raggiungono uno scopo, una meta, non sono mai realizzati, e anche perché non credendo all'esistenza di Dio, non credono all'esistenza del peccato, e quindi facciamo tutto quello che c'è da fare, viviamo tutto quello che dobbiamo vivere, tanto non saremo giudicati. L'uomo ha bisogno di questa verità e non è soddisfatto, anche se nel suo orgoglio, questo lo dico per esperienza quando parlo con le persone atee o agnostiche, nel suo orgoglio l'uomo non ammette di essere affamato di verità, ma quando è solo, quando si trova con la sua anima vuota, distaccato anche da Dio, avverte questo vuoto, e lui lo sa, però non vuole affermarlo. Un'altra insoddisfazione dell'uomo deriva dal fatto che ha bisogno di pace, ma non di una pace intellettuale e indefinibile, di una pace che lo liberi da tutti i dolorosi conflitti dell'esistenza. Ha bisogno della pace dell'anima che penetri il suo essere tutto intero. Ha bisogno della pace che agisca attraverso le prove e i pesi della vita, le sofferenze, perché tutte le persone passano attraverso la sofferenza o le sofferenze. E l'uomo ha bisogno prima della pace con Dio, cioè avere il perdono dei peccati, e poi ha bisogno della pace di Dio, che si ha quando si vive in comunione con Dio. Nelle famose beatitudini, che qualcuno ha definito anche le belle attitudini, Gesù ha usato la parola beati. È una parola che racchiude un senso più completo della nostra parola felici, felice, beati, cioè pienamente soddisfatto. Allora, ho fatto tutto questo discorso perché è importante sapere perché Dio addirittura, Gesù Cristo, scusate, addirittura a quell'uomo della parabola gli ha dato dello stolto. C'è un uomo nella Bibbia, Salomone, è stato re di Israele, era l'uomo più ricco della storia umana. Di lui si legge nel primo libro dei Re, capitolo 11, versetto 1, si legge così: il re Salomone, oltre alla figlia del faraone, amò molte donne straniere, delle moabite, delle ammonite, delle idumee, delle sidonie e delle ittite, donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro e non vengano essi da voi, poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori ed ebbe, attenzione, sto leggendo primo libro dei Re, capitolo 11, al versetto 3, ed ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine, donne che convivevano con un uomo in unione stabile ma non matrimoniale, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. Al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Nel versetto 5, Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore, come aveva fatto Davide suo padre, Fu allora che Salomone costruì sul monte che sta di fronte a Gerusalemme un alto luogo per Chemos, l'abominevole divinità di Moab, per Moloch, l'abominevole divinità dei figli di Ammon. Fece così per tutte le, attenzione, versetto 8, fece così per tutte le sue donne straniere, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei. Il Signore si indignò contro Salomone, perché il cuore di lui si era allontanato dal Signore, e dal Signore Dio di Israele, che gli era apparso due volte, e egli aveva ordinato a questo proposito di non andare dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine datogli dal Signore. Il Signore disse a Salomone: poiché tu hai agito a questo modo e non hai osservato il mio patto e le leggi che ti avevo date, io ti toglierò il regno e lo darò al tuo servo. Non di meno, per amore di Davide tuo padre, io non farò questo durante la tua vita, ma strapperò il regno dalle tue mani, dalle mani di tuo figlio. Però non gli strapperò tutto il regno, ma lascerò una tribù a tuo figlio per amore di Davide mio servo e per amore di Gerusalemme che io ho scelto. Facendo un po' un riassunto di questo che ho letto, quest'uomo Salomone possiamo dire che è stato unico. Le sue entrate erano sorprendenti, possedeva case bellissime, si può leggere questo nella parola di Dio, abitava palazzi con tutti i comfort possibili, aveva case sicuramente con piscine, aveva 700 mogli, aveva 300 conviventi, aveva tutto il sesso che un uomo potesse desiderare, possedeva tutti i vini pregiati, godeva tutti i piaceri che una persona potesse desiderare, aveva insomma tutto il desiderabile, faceva tutto quello che ad una persona piace fare. Ma con tutti questi godimenti, con tutta la quantità di beni a disposizione, anche lui, Salomone, ha detto: la vita è veramente vuota. E tutto questo perché la sua anima era distaccata dal cuore di Dio. Nel libro dell'Ecclesiaste, nel capitolo 1, leggiamo, certo leggiamo questo guardando alla vita di una persona che non ha più relazione col suo creatore. Qui Salomone sta facendo la descrizione di una persona che non ha contatto con Dio. Però è scritto questo nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 1, per esempio al versetto 2: vanità della vanità, tutto è vanità, cioè tutto è vuoto. Al versetto 4: una generazione se ne va, un'altra viene e la terra sussiste per sempre. Al versetto 8: ogni cosa è in travaglio, più di quanto l'uomo possa dire. L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Al versetto 9: quello che è stato è quello che sarà, quello che si è fatto è quello che si farà, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. E al versetto 14 di Ecclesiaste 1 si legge: io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, ogni cosa è vanità, è un correre dietro al vento. Quest'uomo era anche re, aveva cercato anche di essere religioso, ma neanche questa ricerca lo aiutava a dare valore alla sua esistenza. E oggi, cari amici che siete in ascolto sulle nostre frequenze, cari amici nel mondo, ci sono miliardi di persone religiose, ma purtroppo non conoscono personalmente Gesù Cristo, non conoscono l'amore di Dio, non conoscono la grazia di Dio, non conoscono la fedeltà di Dio. Milioni e milioni di persone non conoscono Cristo, il Salvatore, anche se stanno cercando Dio attraverso la propria religione. Milioni e milioni di persone, anzi miliardi, hanno abbastanza religione da impedire loro di conoscere personalmente Cristo, perché questa loro religione è fatta di tradizioni degli uomini, di comandamenti di uomini, di vedute umane, di sforzi umani, di buone opere per meritare che cosa? Il favore di Dio. E tutto questo è, permettetemi questa espressione, una vaccinazione contro una malattia. Tutto questo impedisce loro di cercare Dio, il Dio vivente vero, il Dio della Bibbia. Quante persone sono accecate dalla propria religione e non conoscono realmente Dio e Gesù Cristo che Lui ha mandato, non conoscono l'amore di Dio. E anche oggi, come sempre, non sto predicando una religione, lo dico sempre, non sto predicando una religione. È vero che ho preso degli elementi, diciamo, che sono osservabili nel nostro mondo, ma non sto predicando una religione. E voglio dirti questo con tanta amicizia, con tanto calore, anche con l'amore del Signore: se sei in ascolto e non puoi confessare che Gesù Cristo è il tuo Salvatore e Signore, ti devo dire che hai bisogno di conoscere prima personalmente Cristo, il Figlio del Dio vivente. Prima che termini questa trasmissione, adesso guardo un po' l'ora, anzi mi devo fermare perché ho detto tante cose, devo parlare dell'anima, devo parlare della vostra anima, dell'anima di una persona, anche la mia anima, di un uomo, una donna, giovane, meno giovane, perché nel racconto che abbiamo letto, nella parabola di Gesù Cristo a quell'uomo che tra la folla gli ha chiesto una consulenza, è parlato proprio di anima. Ed è parlato anche di qualcosa che è stato detto all'uomo della parabola, che aveva trascurato l'essenziale per la sua esistenza. Mi fermo un attimo, così possiate riflettere, e spero di ricevere qualche altra telefonata. È bello quando ci sono sorelle, fratelli che appunto telefonano e condividiamo le esperienze e anche la parola del Signore. Allora 011 28 03 04 è il numero del telefono dello studio, potete chiamare perché adesso è libero. 011 28 03 04 e per un mio contatto WhatsApp 338 49 29 785. Allora mi scelgo un canto, vediamo. Ecco qua, arriva una telefonata, intanto io mando il canto.

Allora, riprendo il microfono. Ho avuto una bellissima conversazione con un'ascoltatrice. Io la posso chiamare anche sorella, perché si è espressa, almeno non perché ha condiviso quello che ho detto, e ha detto che la prossima volta vuole, anzi deve, glielo ho chiesto io, devo parlare in diretta, perché quello che ha detto è molto molto interessante. Grazie Elena, Dio ti benedica, continua a leggere e studiare la parola di Dio, E un'altra cosa te la dico anche in diretta: quando hai tempo cerca di stare insieme a dei credenti che amano la parola di Dio, amano il Signore, e condividere la parola, la preghiera, lo studio e anche la comunione fraterna. Dio ti benedica. Grazie. Allora, sono le ore 18:21. Se c'è qualcun altro che vuole telefonare prima che riprenda il discorso, 011 28 03 04 è il numero di telefono. Ho dimenticato di fare le comunicazioni che ho fatto prima, le faccio adesso. Allora, per gli ascoltatori di Radio Logos possono seguire questo argomento alle 19:30. Non basta ricevere la vita. Il predicatore è Enrico Pasquini. Poi ho detto che domani, Dio volendo, alle ore 17, c'è una conferenza propone la missione Chiamata di Mezzanotte, e siete liberamente invitati a partecipare nei locali di strada Brama Fame 11/A a Torino. Quindi ho detto che l'ingresso è libero, e la stessa conferenza poi si terrà, Dio volendo, la domenica 11 alle ore 10 nello stesso locale. Quindi potete partecipare. Sto cercando la locandina qui, perché non voglio dire delle cose errate, tra le tante cose che faccio, almeno dovevo scrivere bene, lo dico meglio dopo, perché ho tanti nomi qua. Quindi domani ore 17 c'è una conferenza che riguarda il futuro a Torino, in strada Brama Fame 11/A, ingresso libero. Lo stesso incontro ci sarà domenica prossima alle ore 10. Domani c'è un banchetto con la distribuzione di letteratura evangelica presso il mercato di Corso Cincinnato a Torino, però dal lato di via Val della Torre. Si è aggiunto anche il messaggio della sorella Maria da Torino: grazie, preghiamo affinché proprio le tante difficoltà della vita di oggi possano spingere le persone a cercare la soluzione nell'unica verità che è Gesù Cristo. Grazie Maria, grazie. Allora, stiamo dando una risposta: serve ancora parlare di Dio? E da tutto quello che abbiamo detto la risposta è molto molto, diciamo, affermativa. Ho detto che Gesù, per insegnare una verità non solo a quell'uomo che gli aveva chiesto una consulenza legale, ma anche la folla che lo seguiva, raccontò una parabola che è riconosciuta come quella del ricco stolto. Come sappiamo, la parabola è un racconto fittizio, cioè una storia presa dai fatti della vita per mettere in evidenza e per comunicare una verità spirituale. Perciò Gesù Cristo se ne serviva spesso. Egli voleva che il suo messaggio, essendo un messaggio di vita,
fosse chiaramente capito e questa sua intenzione rimane, resta valida anche oggi. Ora vogliamo vedere che il primo elemento di questa parabola è proprio una realtà positiva. Il versetto 16 della parabola che abbiamo letto: la campagna di un certo uomo ricco fruttò copiosamente. Quindi questa parabola, e quindi anche Gesù Cristo, voleva mettere in evidenza una realtà sociale positiva. Dio aveva benedetto i raccolti, aveva anche, diciamo, mandato un clima favorevole per le colture in atto. Quindi quest'uomo doveva essere anche riconoscente. Ora sappiamo bene che nella realtà però tante volte questo non succede, che cioè che il raccolto viene copiosamente. Sappiamo che ci sono delle avversità climatiche purtroppo che distruggono le colture e la povera gente che non solo ha investito giornate lavorative ma anche tanti fondi, tanti soldi per i concimi, per le coltivazioni agricole. Ci sono tante perdite. A quest'uomo era andato tutto bene perché la campagna fruttò copiosamente, quindi le intemperie, le condizioni atmosferiche sono state buone, ma è evidente che in questa occasione Gesù ha in vista con questa parabola una situazione particolare. Vuole mettere proprio in risalto la precarietà di chi si fonda sui beni economici. Infatti qui si parla proprio di un uomo ricco a cui vanno bene le cose, però da un punto di vista umano non si potrebbe desiderare di più. Perciò da un punto di vista umano non si potrebbe desiderare di più. E quando uno si trova in queste condizioni non si preoccupa certo di cercare Dio, perché pensa di essere lui il Dio di se stesso. Infatti, come secondo elemento di questa parabola abbiamo i ragionamenti dell'uomo ricco. La prima verità che Gesù voleva mettere in evidenza con la parabola era una realtà sociale positiva. Sono andate bene le cose. Ma poi la seconda verità che Gesù vuol mettere in evidenza con la parabola è questa: i ragionamenti dell'uomo ricco. Dobbiamo subito dire con molta onestà che non si tratta di pensieri sballati oppure iniqui, ma di ragionamenti sensati di un uomo previdente che non vuole sprecare i raccolti o disprezzare ciò che gli è venuto dalla provvidenza. È un uomo che vive con i piedi per terra, come si dice, e che sa considerare il valore delle cose e quindi vuole prendere dei provvedimenti adeguati di saggia amministrazione. Il suo problema era abbastanza semplice: aveva dei magazzini chiamati granai piccoli che non avrebbero potuto contenere l'abbondanza del raccolto. Così giustamente decise di disfare i vecchi granai, di costruirne dei nuovi, più grandi, più ampi, in modo da poter riporre i beni e il grano. E direi che fin qui non c'era nulla di male, anzi potremmo additarlo per esempio come una persona molto previdente. Troppe volte oggi assistiamo a degli sprechi che sono una bestemmia nei confronti di colui che è il donatore di tante cose buone. L'errore più grave però, continuando a seguire il ragionamento che ci viene proposto, lo troviamo nel fatto che tutto ad un tratto, in maniera quasi direi impercettibile, avviene una deviazione di quest'uomo. E il discorso da previdente diventa esclusivamente materialistico. Infatti il nostro uomo parlava da solo e parlava all'anima sua,
anima mia, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Ed è proprio qui che egli commise il più grave errore della sua esistenza, l'errore commesso dalla stragrande maggioranza, e parlava all'anima sua: anima mia, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Ed è proprio qui che egli commise

nel pensare che le esigenze intime e profonde dell'anima possano essere placate semplicemente mangiando bene, bevendo buone bevande, godendo in fondo, analizzando bene i ragionamenti di quest'uomo, quali sono state le sue conclusioni? Lo dico in modo conclusivo: io non ho bisogno di Dio, io posso benissimo fare a meno di Lui, io ho messo tutte le cose a posto, io ho saputo fare bene i miei calcoli. Quante sono oggi le persone che hanno dato un'impostazione materialistica alle loro esigenze e quindi rifiutano il pensiero, l'idea di Dio? Ed è per questo che oggi ho voluto intitolare l'argomento «Serve ancora parlare di Dio?» Sì, sì, perché le persone si comportano proprio come l'uomo stolto della parabola, anche se non hanno tanti beni, ma sono stolti in altro modo, in altri modi. Si tratta di andare avanti secondo una filosofia piuttosto spicciola: mangiamo e beviamo perché domani morremo. Però la cosa che dobbiamo osservare è che la storia non finisce qui. Quando meno se lo attendeva, vi è stato l'intervento di Dio. Per cui le verità che Gesù voleva mettere in evidenza con il racconto, con la parabola, la prima, la ripeto, è una realtà sociale positiva. All'uomo era andato tutto bene. Poi Gesù voleva mettere in evidenza i ragionamenti dell'uomo ricco, e poi, come ho già detto, c'è anche questo aspetto, l'intervento di Dio. Infatti al versetto 20 c'è proprio l'intervento di Dio che voglio rileggere qui al versetto 20. Ma rileggo il versetto 19, dove l'uomo parlava alla sua anima: dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Versetto 20. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Versetto 21. Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. È importante riflettere su questo grande ma. Infatti abbiamo qui un ma che capovolge completamente la situazione. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Come abbiamo bisogno di riflettere su queste solenni parole. L'uomo che esclude Dio dalla propria vita e pensa di farne a meno viene considerato dal Signore uno stolto. Nel Salmo 14 versetto 1 è scritto: lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio. E lo stesso versetto, le stesse parole sono ripetute nel Salmo 53 versetto 1. Lo stolto ha detto, notate questa espressione, non è che la dice un'altra persona, lo dice a se stesso, ha detto nel suo cuore non c'è Dio. E qui l'autore del Salmo, Davide, dice che l'uomo che è incapace di ragionare è uno sciocco, di ragionare secondo la logica di Dio è uno sciocco. Nel nostro testo Gesù dice che l'uomo della parabola è stato stolto perché ha pensato semplicemente che al suo benessere momentaneo, temporale,

poteva tralasciare la presenza di Dio, l'unica vera ricchezza capace di dare senso e significato all'esistenza. Abbiamo capito? E Gesù ha dovuto dire: così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Per cui quando è venuto il momento della chiamata, egli non era pronto e così ha perso tutto, la sua vita e tutto quello che credeva di possedere e su cui aveva fatto affidamento. Ma andando ad un discorso concreto, cosa significa tutto questo? Cosa significa? Cosa ci insegna tutto questo? Ci ricorda in maniera solenne che se anche noi molto spesso pensiamo o diciamo che parlare di Dio non serve più, in realtà è Lui, attenzione amici a quello che sto per dire, in realtà è Lui, Dio, che ha l'ultima parola su me, su te, su tutte le sue creature. E in realtà noi non possiamo fare a meno di Lui, perché al di fuori di Lui siamo orfani di Dio, al di fuori di Lui siamo degli esseri perduti, senza speranza. Infatti la parola dichiara che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dell'amore di Dio, della giustizia di Dio, della santità di Dio, di tutto quello che viene da Dio. Il nostro peccato sta proprio nel fatto che, pur essendo stati creati da Dio, noi pretendiamo, come l'uomo della parabola, di poter fare a meno di Lui. E non solo, ma ci siamo ribellati alle sue leggi, e a causa di questa ribellione l'uomo è in inimicizia con Dio, è contrario alla volontà d'amore di Dio, per cui c'è una condanna, un giudizio pronunciato sul peccatore. Prima ho detto una scrittura dell'apostolo Paolo nel capitolo 3 della lettera Romani 3:23: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E lo stesso apostolo Paolo nel capitolo 6, sempre versetto 23, dice: il salario del peccato, cioè la conseguenza del peccato, è la morte, che non è solamente la morte fisica, è prima la morte spirituale e poi, se non c'è ravvedimento, la morte eterna, separazione eterna da Lui. Quindi il salario del peccato è la morte. Il nostro peccato sta proprio nel fatto che, pur essendo stati creati da Dio, noi pretendiamo, come l'uomo della parabola, di poter farne a meno di Lui. E non solo, come ho già detto, ci siamo ribellati alle sue leggi, e a causa di questa ribellione l'uomo è in inimicizia con Dio, è contrario alla volontà di Dio, per cui c'è una condanna, c'è un giudizio pronunciato sul peccatore, cioè si è condannati alla eterna separazione da Dio, alla privazione della vera vita, e questo per sempre. È chiaro che tutto questo è spaventoso, estremamente angoscioso, ma è proprio in questa situazione drammatica che si inserisce il discorso di Dio e la sua offerta di salvezza. Egli ci chiede di aprire gli occhi, anche il cuore, perché ci rendiamo conto che in questo nostro mondo, caratterizzato da varie scoperte scientifiche, da tecnologie, e sappiamo anche da tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo sempre di più a disposizione, serve parlare di Dio. Anzi, è il discorso più importante. E qual è la parola che Dio ci rivolge adesso, ora? È scritto così: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio,
affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Chi segue questa trasmissione del venerdì sa che parlo molto del bisogno fondamentale dell'uomo, l'ho detto anche oggi, bisogno fondamentale dell'uomo è avere relazione con il proprio creatore. Per avere questa relazione devo ottenere il perdono dei peccati, e Dio è intervenuto. Quando leggiamo questo versetto, che è il cuore dell'Evangelo, il cuore della rivelazione, Dio ha tanto amato il mondo, Dio è intervenuto. Le persone dicono: ma dov'è questo Dio? Perché non si fa vedere? Dio è intervenuto. Le persone dicono: ma perché non interviene? Dio è intervenuto. Come? Ha mandato il suo unigenito figlio. Per quale scopo? Affinché chi crede in Lui non muoia, non sia condannato, non perisca, ma abbia la vita eterna. Questo è il discorso concreto, questo è il discorso reale che Dio ci rivolge adesso, questa sera, per chi non crede ancora. E credere in Dio significa capire, accettare quello che Cristo ha fatto per noi sulla croce. Significa ravvedersi, significa umiliarsi davanti a Lui, e allora si avrà la certezza della vita eterna. Questa è l'offerta di Dio, ma noi dobbiamo decidere ora. Certo, possiamo organizzare, possiamo pianificare la nostra vita come quell'uomo della parabola ed essere perduti, oppure possiamo ricevere Cristo ed essere salvati. Se non siete figli di Dio, cosa scegliete questa sera? Amici in ascolto, i testi che abbiamo letto oggi ci ricordano che possiamo anche fare finta che Dio non serva, ma alla fine è Lui ad avere l'ultima parola. La Bibbia dice chiaramente che il peccato ci ha separati da Lui, e che pretendere di vivere come se Dio non esistesse ci porta alla miseria spirituale e alla morte. Questo è il discorso più concreto e reale che si possa fare oggi. Ripeto che Dio ci ha amati e vuole salvarci, e ha mandato Gesù Cristo per liberarci dalla condanna eterna. Questo è il discorso concreto e reale che io faccio ancora oggi predicando l'Evangelo. Credere in Dio significa rendersi a Lui, accettare il suo sacrificio. Mi fermo ancora, sono le ore 18:43. Prima di ascoltare un canto rifaccio la comunicazione di prima. Dovevo cercare, ma mentre parlo sono impegnato, dovevo cercare la locandina della conferenza, della chiamata di mezzanotte. Adesso vediamo di trovarla. Eccola qua. Allora, l'argomento che verrà trattato nei due incontri è questo: che cosa ci riserva il futuro. Due incontri per riflettere sul messaggio della Bibbia e sulle profezie riguardanti il futuro. Allora, domani, Dio volendo, alle ore 17, nei locali della chiesa di Strada del Bramafame 11A a Torino, e domenica 11 ottobre alle ore 10, appunto con ingresso libero, verrà sviluppato questo argomento: che cosa ci riserva il futuro. Poi, per gli ascoltatori di Radio Logos, anche questa sera, dopo le ore 19:30, potranno seguire questo sviluppo di argomento. Non basta ricevere la vita. Il predicatore è il fratello Enrico Pasquini. E domani c'è la distribuzione di letteratura evangelica gratuita presso il mercato di Corso Cincinnato a Torino, però dal lato di via Val della Torre. Ho parlato tanto in questo intervallo, e se c'è qualcuno che telefona adesso, possiamo condividere insieme, possiamo dialogare insieme.
Ascoltiamo il canto.

Ore 18.51, ho preso una telefonata da Reggio Emilia. Dopo un po' di tempo ho risentito il fratello Paolo. Grazie per aver chiamato e benedizioni sulla tua vita, la tua casa e il tuo lavoro. Ho poco più di mezz'ora. Devo stare attento, come faccio spesso, a non andare veloce, come facevo quando ero a scuola, che il tempo andava verso, diciamo, il termine. Quando consideriamo questa parabola e quando ci fermiamo anche a riflettere su questo aggettivo stolto, Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. C'è da dire, di fronte a queste parole, che questo è il cuore dell'uomo. Un uomo ricco, un imprenditore bravo, un granaio pieno, diremo oggi una, due, tre belle ville al mare, in montagna, in pianura, un SUV, conto in banca, vacanze, viaggi. Quest'uomo che oggi chiameremmo previdente e organizzato, ad un certo punto parla a se stesso, parla da solo e dice: anima mia. E qui già questo aggettivo mio, che tra l'altro ricorre più volte, anima mia, tu hai molti beni, e di nuovo parla di se stesso, tu hai molti beni. Poi ancora, oltre a aver detto riposati, mangia, bevi, divertiti, lui è andato avanti parlando sempre di se stesso. Ci sono degli aggettivi ripetuti, versetto 18, anzi versetto 17, dice: egli ragionava così fra sé: che farò, perché non ho dove riporre i miei raccolti? Vedete questo aggettivo possessivo, miei raccolti. E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutti il mio, di nuovo suo, mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia, mio, mio, miei, mia, anima mia. Vedete, ripeto, com'è l'uomo, ma c'è quel grande ma di Dio. Ma quella notte Dio gli disse: stolto, l'anima tua ti sarà ridomandata. L'errore non è essere ricco, attenzione, perché con i nostri beni possiamo fare anche tante cose e glorificare il nome di Dio. Se il Signore ci dà tanti beni, cerchiamo di aiutare qualche altro. L'errore non è essere ricco e parlare solo alla propria anima con cose materiali. Abbiamo capito?
L'anima non mangia pane. L'anima ha bisogno di Dio. Quest'uomo nella parabola aveva chiamato anima mia, ma l'ha trattato come uno stomaco. E Dio per questo lo chiama stolto. Non malvagio, ma stolto, perché ha investito tutto in ciò che non può portare con sé. Caro amico in ascolto, forse hai tanti bisogni nella tua vita, forse anche di un lavoro migliore che ti dia più tranquillità, e questo è desiderabile, non c'è male in questo. Gesù stesso ci ha insegnato a pregare: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non c'è male cercare questo. Quindi tu, caro amico, forse hai dei bisogni, ma dove stai mettendo la tua anima, la tua vita? La domanda può essere anche questa: come stai riempiendo il tuo granaio? Come riempiamo i nostri granai? Parliamo in modo più attualissimo. C'è il granaio del lavoro. Si vive per lavorare. Lavoro 12 ore, ma poi mi sento vuoto. E lo dicono tante persone. Questo modo di interpretare la parabola del ricco stolto offre una potente attualizzazione psicologica, ma anche spirituale, del testo biblico. Nel racconto evangelico, il ricco accumula beni materiali nei suoi granai, abbiamo letto, convinto di essersi assicurato il futuro, per poi sentirsi dire da Dio: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. Poi c'è il granaio dei piaceri e dei divertimenti. Sappiamo bene cosa succede, e devo stare attento anch'io che vi parlo: piattaforma di streaming in abbonamento che permette di guardare film, serie TV, documenti ed altri contenuti. Dobbiamo stare attenti al tempo che passiamo sul nostro cellulare, intrattenimenti via internet. Tutto questo ha un nome, io non so pronunciarlo in inglese, si parla di Netflix, intrattenimenti vari. Questo granaio dei piaceri e dei divertimenti rappresenta l'illusione di quello che di quella corrente che è chiamata edonismo. Accumuliamo esperienze, piaceri fisici, comfort e distrazioni per riempire il vuoto interiore o per anestetizzare la paura del limite della morte. È il granaio del corri, godi, non pensare al domani, che riduce la vita ad un continuo consumo di stimoli. Il granaio del raggiungimento di mete rappresenta l'illusione del successo e del controllo. È il granaio di chi accumula titoli, avanzamenti di carriera, status sociale e traguardi personali. La stoltezza qui sta nel credere che il proprio valore e la propria sicurezza dipendano esclusivamente da ciò che si è costruito. Questo l'ho costruito io, questo è mio. L'ho costruito con le mie forze. Non ho pensato che la forza viene anche dal Signore, la salute fisica. Poi c'è il granaio del sesso. Ho parlato prima, anzi ho letto di Salomone nel libro dei Re, anche l'Ecclesiaste, possiamo dire discoteca, i social, il calcio, ma dopo torna la noia. È come bere acqua salata: più bevi, più hai sete. È così, è così.
Poi c'è il granaio, attenzione a questo aspetto qui, della religione fai da te. Io credo a modo mio. Questo è un altro granaio. Io credo a modo mio. Questo modo di interpretare la parabola del ricco stolto. Come sentite, arriva una telefonata e la devo prendere. Pronto?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, vai, vai Renata.
1: Volevo salutare perché non ho sentito tutto.
0: Ah.
1: Sentito un po'. Io adesso mi spiega mia madre perché ero a calcio.
0: Vai a calcio?
1: Sì.
0: E poi prima ho parlato anche del calcio. E vabbè, no, no, ma puoi giocare. Anch'io quando ero più giovane giocavo, adesso non faccio più. E mi riferisco a tutte queste persone, hai visto? Uno
1: sì.
0: ha vinto 3-4 scudetti, 3-4 coppe, poi ne deve vincere di più perché deve superare l'altro che ne ha vinte 6-7. Le persone sono così, non sono mai sazie. Questi sono i granai accumulano e poi non hanno la pace, hai capito Renata? Dobbiamo pregare sempre il Signore e dice: Signore, io voglio la tua parola e voglio le ricchezze del tuo regno, come abbiamo letto oggi, essere ricchi, ricca in vista del regno di Dio. Meraviglioso questo. Va bene, grazie che hai telefonato. Vuoi dire ancora qualche altra cosa? Va bene, ciao, risentirci, buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao. Allora, ho liberato il telefono, adesso sono le 19.03, se c'è ancora qualcuno che vuole chiamare. 011 011 28 0304. Stavo parlando di tutti questi granai che fanno allontanare le persone dal regno di Dio, e stavo parlando del granaio della religione fai da te. Quante persone: io credo a modo mio, io ho la mia verità, io ho la mia interpretazione, e tutto questo offre una potente attualizzazione psicologica e spirituale. Nel racconto evangelico il ricco accumula beni nei suoi granai convinto di essersi assicurato il futuro, ma poi, come dicevo, si è sentito dire stolto. Il granaio della religione fai da te, attenzione a quello che sto per dire, è forse più insidioso degli altri granai, perché fa sentire le persone in regola nei confronti di Dio. Quando uno dice io credo a modo mio, come gli aggettivi mie dell'uomo della parabola, è il granaio più insidioso, perché si indossa una maschera spirituale. L'espressione io credo a modo mio spesso nasconde il desiderio profondo di un Dio addomesticato, un Dio che mi sono formato io, un Dio che deve fare le cose come penso io. E ce ne sono tanti oggi di persone così. Un Dio su misura, si costruisce una fede che non disturba, che non chiede conversione, che non mette in discussione le proprie scelte egoistiche e che non richiede l'appartenenza alla vera Chiesa di Gesù Cristo. Questo significa io credo a modo mio, non appartiene alla vera Chiesa di Gesù Cristo e che non richiede il confronto con una parola scomoda. Poi c'è l'autosufficienza spirituale, diventa un altro modo per accumulare certezze nei propri granai mentali. Non ci si fida di Dio per come Lui si rivela, ma ci si fida della propria idea di Dio. Io ho la mia idea di Dio, e ce ne sono tanti. Oggi, ogni giorno, io incontro queste persone. In questo modo, l'io, non Dio, l'io, rimane al centro dell'universo, esattamente come il ricco della parabola, che parla da solo e parla a se stesso: anima mia. Lui diceva a se stesso: anima mia, hai molti beni. Ora vedete, tra la parola Dio e io c'è la differenza di una D. Stiamo attenti, stiamo attenti. Se trasportiamo il concetto di granaio dal piano puramente economico a quella dell'esistenza moderna, i granai diventano i luoghi in cui cerchiamo false certezze e autosufficienza. E la svolta della parabola è questa, che noi dobbiamo arricchire secondo Dio, arricchire davanti a Dio. La parabola non condanna, ripeto, la ricchezza in sé, ma l'illusione dell'autonomia assoluta. E vado verso la conclusione. Ci sono 5 domande che voglio lasciare sul tuo cuore e spero che chi è in ascolto e non ha ancora Gesù Cristo come Salvatore possa rispondere a queste domande e cercare di credere in Gesù Cristo, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, l'unico Signore e Salvatore. La prima domanda è questa: se stasera Dio vi dicesse come al ricco stolto, questa notte ti sarà ridomandata l'anima tua, voi, tu saresti pronto? Ripeto, se stasera Dio ti dicesse come al ricco stolto, questa notte ti sarà ridomandata la tua anima, saresti pronto? Seconda domanda. Per voi che siete in ascolto ancora, ovunque siate, forse in auto, a casa, avete mai avuto tutto? Salute, famiglia, lavoro, eppure una sera vi siete sentiti vuoti dentro? Come se mancasse qualche cosa? Vi è capitato? Riflettete su questo. Forse stai molto bene di salute, ringrazia Dio. Hai un buon lavoro, ringrazia Dio. Hai una buona famiglia, ringrazia Dio per tutto questo, perché non è da tutti. Ma se non hai Gesù Cristo, sei vuoto. E Dio ti interpellerà, se non sarà questa notte, Dio ti interpellerà un giorno. Rifletti su questo vuoto. Terza domanda: qual è oggi il vostro granaio? Cosa state accumulando? C'è chi accumula like su Instagram, c'è chi accumula soldi, chi accumula amanti, ma chi vi sta davvero soddisfacendo? Chi è che vi dà la soddisfazione? Sapete, dopo un po' torna la sete più di prima. Riflettete anche su questo granaio. Cosa stai accumulando? Quarta domanda, è la più importante. Se poteste chiedere una sola cosa a Dio questa sera e sapeste che ve la concede, cosa gli chiedereste? Lo dico al singolare. Se potessi chiedere una sola cosa a Dio questa sera e sapessi che Dio ve la concede, cosa gli chiederesti? Chiederesti il perdono dei tuoi peccati? Chiederesti la pace con Lui? Chiederesti il vero senso della vita in Dio e in Gesù Cristo per mezzo della sua parola? Rifletti, rifletti sulla tua condizione. Quinta domanda, la faccio con rispetto, la faccio con amore cristiano, col timore del Signore. Sei felice della tua vita senza Dio? Sei felice della tua vita senza Dio. In settimana ho incontrato tante persone e quando chiedo: ma lei crede in Gesù Cristo? No, non credo. E io dico: grazie per la sincerità, però è importante credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. È importante credere che Lui è morto sulla croce per portare i tuoi peccati. È importante credere che è risorto dai morti per giustificarti davanti a Dio. Ripeto l'ultima domanda: sei felice della tua vita senza Dio? Rifletti. Allora, serve ancora parlare di Dio oggi? Ieri ho ritirato, li ho stampati, li ho redatti io, 1000 opuscoli, e ho dato questo titolo: tu credi in Gesù Cristo? Cosa risponderesti, amico? Tu credi in Gesù Cristo? Chiedo di nuovo: quale sarebbe in questo momento la tua risposta? Gesù Cristo può riprendere la tua vita da un momento all'altro, come la mia. Cosa puoi rispondere questa sera? Credere in Gesù Cristo o non credere? Nella parola di Dio puoi trovare la luce e tutte le indicazioni che ti servono per credere. Ogni giorno le persone discutono sul valore delle cose, dei beni, della casa, di un immobile, di un altro tipo di bene. Si analizza il costo di un'auto prima di comprarla, si stima il valore del proprio lavoro, si discute sull'ammontare dello stipendio, del salario che si percepisce, e molte volte non si è d'accordo con i rispettivi datori di lavoro. Dappertutto sappiamo che c'è un inquinamento morale. Ci sono nel mondo oggi gli intrattenimenti che danno piacere momentaneo, mai goduti prima della nostra generazione. Ma tutto questo per l'anima delle persone si rivela come vera spazzatura. E amici, è vero quello che sto per dire. Le persone non sono più felici di 10 o 20 anni fa. Quando pensiamo ai pregiudizi razziali che si manifestano dappertutto e altre cose, altre manifestazioni. Molte persone fanno uso di droghe ancora e alcol, ma persone che sono mature, vanno già verso gli 80 anni, prendono ancora droghe, alcol, con tutte le conseguenze dolorose alle quali assistiamo ogni giorno. In tutti gli ambienti si avverte la mancanza di etica e di moralità. E questa anima, l'anima, il centro della tua essenza, del tuo io, è devastata ed è guastata. Molte persone oggi valorizzano molto gli animali, quasi più delle persone. Valorizzano i cani, i pesci, danno valore oltre misura alle competizioni sportive, al gioco del calcio. Si sta combattendo l'inquinamento dei mari, della terra, dei cieli. E questo ci preoccupa, e preoccupa soprattutto studiosi e scienziati, ministri, governatori delle nazioni si incontrano per trovare una soluzione. Ma che cosa si sta facendo per eliminare il grande inquinamento morale? La corruzione dell'anima devasta e deforma le personalità, corrompe la società e finisce in morte. Devo concludere, mi dispiace che è finito il tempo. Faccio questa domanda: quanto vale l'anima di una persona? Quanto vale la tua anima oggi? Quanto vale per te un altro anno di vita? Hai mai pensato a questo? Hai pensato qualche volta? Tu, come me, non hai la certezza di vivere un altro anno di vita? Tu, come me, non hai la certezza di vivere fino a quando arrivi a casa questa sera? Tutte le persone valorizzano il proprio fisico, la propria mente. La nostra è la generazione dominata dal culto della bellezza e dell'io, dominata dall'apparire. Anche Dio ha cura del nostro corpo, della nostra mente, ma Dio valorizza di più la tua anima, la mia anima, la nostra anima. Che giova ad un uomo, una persona, se guadagna tutto il mondo, se diventa bello, bellissimo e poi perde l'anima sua? Ora, da parte nostra, l'unico modo di valorizzare il nostro spirito e la nostra anima è vederli attraverso gli occhi di Dio. E Gesù ha detto, come abbiamo letto all'inizio, cosa vale per una persona guadagnare tutto il mondo se poi perde la propria anima? Gesù ti dice oggi che la tua anima vale molto di più delle cose che ci sono nel mondo e di tutte le cose che desideri, sai perché. Attenzione a quello che sto per dire. Sai perché? Perché per salvare la tua anima, la mia anima, Dio ha dovuto abbandonare sulla croce del Calvario l'unico suo figlio, l'unica persona che aveva sempre fatto la volontà del Padre. Ed è per questo che la tua anima ha un grande valore. Supponiamo che tu possedessi tutto l'oro del mondo, tutto il petrolio e tutti i beni, ammesso che sia possibile. Ebbene, Gesù ti dice che la tua anima vale molto di più di tutto quello messo insieme. Termino con questa domanda: che cosa pensi di te stesso questa sera, mentre sei ancora in ascolto? Cosa pensi? Hai mai pensato alla tua anima, al valore? Hai mai pensato all'opera di Gesù Cristo? Tu, come me, un giorno morirai, e la tua anima e il tuo spirito, che è quella parte di te stesso creata ad immagine di Dio, vivrà per sempre. L'anima delle persone vivrà, di tutte le persone vivrà per sempre, e la tua anima è il vero te e vivrà per sempre. Attenzione però: o alla presenza di Dio o separata da Dio. Il tuo fisico non è il vero te, il vero te è il tuo spirito e la tua anima, e questa vale più di tutto il mondo messo insieme. Perché è così tragico perdere la propria anima? La tua anima, come la mia, ha valore perché è eterna, eterna. Il fisico ha qualcosa di meraviglioso. Quando voi guardate i vostri bambini, i vostri nipotini, vedete delle creature meravigliose, ma vi rendete anche conto che essi un giorno cesseranno di vivere nel loro corpo fisico. Il corpo è fatto di materia. Non importa quanto tu sia forte, tu come me un giorno lascerai il tuo corpo, e tutte le persone che vivono oggi stanno andando verso la morte fisica, e se non hanno la vera fede in Dio della Bibbia, sono anche morte spiritualmente. E la Bibbia dice che è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché c'è il giudizio. Allora dobbiamo parlare di Dio, dobbiamo parlare del suo amore, dobbiamo parlare di Gesù Cristo che salva per sempre la tua anima. È probabile, chiedo aiuto al Signore, che venerdì io continui su questo argomento, perché è molto molto interessante. C'è solo qualche minuto per qualche altra telefonata, poi concludo con la preghiera. Vi do appuntamento, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17. C'è qualcuno che è in ascolto che vorrebbe telefonare lì, un po' perplesso? Allora prendo la tua telefonata, 011 28 03 04. Ho solo due o tre minuti per prendere la telefonata, perché dopo devo pregare. E se vuoi mandare un messaggio WhatsApp, 338 49 29 785. Ti faccio le comunicazioni. Allora, domani, Dio volendo, ore 17, nei locali di strada Bramafame, 11A Torino, c'è una conferenza dal titolo "Che cosa ci riserva il futuro". Puoi partecipare liberamente, ingresso libero. Stesso locale, domenica alle ore 10, sempre in via Bramafame 11A, c'è la continua della conferenza "Che cosa ci riserva il futuro". Per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, tra qualche minuto, ore 19:30, verrà sviluppato questo argomento: non basta ricevere la vita. Il predicatore è il fratello Enrico Pasquini. Domani c'è la distribuzione di letteratura evangelica gratuitamente presso i mercati di Corso Cincinnato, dal lato di via Val della Torre. Telefono è libero, ho solo due o tre minuti, se qualcuno vuole telefonare, 011 28 03 04.

Signore, vogliamo ringraziarti perché la tua parola è sempre una rivelazione della tua grazia e del tuo amore. Vogliamo anche adorarti, Signore, per la tua misericordia, perché mentre eravamo morti senza speranza, noi siamo stati vivificati perché abbiamo creduto per l'azione dello Spirito Santo all'opera del tuo Figlio Gesù Cristo. Grazie perché, come diceva questo canto, ci dai anche di proclamare la tua gloria, che è il tuo amore, proclamare la tua giustizia, la tua santità, la tua perfezione. Questa è la tua gloria, Signore, proclamare l'Evangelo. E prima di chiudere questa trasmissione, ti prego per qualche persona che oggi tu hai visto, Signore, all'ascolto, che abbia capito l'essenza dell'Evangelo, dell'opera tua, e il fatto che tutti hanno bisogno di Dio, dell'amore di Dio e di Gesù Cristo che lui ha mandato per salvare. Benedici queste care persone nei loro bisogni, qualunque siano. Grazie anche per i fratelli, per il fratello Eliseo, che si impegna costantemente nel mandare in onda queste trasmissioni anche su Radio Logos, anche per il suo impegno per altre trasmissioni. Signore, benedicilo, così anche Willy, per tutto quello che fa per la parte tecnica. Abbiamo tutti bisogno di essere tuoi collaboratori, non nostri collaboratori, tuoi collaboratori, Signore. E grazie anche per la forza fisica che ci doni e doni a questi fratelli. Benedici le persone sole, ammalate, e ancora benedici i fratelli e le sorelle che sostengono economicamente queste radio con la loro liberalità. Ti chiediamo queste grazie e benedizioni nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.

0: Amen. Grazie Sam, grazie per questi due canti meravigliosi, ci hai veramente trascinato tanto. Allora regia, aprimi insieme a Enrico, ma da questa postazione, voglio il collegamento insieme da questa postazione, perché poi è qui vicino a me, quindi l'avete visto, è vicino a noi ed è bello poter anche essere vicini. Enrico, dove ti trovi? Aspetta che ti apro il microfono, eccoti qua. Dove sei questa sera? Dove sei?
1: A 2 metri da te.
0: Ah, hai visto, fantastico, dai, che bello lavorare insieme per il Signore.
1: Sì, siamo, davvero.
0: Siamo onorati di averti qui, Enrico. Allora, il titolo che ci hai proposto questa sera, vediamo se la regia ci aiuta.
1: Non basta ricevere la vita deve fluire.
2: Allora forse mi ascoltano lo stesso dal tuo microfono. Il mio è saltato. Vai, Enrico,
1: va bene, grazie. Allora, veramente sono

Grazie al Signore per questa sera, per questo momento che possiamo trascorrere insieme, ma quello che mi rallegra di più è proprio sapere che al centro di questa sera, di questa serata, di questo incontro c'è il Signore. Abbiamo ascoltato due canti meravigliosi, non smetto mai di ascoltare quasi sempre con gli occhi chiusi quando canta Sam, perché veramente oltre alla sua voce riesce proprio a trasmettere quello che il Signore gli ha dato in modo eccezionale, questo dono. E cantando le lodi del Signore, veramente il Signore, oltre che noi, siamo veramente rallegrati. Il Signore sarà certamente contento di sentire una lode così. E poi abbiamo la possibilità questa sera, in via così eccezionale dagli studi di Cristiani Online, che ringrazio per l'ospitalità, di meditare questo brano. In realtà è un abbiamo come titolo "Non basta ricevere la vita deve fluire", e il passo da cui partiamo oggi è la frase del Signore Gesù che troviamo nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 15. Come sappiamo, l'Evangelo di Giovanni è un Evangelo molto particolare, e soprattutto gli ultimi capitoli sono dedicati a un momento speciale che il Signore ha dedicato a tutti i suoi discepoli. Dal capitolo 13 in poi il Signore rimane solo con i suoi discepoli, e a un certo punto, appunto nel versetto 4 del capitolo 15, lui dice: "Dimorate in me e io dimorrò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vita, così neppure voi se non dimorate in me." Se ricorderete, nello scorso messaggio, nello scorso incontro, abbiamo parlato del deserto in cui ognuno di noi si può trovare. E il deserto, abbiamo detto, che rappresenta un momento che a volte Dio predispone, prepara per aiutarci nella crescita, per farci cambiare qualcosa, oppure per lavorarci in vista di qualcosa di grande che lui sta preparando. E infatti sappiamo che Dio sa e prepara cose grandi per noi, per ognuno di noi, come è detto in Geremia, al capitolo 29, 11, uno dei versetti che cito abbastanza spesso, perché veramente qui troviamo il cuore di Dio. Dio dice infatti: "Io so i pensieri che medito, che preparo per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza." E oggi invece ci dedichiamo a capire perché a volte perdiamo il contatto con quello che il Signore ci dice, con Lui in persona. Perdiamo il contatto con Dio, e quando ciò accade vediamo che la nostra vita diventa sterile, arida e senza senso. E questo è un tema che è molto importante non solo per noi oggi, ma anche per la nostra vita futura. Segnalo che non stiamo parlando della perdita salvezza, evento che non può accadere ad un credente, perché Dio mi dice, ci dice, che nessuno può rapirci dalla sua mano. E io ci credo veramente al 1000 per 1000. Però possiamo perdere la gioia della salvezza ed arrivare a una sorta, mi si passi il termine, di sterilità. Ma andiamo per gradi, e spero che queste meditazioni siano di aiuto, queste meditazioni siano di grande aiuto, stimolo per qualcuno che forse è fermo al palo, come si dice, o in difficoltà col Signore. E come figura che vorrei condividere con voi, ho pensato a un fiume, e si tratta del fiume Giordano, questo fiume che scorre in Israele. Il nome del fiume Giordano, dovete sapere, dobbiamo sapere, per chi non lo sa ovviamente, deriva dall'ebraico Yarden e significa colui che scende o che scorre giù, in riferimento alla forte pendenza del suo corso d'acqua, che nasce dalla fonte sul monte Ermon e termina il suo corso nel cosiddetto Mar Morto. Come ogni cosa inserita nella Bibbia, possiamo trovare un insegnamento di valore simbolico, sicuramente ad esempio dal suo nome. La discesa nella tradizione biblica è un concetto molto importante ed è spesso associato a fluire verso il basso spiritualmente, ha a che fare con l'umiltà o l'incarnazione. Pensiamo all'umiltà e all'incarnazione del Signore Gesù che è sceso sulla terra. Ma ha anche un altro senso,
il senso di allontanamento dal Signore. Ad esempio, nel modo di parlare ebraico del tempo del Signore Gesù, chi usciva da Gerusalemme e andava altrove si diceva che scendeva da Gerusalemme allontanandosi da dove c'era il Tempio e la presenza di Dio. Quindi possiamo immaginare la gioia per il salmista quando dice salgo a Gerusalemme, intendendo dire appunto che andava alla presenza del Signore. Ritorniamo al nostro fiume, il Giordano, che è stato spesso associato e è associato nella lettura della parola di Dio all'idea di confine o di passaggio. Infatti, lo sappiamo tutti, il Giordano è il fiume del passaggio verso la terra promessa da parte del popolo e anche un luogo pieno di storia. E ricordiamo alcuni degli eventi tra i più significativi che ci sono avvenuti nei suoi dintorni. Ad esempio, l'ho appena accennato, l'ingresso nella terra promessa. Sotto la guida di Giosuè, gli ebrei attraversarono il Giordano a piedi asciutti e Dio fermò miracolosamente le acque, permettendo al popolo di lasciare il deserto ed entrare in Canaan. Possiamo pensare un po' più avanti nel tempo ai miracoli di Elia ed Eliseo. Entrambi i profeti aprirono le acque del fiume colpendole con il loro mantello. Inoltre è detto sempre nella scrittura che Eliseo vi guarì dalla lebbra il generale siriano Naaman, ordinandogli di immergersi 7 volte all'interno appunto di questo fiume. Noi sappiamo che questo fiume non ha proprietà terapeutiche, magiche o chissà quale altre cose, semplicemente Naaman ha obbedito alla parola del Signore, questo gli è valsa la sua guarigione. Ma l'evento centrale di questo, diciamo che ha visto questo fiume, è sicuramente il battesimo del Signore Gesù. E infatti Giovanni Battista battezzava nelle sue acque e nel libro dell'Evangelista Luca, capitolo 3, versetto 21 e 22, è scritto proprio così che anche Gesù fu battezzato e mentre stava pregando si aprì il cielo. Luca 3, 21, 22. E lo Spirito Santo scese su di lui in forma corporea come una colomba. E chiaramente per il popolo di Israele e per i credenti attraversare o immergersi nel Giordano rappresentava storicamente e spiritualmente lasciarsi alle spalle il passato per iniziare una nuova vita. Il fiume Giordano, faccio queste considerazioni, poi vedrete perché le collegheremo in modo applicativo alla parola del Signore e troveremo anche delle applicazioni per la nostra vita. Il fiume Giordano è uno dei corsi d'acqua più singolari al mondo ed è famoso per una cosa specifica. Scorre quasi interamente sotto il livello del mare all'interno di una profonda depressione tettonica conosciuta dagli esperti come la Rift Valley. Ecco la carta d'identità geografica di questo fiume. Il Giordano nasce sulle pendici del monte Hermon, al confine tra il Libano e la Siria, quindi a nord di Israele, e termina il suo corso immettendosi nel Mar Morto, il punto più basso della terra, circa 400 metri, pensate, 400 metri sotto il livello del mare. Il Giordano è lungo circa 250 chilometri in linea d'aria, ma diventano più di 300 con tutte le sue anse e tutti i suoi giri, ed è un fiume, potremmo pensare chissà come, grande. In effetti invece è un fiume sorprendentemente piccolo e poco profondo. La sua profondità media varia dagli 1 ai 3 metri e la sua larghezza difficilmente supera i 30 metri. In estate, a causa dei massicci prelievi idrici per l'agricoltura, in molti tratti si riduce a un piccolo ruscello, un po' come quelli che veniamo noi in giro per l'Italia in estate, appunto. Il Giordano scorre quindi da nord a sud, attraversando o lambendo i territori di Libano, Siria, Israele, quella che oggi è chiamata la Cisgiordania e la Giordania. Dobbiamo però aggiungere alcune indicazioni geografiche che saranno utili per il nostro studio oggi, relative a due laghi che il Giordano incontra nel suo scorrere. Il primo lago che incontra, dopo aver trascorso tutta la valle di Hula,
a nord, quindi abbiamo detto di Israele, è il Mar di Tiberiade, chiamato nei Vangeli anche Mare di Galilea o Lago di Genazaret. È il vero baricentro pubblico della vita pubblica del Signore Gesù. Noi sappiamo che, da quello che dicono i Vangeli, lungo le sue sponde, sulle sue acque e nelle cittadine intorno si è concentrato circa il 70% del suo ministero. Basta ricordarci la chiamata dei primi discepoli, che erano pescatori che lavoravano proprio lì. Proprio camminando lungo queste sponde, Gesù scelse appunto i suoi primi e più stretti collaboratori. E il lago stesso, il lago di Gennazaro, di Tiberiade, è stato il teatro di manifestazioni divine in cui il Signore Gesù ha mostrato il suo potere sulla natura. Pensiamo alla tempesta che è stata calmata, il Signore Gesù che cammina sulle

sul pane della vita e lì guarì un uomo posseduto da uno spirito impuro. E proprio a Cafarnaum, chiamata anche Capernaum, i discepoli videro scoperchiare il tetto di una casa per calare davanti a Gesù un uomo paralitico che fu perdonato e guarito. Ritornando sempre a questo lago, ha delle colline che si affacciano sullo specchio d'acqua e offrivano degli anfiteatri naturali perfetti per parlare alle grandi folle. E infatti il discorso della montagna, il cosiddetto discorso delle beatitudini, il Signore Gesù lì lo fece e è un po' il lì in questo discorso il Signore Gesù proclamò il cuore del suo insegnamento. E come non ricordare che lì ci fu anche la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ricordiamo che Gesù lì sfamò 5.000 uomini, senza contare donne e bambini, partendo da due pescetti e cinque pezzi di pane che erano la merenda di un bambino. Ma perché è importante questo lago dal punto di vista spirituale? Ecco che arriviamo un po' al cuore del nostro dire, perché ha una bellissima applicazione pratica e spirituale per noi. Allora, il lago era alimentato, abbiamo detto, dal Giordano, questo fiume che entra e esce da questo lago. E abbiamo detto che intorno a quel lago c'era molta vita, aveva delle rive piene di vegetazione lussureggiante, con molti luoghi verdi, che potevano ospitare centinaia e anche migliaia di persone. Insomma, un luogo di prosperità e di benedizione, di pace e di serenità. Questo perché appunto aveva un immissario, un fiume che scendendo dalle montagne entrava e poi usciva dal suo bacino. Quindi intorno a questo lago c'era vita in abbondanza e di questo molti ne beneficiava. E questo crea un'immagine spirituale molto bella. Dio non vuole soltanto riempirci, vuole farci diventare un canale. A volte la nostra preghiera è: Signore, riempimi del tuo Spirito Santo. E se vogliamo guardare, è una preghiera bellissima, ma forse dovremmo aggiungere qualcosa. Signore, riempimi affinché qualcosa possa uscire da me. Perché un cristiano non è chiamato soltanto a ricevere, è chiamato anche a trasmettere. Un credente è fatto per ricevere amore e dare amore. È fatto per ricevere grazia e dare grazia. È fatto per ricevere consolazione e per consolare. Ricevere vita e portare vita. Ricevere lo Spirito e permettere allo Spirito di operare attraverso di noi. Quindi il Giordano, colui che scende, ben rappresenta lo Spirito Santo che scende dal cielo e vuole dare benedizione ad ogni figlio di Dio. Gesù si rivolse un giorno direttamente ai suoi discepoli e io direi anche a noi oggi, quindi a tutta la sua Chiesa, definendo lo Spirito Santo come una potenza che scende dall'alto per rivestire l'essere umano. E leggiamo in Luca il capitolo 24, versetto 49, ciò che dice il Signore Gesù. Ecco, io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. E in un celebre insegnamento sulla preghiera, il Signore Gesù assicura che il Padre non rifiuterà mai il dono dello Spirito Santo a chiunque lo chieda o che lo riceva dall'alto, però deve chiedere con fiducia. E infatti in Luca, sempre al capitolo 11 di Luca, versetto 13, è detto: se voi dunque, dice il Signore Gesù, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che gliene chiedono. Noi quindi abbiamo una grande benedizione di aver già ricevuto lo Spirito Santo, che ci dà guida, saggezza, potenza e che porta benedizione nella nostra vita. Ma ecco il punto: non basta ricevere la vita deve fluire e solo in questo modo porterà frutto, quello che il Signore si aspetta. E mi piace spiegare meglio questo concetto col simbolo della L, credo che si veda così, sì. Dall'altro riceviamo colui che scende e a nostra volta diamo fuori, cioè agli altri, quello che abbiamo ricevuto. Capite? Se ricevo solo e non do, sono in difetto, ma se non ricevo dall'alto,
posso dare via del mio e prima o poi si esaurirà e non darò mai ciò che Dio vuole dare anche agli altri. Abbiamo un versetto in Prima Timoteo 1,14 che mi piace però leggere un, diciamo così, in una nuova versione che ho trovato, che mi è piaciuta tantissimo. Quello che noi troviamo sulla nostra Bibbia dice: la grazia del Signor nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Mi piace pensare quanto è stato generoso e benevolo il nostro Signore. Mi ha inondato della fede e dell'amore che provengono da Gesù Cristo. È per questo che l'evangelista Giovanni, molti anni dopo la morte e la resurrezione del Signore Gesù, poteva dire in 1 Giovanni 3:1:

0: naturale, l'asfalto, e che veniva raccolto con le barche ed esportato in Egitto per essere usato nel processo di mummificazione. Sapete che gli egiziani avevano questa pratica, ma soprattutto veniva usato per impermeabilizzare le navi. Ma Erode il Grande, pensate, ha creato lì quella che oggi si verrebbe chiamata una spa. Il re Erode intuì le proprietà curative delle acque termali di quella zona e lì andava a curarsi alcune malattie della pelle che si dice appunto lo affliggevano. E lì, sempre lì, nelle vicinanze, sopra il Mar Morto, fece costruire la maestosa fortezza di Masada, a picco sul mare, e divenne presto il rifugio di alcuni radicali religiosi, gli Esseni. Questi ultimi copiavano e proteggevano i testi sacri che sarebbero rimasti nascosti nelle grotte di quel monte e sotto quella fortezza per quasi 2000 anni, prima di essere ritrovati nel 1947, e sono quelli che conosciamo come i rotoli del Mar Morto. Ed è in parte grazie a questi personaggi che noi oggi possiamo leggere la Bibbia quasi nella sua completezza, noi l'abbiamo completa, ma molte di quei rotoli che sono stati trovati corrispondono perfettamente a ciò che c'era prima di quel tempo, cioè prima di quegli anni. Ma che cos'è? Che cos'ha di diverso oggi quel mare? Se potessimo viaggiare nel tempo, faremmo fatica a riconoscere il paesaggio attuale. Il Mar Morto oggi sta scomparendo ad una velocità allarmante. Gli studiosi dicono che il livello cala di circa un metro all'anno. Il fiume Giordano, che appunto entra nel Mar Morto, è stato parzialmente chiuso. Giordania e Siria deviano quasi il 90% delle sue acque e le usano per altri motivi. Il Mar Morto non riceve quasi più nulla e in un'area arida l'acqua evapora senza essere rimpiazzato. Il lago è letteralmente diviso in due parti ed è storicamente considerato sterile per via della sua salinità attorno al 34%, cioè 10 volte la salinità di un oceano. Insomma, sia al tempo di Gesù sia oggi non è certo un luogo dove fare il bagno, e intorno alle sue rive la situazione non è più quella di una volta, anzi pian piano le forme di vita scompaiono. E questo mi permette di fare una applicazione. Abbiamo detto che il Giordano si immette, anche se con una quantità di acqua ridotta, ma non esce. Praticamente il Giordano muore lì. E così, se lo spirito non viene ricevuto con abbondanza, che non riesce ad esprimere tutte le sue potenzialità, allora non permette all'individuo di assomigliare al suo Signore. Questa persona riceve lo Spirito in parte e per diversi motivi questo, ma non è in grado di dare ad altri nulla. Lo riceve non come dovrebbe riceverlo, non lo trasmette, non lo dà agli altri. Così intorno al Mar Morto, abbiamo detto, non c'è vegetazione, non si pesca nulla a causa della sua salinità. Capite? Non c'è vita, non c'è benedizione. Che differenza con il lago di Tiberiade, che riceve il Giordano, si lascia attraversare e rilascia il fiume che va avanti nel suo lavoro di portare acqua, vita e prosperità. E questa comparazione può diventare uno specchio per la nostra vita. Possiamo diventare come dei morti spiritualmente, non perché non riceviamo, ma perché tratteniamo tutto. A volte pensiamo che il problema della nostra vita spirituale sia: non ricevo abbastanza, non sento abbastanza, Dio non mi dà abbastanza, ho bisogno di una nuova esperienza. Ma forse qualche volta il problema è esattamente l'opposto. Abbiamo ricevuto, ma cosa ne abbiamo fatto di ciò che Dio ci ha donato? Dio ci ha consolato, ma noi non abbiamo consolato nessuno. Dio ci ha perdonato, ma noi non abbiamo perdonato. Dio ci ha mostrato misericordia, ma noi siamo rigidi verso gli altri. Dio ci ha dato una parola, ma l'abbiamo tenuta per noi. Dio ci ha dato dei doni, delle capacità, ma le abbiamo usate soltanto per noi stessi. Dio ci ha benedetti in Gesù Cristo, ma la benedizione si è fermata a noi. Allora, qualcosa che doveva essere un fiume rischia di diventare uno stagno maleodorante. Perdonatemi questa espressione, molto forte, ma ricordiamoci, lo Spirito Santo non è dato solo per riempirci. Infatti, leggiamo in Giovanni al capitolo 7, versetto 38. Chi crede in me, dice il Signore Gesù, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo segno. Notate l'immagine. Non dice semplicemente avrà dell'acqua. No, dice fiumi d'acqua viva sgorgeranno. C'è movimento, c'è una sorgente, c'è qualcosa che entra e qualcosa che esce. Questo è uno dei modi in cui possiamo pensare all'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Dio mi riempie perché attraverso di me qualcun altro possa ricevere. Non sono il punto di arrivo, sono un punto di passaggio. La benedizione che Dio mette nella mia vita non deve necessariamente terminare con me, anzi non deve assolutamente terminare con me, può e deve attraversarmi. La domanda non è sono pieno. Questa sera vorrei lasciarvi con alcune domande. Non dire sono pieno, ma piuttosto c'è un'uscita per quello che Dio mi dà? C'è qualcuno che viene benedetto da ciò che Dio sta facendo nella mia vita? C'è qualcuno che riceve incoraggiamento attraverso di me? C'è qualcuno che trova consolazione? C'è qualcuno che trova perdono? C'è qualcuno che incontra Gesù attraverso il mio modo di vivere o la mia testimonianza? Perché puoi avere tanta acqua dentro di te, ma se non c'è un'uscita, l'acqua ristagna. Se non è così, se non c'è un'uscita, allora fermati e chiedi a Dio dove sono caduto, dove sono fermo, e chiedi al Signore di illuminarti per tornare fertile e fecondo e anche rigoglioso e pieno di frutti. Ecco il segreto, è il flusso. Forse allora possiamo rileggere il percorso del Giordano in questo modo. Dall'alto l'acqua scende, come l'immagine dello Spirito che viene da Dio. Il Giordano entra nel lago di Gennazaret, il lago riceve, ma poi lascia uscire. La gente intorno riceve benedizione, c'è pesce, c'è vita, ci sono tante cose. Poi il lago lascia uscire il Giordano e il fiume continua il suo cammino e alla fine arriva al Mar Morto. Lì l'acqua entra ma non esce. E il nome stesso, Mar Morto, diventa una potente immagine. Non perché abbia ricevuto troppo, ma perché non ha uno sbocco. E allora forse questa sera la preghiera non dovrebbe essere soltanto Dio usa lo Spirito Santo per inondarmi e riempirmi. Dobbiamo pregare, Signore Dio, usa lo Spirito Santo e riempimi, ma fa che ciò che ricevo da te possa fluire attraverso di me in continuazione. Signore, fammi diventare un canale. Signore, se mi dai consolazione, fammi consolare. Come è detto tra l'altro in 2 Corinzi capitolo 1, se mi dai grazia, fammi dare grazia. Se mi perdoni, insegnami a perdonare. Se mi ami, fammi amare. Se mi riempi del tuo spirito quotidianamente, continuamente, fa che qualcun altro possa incontrare te e ricevere la tua vita attraverso di me. Conclusione. Lasciatemi tornare di nuovo al nome del fiume Giordano, colui che scende. È una bellissima immagine, lo ripeto, perché la vita di Dio viene dall'alto. Lo Spirito Santo viene da Dio. E quando quella vita arriva in noi non è destinata a fermarsi, deve diventare un fiume. Non siamo chiamati semplicemente ad essere dei contenitori della benedizione. Siamo chiamati ad essere canali della benedizione. E Matteo, l'ultimo versetto, prego Felipe, al capitolo 5, versetto 16, dice così il Signore. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere. Ma il versetto non si ferma qui. Che bello! Perché glorificano il Padre vostro che è nei cieli. C'è una citazione di un fratello che si chiama Meyer, F.B. Meyer, che dice proprio così: spero che mio padre lasci scorrere il fiume della mia vita fino alla fine. Non voglio finire in una palude. Non voglio essere una palude. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
1: Amen, caro Enrico, amen. E noi dobbiamo essere dei canali che scorrono, e il Signore ci ha detto, dopo aver ricevuto, andate, predicate, condividete la mia parola. L'acqua di Dio è una fonte inesauribile, non la si può trattenere. Bisogna che esca, fluisca e che disseta e dia porti vita, come l'Ermon che porta in valle le sue acque alla rugiada e porta fino in valle, come dice Salmo 133, come la rugiada dell'Ermon che porta benedizione fino in valle e fa fiorire il resto. Così noi dobbiamo, sì, dobbiamo applicare la parola di Dio, vivere la parola di Dio. E voglio veramente ringraziare il Signore per questa opportunità. E, caro Enrico, quello che non posso fare di altre sere è alzarmi e venire direttamente alla tua telecamera, così poter salutare da qui tutti quanti. Date un benvenuto a tutti e di vederci a domani sera. Dio vi benedica.
0: Dio vi benedica. Ciao.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon venerdì, siamo già a fine settimana e siamo col libro più letto. Io sono Maria, piacere, e stiamo parlando della lettera agli Ebrei, una lettera che io trovo molto complicata se non è spiegata, ma spiegata in questa maniera sta diventando molto semplice da capire. E c'è un grande e sommo sacerdote. Ascoltiamo insieme chi è. Enzo, a te la parola.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete anche oggi, ancora una volta, in ascolto. Ieri abbiamo aperto una nuova sezione dell'Epistola agli Ebrei. Dal capitolo 7 inizia infatti una parte il cui soggetto è il Cristo vivente, che al presente è alla destra di Dio. Leggiamo subito dal versetto 11 al 17 di Ebrei, vi ricordo, capitolo 7. Se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine di Aronne? Poiché, cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Infatti queste parole sono dette a proposito di uno che appartiene a un'altra tribù, della quale nessuno fu mai assegnato al servizio dell'altare. È noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. E la cosa è ancor più evidente quando sorge, a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che diventa tale non per disposizione di una legge dalle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indistruttibile, perché gli è resa questa testimonianza: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Ciò che caratterizza il sacerdozio di Aronne è il fatto che era incompleto. Non apportò mai perfezione, non riuscì a stabilire una completa comunione con Dio, non diede mai al popolo redenzione e accettazione davanti a Dio, non raggiunse mai il suo scopo. Perciò abbiamo bisogno di Cristo. Oggi noi non siamo sotto la legge mosaica. La legge mosaica apparteneva al sacerdozio di Aronne, quando si offrivano sacrifici di sangue di animali. Il Signore Gesù, essendo nato dalla tribù di Giuda, non avrebbe mai potuto essere un sacerdote sulla terra, poiché, per disposizione divina, se vi ricordate, la tribù sacerdotale era la tribù di Levi. Perciò, con la venuta di Gesù, anche l'istituzione del sacerdozio cambiò radicalmente. Gesù diviene sacerdote del Signore per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec, e lo diventa non in virtù di un diritto acquisito per nascita, ma in virtù della sua vita irreprensibile, senza peccato. Cristo è diventato sacerdote risuscitando dai morti. Lo è per sempre, per l'eternità, avendo egli una vita senza fine.

Leggiamo ancora dal versetto 18 al 25 di Ebrei capitolo 7. Così qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato nulla alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Questo non è avvenuto senza giuramento. Quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento da parte di colui che gli ha detto: «Il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno». Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore del primo. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Egli invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Il sistema mosaico si è logorato, ha esaurito la sua funzione, negando all'uomo la possibilità di raggiungere per suo mezzo la perfezione. Noi andiamo a Dio attraverso Cristo. Abbiamo visto che il Signore Gesù Cristo è sacerdote in eterno e che è un sacerdote perfetto. Il sacerdozio di Aronne non era sufficiente. Ora abbiamo un sacerdote perfetto che è il Signore Gesù Cristo. Egli ha provveduto la salvezza per chiunque crede. Dio non ci vede più come discendenza di Adamo, ma come discendenza di Cristo. L'Apostolo Paolo scrive nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 17, «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Non siamo più uniti ad Adamo, ora siamo uniti al Cristo vivente».

0: evidenziamo il contrasto tra il sacerdozio di Aronne e il sacerdozio di Melchisedec, mettendo a confronto le parole chiavi che li rappresentano. Il sacerdozio di Aronne procede dalla legge, il sacerdozio di Melchisedec invece scaturisce dalla potenza di Dio. La legge limita le espressioni dell'uomo, la potenza mette in grado di fare grandi cose. La legge si esprime nel comandamento che si manifesta nella vita esteriore. La potenza opera principalmente nella vita interiore dell'individuo. La legge pone delle prescrizioni carnali. La potenza ci mette in relazione con l'infinito, conducendoci a una vita senza fine. La legge è mutabile, la potenza invece è immutabile. La legge scopre debolezza e inutilità, la potenza ci porta vicino a Dio. La legge non porta nulla alla perfezione, la potenza di Dio ci arreca una speranza migliore. Il Salmo 110 dichiara profeticamente l'appartenenza del Signore Gesù, il Messia, al sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec, ma rivela che si tratta di una decisione del Signore rafforzata da un giuramento. È scritto nel Salmo: «Il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Una cosa che rende il sacerdozio di Cristo superiore è il semplice fatto che esso poggia non soltanto sulla parola di Dio, ma sul giuramento di Dio. Nell'Antico Testamento è detto che la tribù di Levi era stata appartata per la particolare funzione del sacerdozio, ma ciò non era stato stabilito con un giuramento. In Cristo, dunque, abbiamo un sacerdozio migliore, ma anche un patto migliore. Cristo è il nostro sommo sacerdote. Egli svolge il suo ministero in un santuario superiore, in virtù di un patto migliore, stabilito su promesse migliori. Il sacerdozio del Signore Gesù è superiore sotto ogni aspetto.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Il sacerdozio secondo l'ordine di Aronne nell'Antico Testamento cessava con la morte del sacerdote e un altro ne assumeva le funzioni. Aronne morì proprio come Mosè e sicuramente la sua morte è stata per i figli di Israele una perdita pari a quella della morte di Mosè. Con la sua morte essi persero infatti il loro sommo sacerdote, colui che aveva attraversato con loro il deserto, colui che li conosceva e li comprendeva. Ora avrebbero dovuto avere un nuovo sacerdote. Noi non abbiamo un sacerdozio che cambia, perché Cristo vive per sempre per intercedere per noi. Il Signore Gesù non dovrà più morire. Egli è morto una volta per i nostri peccati, ma ora è vivente. Il Signore Gesù conosce tutto di coloro che cercano Dio ed opera ininterrottamente, 24 ore su 24, perché essi giungano ad incontrarlo. Egli conosce questi uomini e queste donne, sa tutto di loro, li comprende e fa giungere loro la parola di Dio. È bello poter predicare la parola di Dio sapendo che lo Spirito di Dio la farà giungere ai cuori assetati di conoscenza ed il Signore Gesù, nostro sommo sacerdote, veglia lassù per rendere efficace la parola di Dio. È meraviglioso tutto questo. Diamo a Lui tutta la lode e la gloria. Quello che segue è forse il versetto chiave di tutto il capitolo 7 ed è il cuore del Vangelo. Leggo ancora il versetto 25. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Questo versetto è introdotto da un perciò. Nuovamente troviamo un piccolo cardine che permette il movimento di una grande porta. Esso mette in relazione ciò che era stato detto prima con ciò che ci attende. Al perciò segue «Egli vive sempre». Queste parole dicono prima di tutto che Cristo non è morto, ma è vivente. Proprio in questo momento Egli vive. Noi mettiamo l'enfasi sulla morte e sulla resurrezione di Cristo, ma dovremmo andare oltre. Abbiamo a che fare con un Cristo che è vivente. Non lo conosciamo più secondo la carne, lo conosciamo oggi come il nostro grande sommo sacerdote che è alla destra di Dio. Egli è morto qua giù per salvarci, ma vive lassù per mantenerci salvati. Il versetto continua: Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio. Egli è in grado di continuare l'opera della salvezza. Egli è in grado di salvarci completamente e perfettamente. È il grande sommo sacerdote che fino a questo momento non ha mai perduto nessuno di coloro che gli sono stati affidati. Vuoi sapere una cosa? Egli non ne perderà mai alcuno. Se tu sei uno dei suoi, può darsi che tu pensi di poterti perdere, ma Egli è lassù per te e veglia su di te.

Il versetto termina con «vive per sempre per intercedere». Intercessione in realtà significa intervento, mediazione. Egli, Cristo, interviene in nostro favore. L'Apostolo Giovanni ha scritto nella sua prima lettera, al capitolo 2, versetto 1, «Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il Giusto». Un avvocato è un paracleto, un consolatore, qualcuno che prende le nostre parti. Egli è Cristo, il Giusto. Tutto quello che fa è giusto. È meraviglioso sapere di avere un Signore vivente che è dalla nostra parte. Tu non sei solo, vedi, amica, amico. Qualunque problema tu abbia, tu puoi contare su Gesù. Puoi andare a Lui ed aprire il tuo cuore. Sei conscio della sua presenza vicino a te? Perché non ti rivolgi a Lui? Qualunque possa essere stato il nostro comportamento, possiamo essere certi del fatto che Egli vive per intercedere per noi. Anche se non abbiamo fede, Egli ci rimane sempre fedele. È meraviglioso, amica, amico, sapere che Egli è lassù. Leggiamo gli ultimi tre versetti del capitolo 7, dal versetto 26 al versetto 28. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote, come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici, come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, fatto dopo la legge, costituisce il Figlio che è stato reso perfetto in eterno. Il versetto 26 inizia «a noi era necessario». E questo significa che Cristo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Egli è sufficiente. Non potremmo avere qualcuno migliore di Lui. Egli è santo. Egli è, cioè, in relazione con Dio. Egli è il santo. Egli è innocente, libero da ogni malizia, astuzia, furberia. Intercede per noi come nostro avvocato, non perché sia abile nell'arte oratoria o nel convincere, ma perché è colui che ha pagato completamente la pena per il nostro peccato. Egli è immacolato, sia libero da ogni impurità morale. Egli è anche separato dai peccatori, è come noi, eppure è diverso. Nella sua vita terrena egli si mescolò con i peccatori ed essi non si sentivano a disagio in sua presenza, ma non era uno di loro. Gli scribi e i farisei lo accusavano di stare insieme ai pubblicani e ai peccatori. Egli lo fece davvero, eppure non era uno di loro, era separato dai peccatori. Mentre i sacerdoti levitici avevano bisogno di offrire costantemente e ininterrottamente sacrifici per i propri peccati, il Signore Gesù no, perché egli era senza peccato. Se fosse necessario che il Signore Gesù ritornasse a morire di nuovo per te, egli lo farebbe, ritornerebbe oggi, ma egli non tornerà a morire per te, perché è già morto una volta.

0: Certamente doveva essere faticoso uccidere animali per offrirli a Dio in sacrificio tutto il giorno. Il contatto poi con il sangue delle vittime non doveva essere piacevole. I sacerdoti dovevano lavarsi continuamente mani e piedi, ma qual era l'insegnamento che il Signore voleva impartire? Voleva dire che il peccato è una cosa terribile e che richiede lo spargimento di sangue. Per questo motivo Gesù è venuto un giorno sulla terra per morire sulla croce. Egli ha sparso il suo sangue, come quello delle vittime sacrificali, per coprire il nostro peccato. Ed ora non occorre più alcun spargimento di sangue. Egli ha pagato la pena per i nostri peccati e non occorre più fare altro. Il suo sacrificio è completo, il suo sacrificio è perfetto e ha un valore eterno. Il sommo sacerdote dell'Antico Testamento doveva offrire i sacrifici anche per i suoi peccati, ma il Signore Gesù non ebbe mai bisogno. Abbiamo quindi un sommo sacerdote che può essere raggiunto in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo. Egli ci può aiutare e comprendere, ma è santo, innocente, immacolato e separato dai peccatori. E voglio terminare qua, proprio ricordandoci tutte queste qualità, queste virtù del nostro Signore Gesù. Che gioia avere un Signore che è dalla nostra parte, con questi attributi, con queste qualità. Io vi ringrazio, vi voglio lasciare proprio con questo entusiasmo che ci viene dagli attributi, dalle virtù del Signore Gesù. Vi ringrazio, dicevo, e intanto ci sentiamo la settimana prossima, quando avremo ancora occasione di aprire questa epistola scritta agli Ebrei per saperne sempre di più sul sacrificio, sul valore del sacrificio di Gesù. Appuntamento allora lunedì. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari amici che ci onorate con la vostra presenza a questo nostro appuntamento, Patrizia ed io vi salutiamo di cuore. Vorremmo leggere insieme e meditare insieme dal capitolo 16 del Vangelo di Giovanni i versetti da 31 a 33 che ora Patrizia gentilmente ci leggerà. Prego.

Gesù rispose loro: adesso credete? L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo.

0: ai discepoli che in modo ottimistico proclamarono la loro fede, Gesù presentò la cruda realtà, cioè la vostra fede sarà ben presto messa alla prova, ad una dura prova che neppure potete immaginare. Sarete dispersi, mi lascerete solo, la paura vi prenderà, sarete titubanti circa il vostro futuro e delusi per il vostro presente. Un avvertimento doveroso, anche se era particolarmente doloroso per i discepoli, che iniziando a comprendere il senso delle parole di Gesù, si rallegravano in cuor loro per quella fede che consideravano già sicura, salda e al riparo da ogni pericolo e minaccia. Le parole di Gesù costituirono per loro una specie di doccia fredda, certamente non piacevole, ma furono utili per riportare gli entusiasti discepoli nella dura realtà. Quando tutto va bene, è facile sentirci sicuri. Quando non avvertiamo pericoli, quando le cose procedono secondo i nostri pensieri e i nostri programmi, quando ci sentiamo appoggiati, sostenuti ed apprezzati, è facile, dicevo, guardare al futuro senza alcuna preoccupazione. Ci sentiamo forti. Ci sentiamo capaci di affrontare qualsiasi difficoltà. E a parole sembriamo invincibili. Ma poi, quando i problemi, quando gli ostacoli, i contrasti ci sono davanti, allora tutta la nostra falsa sicurezza e tutte le nostre baldanzose affermazioni svaniscono miseramente come nebbia al sole. Il Signore non ci lascia nelle nostre illusioni. Sarebbe pericoloso, sarebbe ingannevole e immorale. Il Signore ci avverte dei pericoli, delle lotte, delle sofferenze, delle prove che ogni credente incontra nel suo cammino di fede. Egli ci assicura intorno alla sua vicinanza, intorno al suo aiuto, alla sua partecipazione alle sofferenze della nostra vita. Egli ci assicura che è pronto a lottare insieme a noi, a soffrire con noi, a piangere con noi, a condividere con noi, con la Chiesa, tutta l'opposizione del maligno, del mondo. Ma mai il Signore ha promesso che i suoi fedeli sarebbero stati risparmiati dai problemi, dalle lotte e dai dolori del quotidiano. Caro amico, se ti è stato detto credi e tutti i tuoi problemi saranno risolti, non ti è stato presentato il Vangelo, ma una parola illusoria e purtroppo falsa. Se avete creduto a queste parole, sarete fatalmente delusi e la vostra fede vacillerà alla prima occasione, perché basata su di una menzogna. La realtà, la verità, è che la nostra fede sarà provata in tanti modi e in quelle occasioni il Signore ci sosterrà soffrendo e lottando con noi. James Means ha scritto queste bellissime parole in un momento di dolore, per la perdita di una persona amata. Ha scritto: io penso che l'ultima lacrima asciugata sarà quella che Dio asciugherà dai suoi occhi. Fino a quel giorno il nostro Dio piangerà con noi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao e benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Vorrei dire due cose sull'adolescenza. Sappiamo che la maggior parte degli adolescenti ama trovare il modo di associarsi ad un gruppo, cercando nel gruppo nuove sicurezze, rapporti di amicizia profondi, ma proprio questa ricerca affannosa dell'accettazione da parte del coetaneo, da parte del gruppo, questa ricerca dell'amicizia, questa ricerca dell'affetto testimonia del fatto che le ultime generazioni di adolescenti sono veramente allo sbando affettivo. Ma dobbiamo anche dire che sono sfacciatamente sicure delle proprie scelte consumistiche, perché a loro guardano i pubblicitari e gli uomini di marketing, osservatori capaci di cogliere i minimi cambiamenti di gusto di questi esseri camaleontici. In questo campo la generazione delle boy band, per esempio, dai motorini sempre più aerodinamici, dalle tecnologie sempre più funzionali, dall'abbigliamento sempre più uguale, è una nuova razza metropolitana da corteggiare sicuramente, perché il supermarket adolescenza è stracolmo di beni fondamentali ma non essenziali, funzionali all'apparire più che all'essere. La voglia di divertirsi, poi, di consumare, di incontrarsi, è il miraggio della loro età, ma quella che può sembrare vera libertà non è altro che una schiavitù che porta in quella razza metropolitana da corteggiare sicuramente, perché il supermarket adolescenza è stracolmo di beni fondamentali ma non essenziali, funzionali all'apparire più che all'essere. La voglia di divertirsi, poi, di consumare, di incontrarsi, è il miraggio della

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, ci senti Ennio?
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te, grazie per essere in nostra compagnia. Quest'oggi, come di consueto, prendiamo in considerazione un argomento presente nel numero di Vita e Salute. Abbiamo parlato la volta scorsa dell'articolo principale, quello sul colesterolo. Meno stress, meno colesterolo. Il cervello può modificare i livelli di questo grasso nel sangue. Tra l'altro abbiamo avuto diverse richieste da parte dei nostri amici ascoltatori. Quest'oggi però prendiamo in esame un altro argomento che è presente nel numero di maggio. Si tratta di un disturbo piuttosto diffuso tra i più giovani. Disturbo da deficit attentivo con iperattività. In inglese si dice Attention Deficit Hyperactivity Disorder. E la sigla che viene fuori è ADHD, una condizione che interessa soprattutto i bambini e gli adolescenti. Si ha qualche dato per capire quanto è diffusa questa sindrome?
3: Ma secondo un medico primario pediatra di Merano, il professor Joseph Egger, questo disturbo coinvolgerebbe circa il 9% dei bambini in età scolare.
2: 9% è una percentuale altissima.
3: Infatti. Allora,
2: ecco, vuoi spiegarci che cos'è questo disturbo? Quali sono i sintomi?
3: Diciamo, interessa appunto l'iperattività, cioè nel senso sono bambini particolarmente vivaci, che rispondono a volte senza troppo riflettere prima, non hanno il senso del limite, del rischio nei comportamenti vari e hanno appunto anche difficoltà grosse di attenzione.
2: Cosa significa difficoltà di attenzione?
3: Nel senso che non riescono a concentrarsi più di tanto.
2: Quindi questo si vede con un rendimento scolastico molto...
3: Ora, la polemica è di vario, come dire, tipo, sia sulle cause, sia sull'effettivo numero di casi proprio, perché...
2: Ecco.
3: Secondo taluni si sta troppo esagerando, enfatizzando disturbi che sono magari normali di una certa età dello sviluppo dei bambini, che si sta troppo medicalizzando problematiche che possono benissimo essere risolte con un approccio magari un po' più specifico, mirato in famiglia, a scuola, e per cui ecco, siamo di fronte a una cosa, diciamo, dai confini piuttosto labili.
2: Ecco, se non sbaglio ci sono anche pressioni per utilizzare degli psicofarmaci,
3: esatto.
2: E quindi questo naturalmente crea molte,
3: diciamo,
2: perplessità.
3: Perplessità, il dubbio che appunto dietro ci sia sempre la voglia di intensificarne il consumo di questi farmaci e dall'altro poi c'è anche il rischio che uno di questi in particolare ha degli effetti collaterali anche seri, per cui bisogna anche poi proprio stare attenti in assoluto. Noi abbiamo affrontato il problema dal punto di vista alimentare, perché le cause sono diverse. Le cause possono essere di tipo neurologico, ambientale, psicologico.
2: Ecco, quando si parla di ambientale e psicologico si intende per esempio il rapporto con i genitori?
3: Il rapporto con i genitori, con la scuola.
2: Ecco, però c'è anche questo aspetto alimentare, ci vuoi spiegare in che senso?
3: Sono emersi alcuni studi, anche più recenti, dove sembra che alcuni additivi, soprattutto dei coloranti, possono essere, diciamo, associati a disturbi di questo tipo. Coloranti che magari sono presenti in alcune merendine, come in alcuni prodotti tipici per i bambini, e su cui, diciamo, è caduta l'attenzione di esperti. E noi su questo abbiamo tentato di fare un minimo di riassunto e chiarezza.
2: Ecco, io vedo infatti in questo articolo scritto da Paolo Pigozzi si accenna a un gruppo di ricerca condotto dalla professoressa Karen Lau dell'Università di Liverpool e pubblicato su Toxicological Sciences del 13 dicembre 2005, dunque non è proprio dell'altro giorno, in cui si evidenziano che ci sono 4 additivi largamente impiegati nei prodotti alimentari destinati ai bambini che produrrebbero degli effetti indesiderati sulla crescita e sullo sviluppo delle cellule nervose. In particolare questo si è registrato chiaramente con delle prove sugli animali.
3: Sì, infatti, poi è sempre il problema dello trasferimento,
2: esatto,
3: all'uomo.
2: Però per cui... ecco, diciamo un principio precauzionale,
3: esatto,
2: perché si dice che ci sono delle sostanze indicate chiaramente con le seguenti sigle: E133, colorante blu brillante, E621, esaltatore di sapore glutammato monopodico. E104, colorante giallo di chinolina. E951, dolcificante aspartame. Ecco, allora, Karen Lau, pur ritenendo necessari ulteriori studi in questo settore, dunque c'è una prudenza anche, sottolinea la necessità che la dieta dei bambini sia orientata verso alimenti naturali e di elevata qualità. Perché il problema è che ci sono anche degli effetti sinergici generati dalla presenza di più additivi nello stesso alimento, quindi non è un singolo...
3: Sì, è quello il problema. Il problema è che riguarda un po' poi tutta la problematica degli inquinanti, dei tossici, di cui spesso... se ne parla in termini singoli, cioè nel senso la singola sostanza chimica può essere al di sotto della soglia consentita, massima consentita, però se prendi quella più quell'altro, tutte e tre magari al di sotto della soglia massima consentita, però insieme superano abbondantemente le soglie consentite per cui, e hanno un effetto sinergico.
2: La cosa interessante è che questa ricerca, che ripetiamo è della fine del 2005, ha avuto una conseguenza, perché nell'autunno scorso l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha deciso di esaminare uno studio effettuato dall'Università di Southampton che identifica alcuni coloranti alimentari, il giallo E110 e E104, il rosso E129, oppure dei conservanti come il sodio benzoato E121, come possibili cause di disturbi simili a quello della ADHD, e cioè, lo ripetiamo, la sindrome da deficit attentivo con iperattività, quella che interesserebbe addirittura il 9% dei bambini, insomma. Ancora non ci sono dei dati precisi.
3: Però non ci sono dei dati conclusivi, ecco. Noi siamo sempre un po' per l'idea del principio di precauzione, soprattutto se abbiamo a che fare con sostanze di cui non abbiamo necessità.
2: No, certo.
3: Fossero fondamentali, allora vabbè. Diciamo.
2: Senti, ma una mamma che deve fare? Deve cominciare a guardare tutte le ricette delle merendine?
3: Come si dovrebbe fare sempre, deve fare. Quindi a dare un attimino più attenzione alle etichette.
2: Ma
3: dobbiamo
2: diventare tutti dei piccoli dottori?
3: Ma basta, guarda, basta proprio avere queste diciamo competenze di massima, quindi dove ci sono i coloranti evitiamo le sostanze con i coloranti, questo è un vecchio problema per cui non faremo mai abbastanza diciamo a eliminarli, e poi insomma rivolgersi quando è possibile, nel limite del possibile, sempre a prodotti con ingredienti più naturali.
2: Allora Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, io ti chiederei, facciamo un attimo di pausa, mettiamo un breve stacco musicale, poi riprenderemo la nostra conversazione proponendo alcune semplici regole, tra virgolette, d'oro per evitare che certi problemi anche a livello comportamentale dei nostri bambini possano avere una causa esterna, e cioè insomma la possibilità che ci siano degli influssi negativi da parte dell'alimentazione. Ne parliamo però tra breve, prima un breve stacco musicale.

0: E riprendiamo la nostra conversazione dagli studi di Firenze di Radio Voce della Speranza. Ricordo che siamo in conversazione telefonica con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, e stiamo prendendo in considerazione un articolo. Il titolo di questo articolo di Paolo Pigozzi: Snack Argento Vivo. Il dato sembra certo, numerosi bambini hanno disturbi comportamentali e l'indicatore più comune è l'iperattività. Le cause però sono meno sicure, tra gli indiziati sostanze presenti in gomme e merendine. Ecco perché una cosa che forse non abbiamo sufficientemente sottolineato è che questi additivi, di cui c'è una lista nell'articolo, sono presenti in sostanze a volte insospettabili, insomma, gelati, caramelle, gomme da masticare. E chi si salva da questa roba?
1: Bisognerebbe appunto riuscire a evitarne l'abuso, innanzitutto cercare di, come dire, essere poco indulgenti di fronte alle richieste dei bambini.
0: Ecco, però io vorrei chiederti, d'accordo, i genitori possono fare, devono fare quel che è possibile, no? Per evitare l'acquisto di prodotti che potenzialmente possono essere dannosi per la salute del bambino, ma non dovrebbe occuparsi anche la collettività, le istituzioni di questa situazione?
1: Ma sì, io credo che bisogna un pochettino anche aiutare le famiglie, nel senso che con una migliore legislazione che tuteli di più i consumatori, soprattutto i piccoli consumatori, provando a sempre di più mettere all'angolo prodotti che abbiano questo tipo di caratteristiche.
0: A tua conoscenza, le associazioni dei consumatori hanno reagito, stanno facendo qualche cosa oppure...
1: Non c'è ancora un vero e proprio movimento di pressione in questo senso, anche se qualcosa si sta muovendo. Io credo che anche noi nel nostro piccolo, come rivista Vita e Salute e Associazione Lega Vita e Salute, dovremmo fare qualcosa, fra i nostri buoni propositi dei prossimi tempi ci sarà anche quello di poter smuovere un po' di più il mercato di questi prodotti, cercando perlomeno di far sì che le industrie dell'alimentazione possano offrire prodotti un po' più vicini a quello che è l'ideale.
0: Allora, io vedo tra le regole d'oro che voi suggerite per i bambini in particolare, i bambini iperattivi che hanno bisogno di un'alimentazione sana, ricca di nutrienti, ma questo va bene per tutti, ovviamente.
1: Sì.
0: Allora, è scritto qui: partiamo da un buon piatto di cereali biologici, biologici perché evidentemente ci sono meno inquinanti, insomma.
1: Esatto.
0: In teoria dovrebbero essercene niente, però insomma.
1: C'è il problema dell'inquinamento atmosferico.
0: Infatti. Comunque, sicuramente tutelano di più. Pasta, riso, polenta, couscous, miglio, fiocchi, eccetera. Preferibilmente integrali, questi cereali, e accompagnati da verdure stufate, da legumi, da qualche carota cruda. Poi, secondo aspetto, gli spuntini potranno essere orientati verso alimenti spesso dimenticati, perché gli spuntini pure, insomma, fa parte anche ormai dell'alimentazione di tutti i bambini. Potranno essere orientati questi spuntini verso alimenti dimenticati ma di grande qualità nutrizionale come noci, mandorle, nocciole, uvetta, fichi secchi, datteri. Senti, ma se tu dai questa roba al tuo bambino, non è che te la tira dietro, vuole la merendina?
1: Bisogna un pochettino fare un po' per gradi, magari a integrare con questa roba, cercando di trovare in alternativa prodotti, magari industriali, però del settore biologico, che generalmente hanno grassi non idrogenati, hanno meno tenore di zucchero. Anche lì bisogna un pochino sapersi orientare e cercare di scegliere anche lì meglio.
0: Ancora, le bevande sono un punto dolente, occorre rinunciare con una certa decisione agli acquisti di succhi di frutta di produzione industriale, di bevande gassate e di tè in lattina. Ora qui non facciamo nomi, ma insomma abbiamo capito. Rivalutate come dissetante prima di tutto la semplice acqua, magari con l'aggiunta di qualche goccia di succo di limone. E qui chiaramente la nota dolente è perché forse è qui che magari il bambino sente di più la differenza rispetto a quello che vede nei suoi compagni, quello che ha provato,
1: certo,
0: quello che vede ai suoi compagni.
1: Certo.
0: Senti, siamo proprio in conclusione. Io vorrei citare anche un libro che è uscito di recente dal titolo Occhio alle merendine, Tra l'altro la presentazione di questo libro è stato fatto nella chiesa avventista di Firenze, nel centro polivalente, e l'intera conferenza, la presentazione del libro, è presente su internet, su www.radiovocedelasperanza.it, chi volesse scaricarlo. Allora, è un libro di Gabriele Buracchi, nutrizionista, collaboratore di Vita e Salute, docente di psicobiologia della nutrizione alla Facoltà di Medicina di Pisa. Il libro Occhio alle merendine è pubblicato da Bracciali Editore. E questo volume offre anche un CD che fa scoprire in modo divertente, ma in maniera precisa, diciamo, l'identikit dei singoli alimenti, per far capire, c'è il cosiddetto schifezzometro che dà una valutazione del prodotto, insomma, è una cosa molto carina, si rivolge ai bambini.
1: È pedagogica e didattica, certo. Una doppia valenza, insomma.
0: Due battute, Ennio, abbiamo un minuto e mezzo per dare questo libro, dire la tua.
1: Un buon libro che sicuramente aiuta a orientarsi meglio nell'acquisto e nelle alternative per i nostri ragazzi. È scritto in maniera agile, fresca, e poi il CD allegato è un ottimo ausilio per far giocare anche i bambini con i prodotti, facendogli scoprire il livello di schifezza contenuto dentro essi.
0: Grazie Ennio Battista e grazie a quanti ci hanno seguito per l'attenzione e a risentirci presto.
1: Arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 56 minuti.
1: Benvenuti all'ascolto della serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese in provincia di Milano, e il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolterete la prima parte. Vi auguro un buon ascolto.
2: Allora, possiamo iniziare il nostro ultimo blocco. Vedremo la responsabilità dei genitori verso i propri figli. Forse non faremo in tempo a vedere la responsabilità dei figli verso i propri genitori. Purtroppo anche stamattina ho dovuto accorciare tantissimo il tempo, è quello che è, cari fratelli. Però quello che non abbiamo trattato in questo studio, lo ripeto, lo troverete nel libro La famiglia secondo il pensiero di Dio. Ci sono tanti altri aspetti molto importanti. Allora, responsabilità dei genitori verso i figli e dei figli verso i propri genitori. Ripeto, non lo vedremo. Questo è quello che dovremmo riuscire a vedere. Adesso io ve li faccio vedere velocemente. Allora, allevare i figli in disciplina e istruzione del Signore. Dovremmo riuscire a vedere questa sera. Definizione della parola disciplina. Ripeto, noi a volte utilizziamo dei termini. Prego, vai. A volte noi utilizziamo dei termini che non conosciamo e ci spaventiamo perché non li conosciamo. Ad esempio, vi faccio un esempio. Il termine disciplina, quando noi lo utilizziamo, a cosa stiamo pensando? Cosa pensi tu?
3: Alle botte,
2: vedi? Invece non è così. Il primo pensiero è vero, l'aspetto negativo. Anch'io, quando non lo conoscevo bene, quando pensavo alla disciplina, pensavo subito alle mazzate. Ma in realtà non è così. Spiegheremo che questo termine è composto da due aspetti, ok? Anche la disciplina correttiva. Poi vedremo conoscere bene la condizione naturale spirituale dei nostri figli. Insegnare ai nostri figli la parola di Dio, l'esempio che in primo luogo i genitori devono dare ai propri figli, il modo in cui dobbiamo insegnare i nostri figli, inculcare e quando insegnare, che è la disciplina nel suo aspetto correttivo, gli errori da evitare nella disciplina correttiva, poi la responsabilità dei figli, questo andiamo avanti perché credo proprio che no, non ce la faremo. Allora, Efesini 6:4. Efesini 6:4, leggiamolo. Epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 6, versetto 4. È un versetto straordinario, fratello. Allora, è indirizzato a noi e dice: "E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore." Quindi, definizione della parola disciplina. È un solo verso, ma carico di grande significato spirituale. Ci vorrebbe veramente tanto per spiegarlo bene nella propria interezza. In essa abbiamo una parte negativa: "E voi padri, non irritate i vostri figli." Quindi c'è un aspetto negativo che noi possiamo fare, è un aspetto positivo. Oggi mi sta tradendo? È una positiva, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Così vogliamo prima di tutto seguire questo programma paolino, cioè quest'ordine. Poi vedremo i risultati di tutto questo processo. Allora, mi dispiace, ma fuori forse il telecomando fa un po' fatica. La prima volta che sentii parlare di disciplina, ricordo che fu spiegata come un sinonimo di punizione. Infatti anche Pina, è vero Pina, il primo impatto è pensare all'aspetto negativo di questo termine. È un modo energico attraverso cui si punisce una persona che ha commesso degli errori. E questo era anche il mio modo di capire questa parola fino a qualche anno fa. La parola disciplina però non è semplicemente punire, non ha solo una connotazione negativa, ma anche e soprattutto positiva. Questo termine deriva dal latino discipulus e significa, guardate che bello, insegnare, dare una direzione e una guida pertinente. Allora, quando la scrittura ci dice che noi dobbiamo disciplinare i nostri figli, che cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che noi dobbiamo essere un cartello indicatore per i nostri figli. Ecco, questa è la strada da seguire, ok? Quindi vuol dire che noi dobbiamo insegnare i nostri figli, educare, insegnare, è importante. E vi dico subito, noi lo sappiamo, qui siamo, credo, tutti genitori, noi sappiamo che non è facile, vero? C'è qualcuno in mezzo a noi che sa fare i genitori in maniera facile? Io credo che è uno dei lavori, dei mestieri più difficili al mondo. Allora, se allevare nella disciplina del Signore i nostri figli, in primo luogo significa, guardate l'ordine, fratelli, significa, se il telecomando mi aiuta, inculcare nel loro cuore, nel loro spirito, le cose del Signore. Quindi disciplinarli nel Signore, educarli nel Signore, nella disciplina del Signore, vuol dire mettere nel loro cuore, inculcare nel loro cuore le verità bibliche, ok? Vuol dire prima questo, quindi c'è prima questo processo positivo di insegnare, di inculcare, io lo voglio precisare, ok? Proprio perché è un termine frainteso. Dare loro una direzione di natura sociale, morale e spirituale che li renda maturi nella vita e nello spirito. Si parla pertanto prima di tutto di un lavoro di costruzione metodica, sistematica e graduale. Allora, molti genitori quando non vedono dei frutti nei propri figli, sapete cosa fanno? Si scoraggiano e abbandonano, lasciano stare. Questo è un modo cattivo di affrontare questo impegno serio che è educare i nostri figli. Perché, fratelli e sorelle, se non lo facciamo noi come genitori, chi è che lo fa? E gli altri. Lo farà la TV, lo farà il mondo, lo farà in parte la scuola, lo faranno gli altri. Invece i nostri figli, che la scrittura parla che sono come una lavagna bianca, dobbiamo essere noi a scrivere per primi nei cuori dei nostri figli. Perché se non lo facciamo noi, lo faranno gli altri. Poi quando diventeranno giovani, noi diciamo, ma come? Ma questo è figlio a me? Ma non mi assomiglia. Allora noi rimarremo un po' perplessi. Perché? Perché in realtà noi non abbiamo mai scritto nel loro cuore. Sono stati altri che hanno scritto. Sono biologicamente nostri figli, ma spiritualmente, moralmente, non sono nostri figli. Ok? Ma significa anche mettere le basi di un'educazione civica che li prepari alla vita sociale. Un'educazione, ricorderà la scrittura, che non dimenticheranno neppure quando i figli si faranno vecchi. Ricordate questo passo? La scrittura fa questa promessa. Dice, inculca fanciullo, perché quando diventerà grande non lo dimenticherà più, neanche quando diventerà vecchio. Quindi vuol dire che i primi anni di vita dei nostri figli, fratelli e sorelle, adesso affronteremo questo, sono fondamentali. Voi pensate che i giudei, nei primi 7 anni di vita del bambino, gettano nei primi 3 anni e mezzo la base del loro carattere. Per un giudeo, quando un bambino arriva supera i 3 anni e mezzo, è già formato la radice dell'albero, dicono loro, la base. Già puoi capire che tipo di carattere avrà tuo figlio da grande. Nei primi 3 anni e mezzo, allora è una cosa allucinante. Quindi è veramente importante questo. Così quando si parla di disciplina dobbiamo prima di tutto pensare ad un lavoro positivo che dobbiamo intraprendere e trasmettere al cuore dei nostri figli. Noi genitori dobbiamo pertanto insegnare loro la parola di Dio, un lavoro che permette ai figli di costruire le fondamenta su cui possono poi costruire le mura spirituali che faranno da recinto al loro cuore contro i sicuri attacchi del nemico. Considerando l'importanza che costruisce la formazione spirituale, morale e sociale dei nostri figli, è estremamente logico capire su che cosa noi metteremo le mani, di quali caratteristiche è composto il soggetto su cui dobbiamo lavorare. Noi dobbiamo capire chi abbiamo di fronte, chi sono i nostri figli. Se noi non capiamo questo, noi tratteremo i nostri figli in maniera sbagliata. Ok? Allora, dobbiamo conoscere bene la condizione naturale e spirituale dei nostri figli. Io sento a volte dei genitori che quando prendono in braccio i loro bambini è un angioletto. Guardate, io figlio, è un angioletto. Che angelo. Avete mai sentito questa affermazione? Ah, figlio mio, ma tu sei bello, ma tu sei più bello del mondo. Cioè, si parla col cuore di genitori. Ma che dice la parola di Dio? Noi dobbiamo, per curare e insegnare bene i nostri figli, dobbiamo capire chi sono i nostri figli. Che dice la parola di Dio a questo riguardo? Allora, il nostro servizio di genitori credenti nei confronti dei nostri figli deve essere fatto con condizioni di cause mosso da motivazioni e obiettivi precisi. Sono di estrema necessità le convinzioni bibliche che vedremo in proposito. Dobbiamo innanzitutto scrollarci di dosso l'errato concetto della moderna pedagogia, secondo il quale il bambino è fondamentalmente buono. Avete mai sentito parlare di Spock? Dottor Spock?
4: Sì.
2: Avete sentito parlare?
4: Sì, sono studiato in
2: Biblia. Ecco, tenete i vostri figli lontani da quella pedagogia. Che cosa dice quest'uomo che ha infestato mezzo mondo? Che lui adesso è morto. Cosa diceva? Diceva che un bambino, essendo fondamentalmente buono, noi dobbiamo lasciarlo fare tutto quello che vuole, altrimenti noi mettiamo dei blocchi nella vita del bambino. Allora noi ci dobbiamo chiedere sempre come credenti che dice la scrittura, la parola di Dio. Allora il dottor Spock ha ragione o ha torto? Però lo dobbiamo dimostrare se ha torto, ok? Allora, dicevo qua, sembra addirittura che in qualche parte del mondo sono state aperte delle scuole dove si insegna al ragazzo come vivere senza principi o regole prefissate che lo rendono libero contro ogni forma di autorità. A motivo di questa errata valutazione, vale a dire quella di mettersi contro ciò che il Signore insegna, molti credenti pensano che i loro figli sono degli angeli venuti dal cielo. Pertanto l'unica loro preoccupazione è di farli crescere fisicamente sani, dare da mangiare, e pensando che la loro mente verrà sviluppata quando cominceranno ad andare a scuola. Tutto questo è in contrasto con la parola di Dio. Se noi aspettiamo che i nostri figli vanno a scuola, noi siamo inguaiati, fratelli e sorelle. Siamo rovinati, ci accorgeremo ben presto che abbiamo rovinato i nostri figli. Allora, la parola di Dio è l'unica verità assoluta e infallibile. Ci crediamo? E poi alla fine da che cosa veramente dimostriamo che ci crediamo? Amen. Se noi non mettiamo in pratica, lo voglio sottolineare un'ennesima volta, vuol dire che noi in fondo non ci crediamo. Sì, il Signore dice questo, sì, è la parola di Dio, però poi andiamo nella sostanza e facciamo secondo la nostra intelligenza. E che qual è il risultato? Che raccoglieremo secondo la nostra intelligenza. Disastri. Allora, mi dispiace che te lo comando stasera, fai capricci. La parola di Dio afferma che i bambini, e quindi anche i nostri figli, ereditano una natura corrotta e peccaminosa. Ci crediamo? Natura che essi svilupperanno con tutta naturalezza. Non li devi insegnare a essere cattivo a tuo figlio, a mio figlio. Io noi non li dobbiamo insegnare. Se li lasciamo allo stato bravo, ma diventeranno dei delinquenti. Perché è la loro natura. Questo insegna la parola.
5: Però scusami, Gino.
2: Dopo vediamo. Indipendentemente dalla società o la famiglia in cui essi vivranno. Natura che, volente o nolente, conserveranno per tutto il tempo della loro permanenza su questa terra. Noi credenti, ad esempio, la scrittura ci insegna che abbiamo una doppia natura, è vero? La vecchia natura e la nuova natura. In conflitto, fanno guerra sempre. Chi dominerà nella nostra vita? Dipenderà quale delle due nature noi andremo a nutrire. Siete d'accordo? Se noi nutriamo la vecchia natura, quella carnale, quello vuole fare quello che vuole, è vero? Vuole i piaceri in questo mondo. Se invece nutriamo la nuova natura, quella spirituale, guiderà la nostra vita nelle vie del Signore. Quindi, qualche esempio biblico ci aiuterà maggiormente ad affermare, spero a credere, a quanto stiamo dicendo sia una verità divina sacrosanta e non il patto della mente di qualche predicatore. Allora, quel che è nato da carne è carne, Giovanni 3, 6, la prima parte. Gesù enuncia in questo passo un principio di fondo che va alla radice dell'essenza umana. Gesù demolisce tutto il castello religioso e morale di quest'uomo, Nicodemo, ricordate? Qui parla, dice a Nicodemo che devi nascere di nuovo, perché quello che è carne rimane carne, ok? E non può ereditare il cielo. Quindi dice che, enunciando il principio inalienabile e universale, secondo il quale tutto il bagaglio socio-religioso, ben impostato e ben sviluppato, non potrà mai spostare neppure un millimetro la condizione adamica naturale, e quindi peccaminosa, in cui versa ogni essere umano, indipendentemente dallo stato civile, dalla famiglia, dalla nazione in cui vive. Tutti gli uomini della terra sono persone che nella loro natura naturale, condizione naturale, non possono piacere a Dio. Questa è la condizione di tutti gli uomini. Grazie a Dio che quel Signore attua la nuova nascita. Quel che è nato da carne è carne, rimarrà tale fino a quando Dio non interverrà per infondere in lui una nuova vita attraverso l'opera benedetta del Signore Gesù. Devi nascere di nuovo. Ricordate quando dice a Nicodemo, bisogna un comandamento che tu nasca di nuovo per ereditare il regno di cielo, altrimenti non ci puoi andare. Così quando la scrittura menziona la parola carne in riferimento all'uomo, vuole ricordarci tutto ciò che di negativo noi siamo capaci di produrre, così come ci viene evidenziato in Galati 5, 19 a 21. Vogliamo leggerle? Dai, riconosciamo questo, però lo leggiamo. Galati 5, 19 a 21. Lo leggo io. Ora le opere della carne sono, possiamo metterci due punti, sono manifeste solo: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Guardate, lasciamo i nostri figli a loro stessi. Queste caratteristiche le svilupperanno all'ennesima potenza. Non so, sarà proprio fuori che non riesce a prendere bene, che dentro funziona perfetto. Vi ricordate Salmo 51,5? Salmo di Davide? Non voglio entrare in merito al contesto di questo salmo perché ci vorrebbe un incontro. Però a un certo punto Davide dice: io sono stato formato nell'iniquità, la madre mia mi ha concepito nel peccato. Che cosa voleva dire Davide? Voleva dire che la sua natura di uomo senza Dio era una natura peccaminosa. Qualsiasi parte della nostra vita, guardiamo, se escludiamo la nuova nascita, la nuova natura, è un disastro. E noi a volte abbiamo sperimentato i fallimenti, vero? Quando ci facciamo guidare dalla carne e non dallo spirito, sperimentiamo anche noi come credenti i fallimenti. Quindi questo salmo riporta la coraggiosa ed umile confessione di peccato del re Davide, la cui gravità lo condusse, come sappiamo già per rivelazione dello Spirito Santo, a riconoscere la malvagità che è insita nella natura umana, compresa la sua. Di certo Davide non avrebbe mai pensato, in qualità di credente, di commettere azioni così basse come quelle che lui ha commesso: adulterio, omicidio e tante altre collegate a quello. Per cui è bello vedere l'onestà di Davide. Non dici: io ho peccato perché vivo in questo mondo, perché gli altri, sai, mi fanno cadere, mi mettono sgambetto. No, ho peccato perché dentro la mia natura non c'è niente di buono. Allora, io sono stato formato nell'iniquità, quindi questo concetto io credo che è chiaro. Vado avanti perché abbiamo un bel po' di strada da fare. Allora, Genesi 8, 21 dice: i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Perché la scrittura ci dice questo? Perché, fratelli e sorelle, ci vuole aprire gli occhi. I nostri figli non sono degli angioletti. Se noi pensiamo che i nostri figli sono degli angioletti, ben presto ci accorgeremo di una dura, cruda realtà. Ok? Perché vuol dire che non avremo preso le giuste misure nel insegnare, inculcare ai nostri figli ciò di cui hanno bisogno. Ok? Quindi, Romani 5:12, la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. In questo passo di Romani abbiamo il concetto biblico di ereditarietà, di trasmissione del peccato e dei suoi risultati. Ok? Quindi in questo modo la parola di Dio riporta la nostra mente all'origine, a quello che successe ai nostri progenitori. Abbiamo visto sabato, domenica, quando hanno colposamente scelto di vivere in uno stato di indipendenza dalla vita, cioè dal Signore. Da quel momento in poi è successo tutto il disastro che noi conosciamo. Al punto 3, la morte fisica è uno dei risultati più evidenti della natura umana e peccaminosa, che è in noi. Il fatto che noi siamo corrotti, il fatto che noi siamo peccatori è dimostrato dal fatto che moriamo. La morte fisica è il risultato di questa grave malattia che è il peccato. E ci viene detto anche che il risultato, ho scritto là, ma il risultato più grave del quale desideriamo che i nostri figli scampino al più presto è la morte seconda, che è Apocalisse 20, 14 e 15, ossia dalla condanna eterna, la separazione eterna. Se tutto questo entra nel nostro spirito, nella nostra mente, nel nostro cuore, allora tutto quello che diremo qui potrà essere accettato. Ok? Quindi noi abbiamo detto fin qui che cosa? Che dobbiamo disciplinare i nostri figli nel Signore. Abbiamo spiegato che il termine disciplina ha una connotazione positiva, quello di insegnare, indicare la direzione, eccetera, e una connotazione negativa, cioè la disciplina correttiva, o se preferite le sanzioni disciplinari, come li vogliamo chiamare. Ok? Però per applicare la seconda parte, noi come genitori dobbiamo aver applicato la prima parte. Se non abbiamo applicato la prima parte, sapete come siamo noi agli occhi dei nostri figli? Dei farisei. Ok? Siamo dei genitori che meriterebbero di essere menati. Allora, Deuteronomio capitolo 6, versetti da 3 a 7, leggiamo. Deuteronomio capitolo 6, versetti da 3 a 7. È un passo questo straordinario che dovremmo conoscerlo veramente bene. È uno dei passi, mi permette di dire, anche tra i più meditati, però tra i meno realizzati. Allora, ascoltali dunque, Israele, e abbi cura di metterli in pratica, affinché venga a te del bene e vi moltiplichiate grandemente nel paese dove scorre il latte e il miele, come il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Dobbiamo insegnare i nostri figli la parola di Dio. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Da quando sono piccolini, non li dobbiamo sottovalutare. Allora, il primo importantissimo impegno che ogni genitore credente deve assumersi verso i propri figli, dopo quando abbiamo visto prima, no? Che la loro natura è una natura peccaminosa, adamica, e se li lasciamo a loro stessi i risultati saranno i risultati della carne. Non glieli dobbiamo insegnare a fare del male, lo faranno da soli. E di mettere nel loro cuore la parola di Dio. Non v'è nulla di più importante della parola del Signore, affinché il morbo del peccato cominci a trovare dei seri ostacoli alla sua realizzazione. Non dimentichiamo quello che il Signore precisò a Caino: il peccato ha i suoi desideri rivolti contro la tua persona, ti osserva, ti guarda, ti sbrana la natura pecaminosa. Ma finché questi desideri deleteri siano dominati e vinti, è necessario che mettiamo la parola nel cuore, i cui desideri sono più forti di quelli del peccato. Abbiamo visto qualche sera fa che il peccato è una legge, è vero? È una legge. E per vincere questa legge abbiamo spiegato che dobbiamo nascere di nuovo, cioè dobbiamo morire, ok? Perché questa legge non abbia più efficacia sopra di noi, noi dobbiamo morire, ok? Quindi è importante questa prima cosa. Ma poi è importante, come dicevo prima, nutrire la nuova natura, perché questa nuova legge, la legge dello spirito, come ci viene spiegato in Romani, possa guidare, dominare la nostra vita. Quindi, mi sono perso, ok. Prima che Giosuè mettesse i piedi nella terra promessa, il Signore gli parlò e gli mostrò l'unico modo per riuscire in tutte le sue imprese. Abbiamo letto questa mattina, ricordate? Il modo certo per prosperare, ossia meditare la legge di Dio in ogni momento e metterla in pratica. Quindi abbiamo letto: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica. Quindi dobbiamo conoscere, ma mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Ripeto, il Signore non ci ha dato la sua parola solo per informarci, ma ci ha dato la sua parola perché noi possiamo essere trasformati. Quindi noi dobbiamo trasformare i messaggi, la parola, in carattere. Dobbiamo far vivere la parola nella nostra vita, se no non ha alcun potere quella parola. Arriva alla mente si fa il malato. Ma noi la dobbiamo far scendere nel nostro cuore, perché possiamo prosperare e riuscire in tutte le nostre imprese. Insegnare i nostri figli la parola di Dio. Allora, la potenza e l'autorità che permette di cambiare il corso del destino dei nostri figli e naturalmente di tutte le persone non consiste nelle belle articolate parole che noi possiamo dire, no? Come un genitore può dare ai suoi figli, ma solo nella potenza della parola dell'Eterno. Questa trasposizione del pensiero di Dio nel pensiero umano farà sì che il cuore dei nostri figli sia rivolto verso il Signore. L'impegno a mettere la parola di Dio nel cuore dei nostri figli deve iniziare molto presto, sin dalla loro nascita. Come è vero che un bambino comincerà a dire le prime parole perché ripetute dai genitori, così essi ripeteranno la parola di Dio, perché essa starà in loro dall'inizio della loro vita. Ecco perché bisogna mettere la parola nella casa, avere il culto di famiglia da subito, perché i figli devono vedere, non dei religiosi, dei genitori religiosi che parlano bene, che conoscono molto della parola di Dio, ma devono vedere degli uomini e delle donne che mettono in pratica, si spendono per la parola di Dio. Questo hanno bisogno di vedere, ma anche quelli del mondo hanno bisogno di vedere questo. Il libro dei Proverbi infatti ci informa che il cuore di un bambino è come una lavagna pulita, ragione per cui chi vi scriverà sopra per primo sarà quello che vi rimarrà per lungo tempo, anzi fino alla vecchiaia, come ci viene ricordato. Ciò è vero anche per lo spirito del bambino: in esso vi sarà solo ciò che noi metteremo dentro. Infatti, in particolare in questo periodo da 0 a 7 anni sarà questa una fascia d'età in modo particolare che risulterà essere la più determinante per lo sviluppo del processo mentale e quindi di maturità. In questi primi 7 anni del bambino, fratelli, ci giochiamo molto del futuro dei nostri figli. Nei primi 7 anni noi mettiamo le radici al carattere dei nostri figli. Ecco perché dobbiamo essere i primi a scrivere nel loro cuore. Nei primi 7 anni. Ecco perché dobbiamo stare attenti a chi lasciamo i nostri figli. A volte anche i nonni possono essere pericolosi. attenzione a chi lasciamo i nostri figli, vedete, nei primi 7 anni, perché lì si formano il carattere. Quando il Signore visiterà i nostri figli, se non sono stati preparati nello spirito, sarà quanto difficile che risponderanno positivamente alla chiamata per la loro salvezza. Sarà per loro come un estraneo che bussa alla porta del loro cuore. Parola, Dio, Signore, e chi è? Non avranno timore di Dio. Forse frequenteranno anche qualche incontro, ovvero? Ma il loro cuore sarà ben lontano dalle cose spirituali. Il passo biblico di Deuteronomio, il sopra indicato, è di estrema importanza. Tra i molti passi dell'Antico Testamento, invitano i genitori a insegnare la parola ai loro figli. Questo è il più conosciuto, il più chiaro e il più completo in proposito. Divideremo questo brano adesso in due parti principali, delle quali ricaveremo almeno 3 particolari determinanti. Allora, l'esempio che in primo luogo i genitori devono dare ai loro figli. È importante l'esempio, dobbiamo parlare, ma anche far vedere con la nostra vita quello che veramente è il cristianesimo. Quindi l'insegnamento inizia con la vita, quello verbale sicuramente importante è determinante, ma se non è fatto precedere da una vita di esempio da parte di chi insegna, l'insegnamento può addirittura risultare negativo, fare l'effetto contrario. Prima ancora di procedere con l'insegnamento verbale, lo Spirito del Signore impone al popolo di Dio un esempio impeccabile, irreprensibile di ogni sfera della loro vita. Attenzione quando si parla di irreprensibilità. Che significa? Cosa voglio dire? Cosa vuole dire la parola quando parla di irreprensibilità? Non che non si sbaglia mai, non è questo il concetto, viene frainteso. Ma quando sbagliamo dobbiamo saper riconoscere e ricominciare. E se è il caso, chiedere anche perdono ai nostri figli, a nostra moglie, al nostro marito. Ricordiamoci, questo fa di noi degli uomini irreprensibili. Allora, essere dei buoni ascoltatori, versetto 3, versetto 4, io ve lo rileggo, dice versetto 3, ascoltali dunque, togliamo Israele e mettiamo il nome nostro, ascoltali dunque Gino. Versetto 4, 2 volte, ascolta Gino, ok? Ascolta Giovanni, ascolta Benedetto, ascoltami Michele, Giovanni, Francesco, chiunque tu sia, ok? 2 volte, quando la scrittura ripete un particolare, un dettaglio 2 volte, vuol dire che è di estrema importanza. Allora noi dobbiamo essere in primo luogo dei buoni ascoltatori della parola di Dio. I genitori devono essere dei buoni ascoltatori della parola di Dio. Secondo, versetto 3, la seconda parte, e abbi cura di metterli in pratica. In secondo luogo, i genitori devono essere dei facitori della parola di Dio. Questo è il metodo migliore per insegnare ai nostri figli. Dobbiamo saper ascoltare e dobbiamo mettere in pratica. Questo è il modo per tracciargli la strada, per rendergli le cose facili, per fargli capire che il cristianesimo è attuabile, non è una filosofia che rimane solo in testa, ma è un modo di vivere, è Dio nella vita del peccatore, capace di trasformare le nostre vite, ok? Per il nostro bene. Quindi noi dobbiamo essere degli uomini e delle donne che sanno ascoltare, ma degli uomini e delle donne che sanno anche mettere in pratica. Poi dobbiamo fuggire a ogni forma di idolatria. Versetto 4 dice: il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Ok? Se non vogliamo che nulla di nessuno di questo mondo faccia breccia nei cuori dei nostri figli, al punto da influenzare negativamente tutta la loro esistenza, dobbiamo essere noi i primi a non lasciarci vincere e dominare da nulla che sia passeggero da questo mondo. Vi faccio un esempio. Un genitore che ha come al primo posto il lavoro, un esempio. Che cosa vedranno i nostri figli? Che nel cuore di Gino, papà Gino, c'è al primo posto il lavoro. E a motivo del lavoro io posso anche non frequentare gli incontri. Quale motivazione migliore per non frequentare? Sto portando il pane in casa, È un esempio questo. Questo è, la scrittura la chiama, idolatria. L'idolatria è tutto ciò che prende il posto di Dio. Tutto ciò che prende il posto di Dio nella parola del Signore viene chiamata idolatria. I nostri figli possono essere un idolo, lo sapete voi questo? Se vengono prima del Signore. Se i nostri figli vengono prima del Signore, è un idolo, noi siamo idolatri. Se il nostro pensiero viene prima del Signore, prima di questo, sapete cosa stiamo dicendo al Signore? Che noi siamo più intelligenti di Lui. E che questa parola non è efficace come ce la vogliono far credere. E noi diventiamo idolatri. Ma possiamo fare un elenco vero di cose che possono prendere il primo posto. Io voglio sottolineare un aspetto importante. Se noi non mettiamo al primo posto il Signore non accetterà nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto nessun posto nella nostra vita. Se il Signore non ha il primo posto, Lui non è disposto a prendere nessun posto nella nostra vita. Ricordiamoci. Fratello, non è che noi diciamo, Signore, sì, però... No. Se non ha il primo posto, Lui non accetta il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, perché è l'Eterno, è il Signore, è l'Iddio tre volte santo, è il giusto, il misericordioso. E noi non ci possiamo prendere beffe di Lui. I nostri figli ci osservano. Sapete che ci osservano?
4: Giudicano pure.
2: E voglia. Magari non hanno il coraggio di dircelo in faccia, di dire papà, ma che razza di papà sei, ma che razza di marito sei. Non hanno il coraggio forse, ma e a volte magari ce l'ha, grazie a Dio se ce l'ha, perché è un modo per perché possiamo vergognarci e chiedergli perdono se lo fanno. Ma a volte non lo fanno per delicatezza, per rispetto, però osservano. E noi creiamo nel loro cuore una divisione, fratelli e sorelle. Chiediamoci, io quando studio la parola di Dio mi pongo qualche domanda, io non so voi. Allora io studio questo passo e dico, che cosa sta vedendo Daniel e Simone nella vita di suo padre, di loro padre? Che cosa sta vedendo? Osservano. E noi creiamo nel loro cuore una divisione, fratelli e sorelle. Chiediamoci, io quando studio la parola di Dio mi pongo qualche domanda, io non so voi. Allora io studio questo passo e dico, che cosa

0: tutto noi stessi. Versetto 5. Amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima nostra e con tutte le nostre forze, esattamente il contrario del peccato, di idolatria. L'oggetto e il soggetto più prezioso del nostro cuore deve essere il Signore. I nostri sentimenti devono essere determinati dalla Sua parola e le nostre forze protese verso i servizi a cui Egli ci ha chiamati. Serviamo il Signore, vedete? Consumiamoci per l'opera, perché nella Chiesa del Signore ci sono troppi spettatori. Perdonatemi se dico, ci sono troppi burattini. Alziamoci, sediamoci. E a volte questi personaggi fanno fatica pure a frequentare gli incontri, che è la cosa più facile che c'è a questo mondo. È la cosa più facile che c'è, è frequentare gli incontri. A volte si fa anche fatica. E se voi andate a chiedere a questi, tra virgolette, credenti, perché non frequentano gli incontri, vi daranno tutte le giustificazioni più belle di questo mondo. Non sto bene, sono stanco, come se in adunanza vanno tutti quelli che sono belli freschi, no? Stanco, lavoro tanto. Voi fate un'intervista, provate a fare un'intervista a quelli che non frequentano. Vi diranno delle giustificazioni che voi non potrete dire niente. Che Dio ci aiuti, fratelli. Mi aiuti ad essere coerente con quello che dico.
1: Avete ascoltato una serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per famiglie. Ricordiamo che il relatore del campo è Gino Vairo, uno degli anziani dell'assemblea di Villa Cortese, in provincia di Milano, e che il tema degli studi è la famiglia secondo il piano di Dio. Ricordiamo inoltre che oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci alla prossima puntata di questo programma, stessa frequenza e stessa ora, per ascoltare la seconda parte. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se sei come me quando si presenta una prova, non salti su e giù con entusiasmo dicendo sì, un'altra cosa di cui preoccuparsi. Le prove danno origine a sofferenza, dolore e preoccupazione. La Bibbia dice: perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Ma la Bibbia ci incoraggia anche a vedere le prove sotto un'altra luce. Leggiamo insieme 1 Pietro 1,7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Le prove sono lì per rivelare il grande valore della tua fede, caro amico. Quindi Dio non permette questa o quella prova per punirti o per darti una lezione di vita. No, Dio è buono ed è amore. La sua gentilezza verso di te non ha fine. Ma sa anche che la tua fede non cresce quando tutto va sempre bene. La tua fede, caro amico, affina, mette radici e assume un valore maggiore quando viene messa alla prova. In altre parole, quando sei colpito da una difficoltà, da una preoccupazione o da un duro colpo, sei spinto a contare su Dio, a credere alle sue promesse e ad aspettare con fervore che Lui si muova nella tua vita. E così il tuo sguardo si volge verso di Lui e la tua fede cresce rendendoti più forte. Se stai attraversando una prova, caro amico, prendi coraggio. Prego per te e sono con te con tutto il mio cuore. Ma soprattutto Dio, Lui è con te. Lo vedrai agire in risposta alla tua fede. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Appuntamento a domani.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

vi giunga il mio saluto affettuoso, cari amici, e benvenuti all'ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Cose che Dio odia, e siamo giunti alla quarta puntata di questo tema. Oggi vedremo il cuore che medita disegni iniqui, ma leggiamo tutto il testo dal quale ho preso questo tema. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 6, i versi dal 16 al 19, dice: sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Come dicevo, siamo giunti alla quarta cosa che Dio odia: il cuore che medita disegni iniqui. Questo peccato è diverso dagli altri. Sapete il motivo, cari amici? Un conto è peccare come conseguenza di una reazione a una causa esterna, una reazione a qualche offesa, a qualche mal subito. Molto più grave agli occhi di Dio, ma anche alla giustizia umana, è quando qualcuno premedita progetti malvagi. Si possono premeditare progetti malvagi che poi vengono adempiuti, e si possono anche premeditare progetti malvagi senza mai arrivare a portarli al termine. Ma quello che Dio guarda, cari amici, è il cuore degli uomini. Facciamo qualche esempio. Allora, un progetto malvagio premeditato è l'adulterio. Sì, amici, l'adulterio. Sapete, non succede mai senza averlo pensato prima. L'adulterio non succede per caso. Come pure non succede per caso rubare. Rubare è un'azione che avviene sempre dopo l'aver premeditato, e non conta se è stato premeditato 5 minuti prima o l'anno prima addirittura. Cuore che medita disegni iniqui è agitato, sconvolto da un continuo risentimento che procura amarezza, stati d'animo incerti e odio. La persona perde il sonno ed è in attesa del momento propizio per sferrare il colpo, proprio così come fa un serpente che si nasconde e al momento giusto o opportuno colpisce, avvelena e uccide la sua preda. Stiamo attenti, amici, inizia tutto con il rancore, un sentimento nascosto caratterizzato dall'amarezza che nel tempo poi si sviluppa, aumenta e si consolida fino a manifestarsi in tutta la sua violenza. Il passo successivo è appunto l'odio verso l'individuo, che diventa così l'antagonista a danno del quale alla fine è attuata la vendetta. La parola di Dio consiglia i cristiani a badare a se stessi e devono stare in guardia per non essere trascinati dall'errore. Così dice l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera
al capitolo 3, al verso 17. Anche l'apostolo Giovanni, verso la fine del primo secolo, scrive sull'argomento del rancore e dell'odio. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, verso 9. E poi, se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto dal Signore Gesù, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, i versi 20 e 21. Cari amici, questa è la giusta ricetta della pace del mondo. E sempre dall'apostolo Giovanni leggiamo: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Ma chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versi 7 e 8. È triste ascoltare oggigiorno la frase Allah Akbar, cioè Dio è grande, in associazione di disegni malvagi, di distruzione, di omicidi e così via. Ma sapete, ci sono scheletri nell'armadio della storia che ci riportano alla mente massacri premeditati in nome del Dio del cristianesimo. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Abbiamo letto dall'apostolo Giovanni: chi non ama, quindi chi fa il male, non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Allora, cari amici, anche oggi siamo giunti al termine di questa meditazione. Vi ringrazio per il vostro cortese ascolto e vi do appuntamento a domani con la quinta cosa che Dio odia. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Se sei come me quando si presenta una prova, non salti su e giù con entusiasmo dicendo sì, un'altra cosa di cui preoccuparsi. Le prove danno origine a sofferenza, dolore e preoccupazione. La Bibbia dice: perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Ma la Bibbia ci incoraggia anche a vedere le prove sotto un'altra luce. Leggiamo insieme 1 Pietro 1:7. Affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Le prove sono lì per rivelare il grande valore della tua fede, caro amico. Quindi Dio non permette questa o quella prova per punirti o per darti una lezione di vita. No, Dio è buono ed è amore. La sua gentilezza verso di te non ha fine. Ma sa anche che la tua fede non cresce quando tutto va sempre bene. La tua fede, caro amico, affina, mette radici e assume un valore maggiore quando viene messa alla prova. In altre parole, quando sei colpito da una difficoltà, da una preoccupazione o da un duro colpo, sei spinto a contare su Dio, a credere alle sue promesse e ad aspettare con fervore che Lui si muova nella tua vita. E così il tuo sguardo si volge verso di Lui e la tua fede cresce rendendoti più forte. Se stai attraversando una prova, caro amico, prendi coraggio. Prego per te e sono con te con tutto il mio cuore. Ma soprattutto Dio, Lui è con te. Lo vedrai agire in risposta alla tua fede. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La Bibbia parla degli angeli buoni e parla degli angeli malvagi, cattivi. Nel mondo invisibile noi sappiamo che c'è il bene e il male. C'è Dio con i suoi santi angeli, però c'è Satana con i suoi demoni. Per cui parleremo anche di questa realtà, perché un giorno noi entreremo nel mondo invisibile, un giorno noi vedremo queste cose. Oggi noi ci crediamo perché la Bibbia ne parla, altrimenti sarebbe inutile parlare se non crediamo a queste cose, ma esistono. E io credo che noi l'abbiamo sperimentato, Dio, nella nostra vita. Come anche credo che nella nostra vita, secondo la parola di Dio, certamente gli angeli sono venuti tante volte in un nostro aiuto e magari noi non ci siamo resi conto. Però questa è una realtà. È una realtà. Infatti leggeremo un po', scorreremo la Bibbia, nei vari passi dove gli angeli sono venuti in aiuto a delle persone. Il titolo che diamo a questo messaggio è proprio «Gli angeli si adoperano al bene della nostra persona». Nella lettera agli ebrei proprio ci viene detto che gli angeli, ebrei 1,14, dice «Non sono egli tutti spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza». C'è un esercito di angeli che sono agli ordini di Dio. E queste sono servi del Signore per aiutare, per venire incontro a pro di quelli, cioè in favore di quelli che hanno da eredare la salvezza. Il profeta Micaia ebbe una visione in Seconda Cronica 18:18 dove dice «E Micaia replicò, perciò ascoltate la parola dell'Eterno, io ho veduto l'Eterno che sedeva sul suo trono e tutto l'esercito celeste che gli stava a destra e a sinistra». Nel Salmo 103, versetto 20 e 21, dice «Benedite l'Eterno, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che gli dice, ubbidendo alla voce della sua parola». Quindi gli angeli sono a destra e a sinistra, pronti per ricevere gli ordini da Dio e andare prontamente, fedelmente, in aiuto a coloro che sono proprio nel bisogno. Gli angeli sono in cielo, ma in frazione di secondi possono essere qui sulla terra. Sono velocissimi. La Bibbia li paragona a dei venti. Ebbene, vogliamo vedere nell'Antico Testamento dei passi in cui gli angeli, o anche l'angelo dell'Eterno, che è l'angelo dell'Eterno? È Gesù. E voglio leggere alcuni eventi che sono accaduti nell'Antico Testamento in cui l'angelo dell'Eterno è venuto in aiuto, niente meno che il Signor Gesù, in forma, diciamo, umana, ma era l'angelo dell'Eterno. Genesi capitolo 21, versetto 14 e 19, ci viene narrato qui l'episodio di Agar. Voglio leggere il passo. In Genesi 21, 14, 19 dice «Abramo dunque si levò la mattina di buon'ora, prese il pane e un'otre d'acqua e lo diede ad Agar, mettendoglielo sulle spalle, le diede anche il fanciullo e la mandò via. Ed essa partì e andò errando per il deserto di Beersheba, e quando l'acqua dell'otre venne meno, essa lasciò cadere il fanciullo sotto un arboscello e se ne andò e si pose a sedere di rimpetto a distanza di un tiro d'arco, perché diceva, che io non vegga morire il fanciullo. E sedendo così di rimpetto alzò la voce e pianse. E Dio udì la voce del ragazzo, e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse, che hai, Agar? Non temere, poiché Dio ha udito la voce del fanciullo laddove è. Levati, prendi il ragazzo e tienilo per la mano, perché io farò di lui una grande nazione. E Dio le aperse gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua, e andò e empì d'acqua l'otre e diede da bere al ragazzo. Qui vediamo che l'angelo dell'Eterno viene in aiuto a una donna mandata via con suo figlio, con un'otre d'acqua e un po' di pane.
nel deserto, quindi destinata a morire. E qui vediamo che niente meno che il Signore stesso interviene in aiuto a questa donna mandata via. Era una schiava, trattata male, ma Dio ha misericordia e dice non temere. Questo figlio si chiamava Ismaele e di questo uomo nacquero 12 principi. Ismaele era un figlio di Abramo. Vediamo che gli angeli vengono in aiuto a Lotte. Quando Dio era andato da Abramo con due angeli, gli angeli hanno continuato il loro cammino e sono andati a Sodoma. E voglio leggere solo un versetto dove dice così, Genesi 19:15. E come l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lotte, dicendo, levati, prendi tua moglie e le tue due figlie che si trovano quivi, affinché tu non perisca nel castigo di questa città. Gli angeli sono andati per tirare fuori da casa sua Lotte con sua moglie e le sue due figliole. I generi non hanno creduto perché gli sembrava che lui scherzasse. L'hanno presa alla leggera. Dice, ma non è possibile. Costoro sono perite assieme con tutti gli altri abitanti di Sodoma. Un altro intervento che Dio fa è stato nella vita di Elia, che lui proprio manda un angelo. In Primo Re, capitolo 19, versetto 1-8, qui vediamo che Elia aveva fatto uccidere 400 profeti di Baal. E Izebel, la regina di Israele, questo non gli è piaciuto tanto, per cui lei giurò di uccidere Elia. Elia è stato chiamato il profeta di fuoco, grande uomo, però ebbe un momento di scoraggiamento, di depressione e fuggì via. E voglio leggere il versetto che dice così. Ripeto, Prima Re, capitolo 19, dal versetto 1, dice così. E Acab raccontò a Izebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso di spada tutti i profeti. Allora Izebel spedì un messo ad Elia per dirgli, gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non farò della vita tua quello che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia vedendo questo si levò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire dicendo, basta, prendi ora, o eterno, l'anima mia, perché non valgo meglio dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra, quando ecco che un angelo lo toccò e gli disse, alzati e mangia. Egli guardò e vide presso il suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve e poi si coricò di nuovo. E l'angelo dell'Eterno tornò la seconda volta, lo toccò e disse, alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve e per la forza di che quel cibo gli dette, camminò 40 giorni e 40 notti fino a una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve e poi si coricò di nuovo. E l'angelo dell'Eterno tornò la seconda volta, lo toccò e disse, alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve

era nella fossa dei leoni. Il re Dario tutta la notte non ha preso sonno e di buon mattino lui è andato a vedere che cosa era successo di Daniele. Questo re Dario era un uomo che amava Daniele, pur essendo un re pagano, ma aveva visto in Daniele un uomo fedele, un uomo consacrato a Dio. E dice così in Daniele capitolo 6, dal versetto 19, dice: poi il re si levò la mattina di buon'ora, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa dei leoni. E come fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce dolorosa, e il re prese a dire a Daniele: Daniele, servo dell'Iddio vivente, il tuo Dio che tu servi del continuo, t'ha egli potuto liberare dai leoni? Allora Daniele disse al re: o re, possa tu vivere in perpetuo, il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca dei leoni, che non mi hanno fatto alcun male, perché io sono stato trovato innocente nel suo cospetto, e anche davanti a te, o re, non ho fatto alcun male. E prima di Daniele troviamo che anche i suoi amici, che furono gettati nella fornace ardente, anche lì leggiamo che quando furono buttati nella fornace ardente, dice che i tre uomini, Sadrach, Meshach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace del fuoco ardente. Allora il re Nebucadnezzar fu spaventato, si levò in gran fretta e prese a dire ai suoi consiglieri: non abbiamo noi gettati in mezzo al fuoco tre uomini legati? Quelli risposero e dissero al re: certo, re. Ed egli riprese a dire: ecco, io vedo quattro uomini sciolti che camminano in mezzo al fuoco senza aver sofferto danno alcuno, e l'aspetto del quarto è come quello di un figlio degli dèi. Chi era questo? Era Gesù. Questi tre fedeli servitori del Dio di Israele non hanno avuto nessun danno. E voglio leggere due passi che sono per noi anche. Nel Salmo 34, 7, 8 dice: l'angelo dell'Eterno si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono, beato l'uomo che confida in Lui. Nel Salmo 91, versetto 9, dice: poiché tu hai detto: Eterno, tu sei il mio rifugio, tu hai preso l'Altissimo per il tuo asilo, ma l'alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà ai suoi angeli di guardarti in tutte le tue vie. Noi crediamo che il Signore ci può aiutare, ci può proteggere? Certo. Nel Nuovo Testamento abbiamo anche altri episodi che gli angeli sono venuti in aiuto ai credenti. Voglio menzionarne qualcuno. Quando Erode voleva far uccidere Gesù, cosa è successo? Che un angelo è apparso a Giuseppe. Matteo 2,13 dice: partiti che furono, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: levati, prendi il fanciullino e sua madre e fuggi in Egitto e stai qui finché io non te lo dica, perché Erode cercherà il fanciullo per farlo morire. Più avanti, quando la Chiesa nei primi giorni o i primi mesi cresceva, Satana questo non lo gradisce, fece in modo di far mettere in prigione persino tutti gli apostoli per mano di Erode. Però ecco che viene in aiuto un angelo. In Atti capitolo 5 versetto 17-20 dice così: ora il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e, condottoli fuori, disse: andate, presentatevi nel Tempio e qui vi annunzierete al popolo tutte le parole di questa vita. Come più avanti vediamo che anche l'apostolo Pietro fu messo in prigione. In Atti 12 dice, versetto 5-8, Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte della chiesa a Dio per lui. E quando Erode stava per farlo comparire la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati.

legato con due catene e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, una luce risplendé nella cella e l'angelo percosse il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: Levati prestamente, e le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo disse: Cingiti e legati i sandali. E Pietro fece così, poi gli disse: Mettiti il mantello e seguimi. Vedete come gli angeli sono venuti in aiuto nei momenti di grande distretta. Un angelo è venuto in aiuto a Paolo. Quando Paolo era in viaggio verso Roma, vediamo che c'era una tempesta e rischiava di naufragare lui con tutta la nave. In Atti degli Apostoli, versetto 23-24, dice così: Poiché un angelo dell'Iddio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu comparisca dinanzi a Cesare ed ecco, Iddio ti ha donato tutti coloro che navigano con te. Un angelo di Dio è apparso a Paolo. In un modo particolare leggiamo che gli angeli sono coloro che guardano i bambini, sono guardati dagli angeli in un modo particolare. I bambini, possiamo dire, sono indifesi e non vedono il pericolo. E voglio leggere dei versetti dove dice il Signore, Matteo 18, 10: Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli. Il Signore guarda in un modo particolare i bambini. Voglio portare due esempi nell'Antico Testamento che sono state quelle madri che hanno avuto cura dei loro figlioli per condurle nelle vie del Signore. Io dico questo: benedette quelle madri che parlano ai loro figli di Dio, che ogni giorno li portano in preghiera al Signore e insegnano fin dalla tenera età la parola di Dio. Siamo noi di quei genitori che insegniamo ai nostri figli la parola di Dio? Siamo noi di genitori che stanno vicini ai loro figli e pregano insieme? Vediamo nella vita di Mosè. Mosè all'età di 3 mesi, vediamo che sua madre, piena di fede, fa un canestro di giunchi e affida alla grazia di Dio, alla protezione di Dio, il bambino sul Nilo. Il Nilo non solo era abitato da pesci, ma anche da coccodrilli. A distanza c'era sua sorella, la sorella di Mosè, Miriam, che guardava questo canestro. E a un certo punto vediamo che la figlia del faraone che si accorge di questo canestro e vede un bambino piangente, perché poi questa donna, la figlia del faraone, affida questo neonato nelle mani di sua madre, finché non fosse divezzato. Lo voglio leggere. In Esodo capitolo 2, versetto 5 a 10, dice così: O la figliola di faraone scese a fare le sue abluzioni sulla riva del fiume. E le sue donzelle passeggiavano lungo il fiume, e la vide il canestro nel canneto e mandò la sua cameriera a prenderlo. L'aprì e vide il bimbo, ed ecco il piccino piangeva, ed ella ne ebbe compassione e disse: Questo è uno dei figlioli degli ebrei. Allora la sorella del bambino disse alla figliola di Faraone: Devo andare a chiamarti una balia tra le donne ebree che t'allatti questo bimbo? La figliola di Faraone le rispose: Va. E la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. E la figliola di Faraone le disse: Porta via questo bambino, allattamelo e io ti darò il tuo salario. E quella donna prese il bambino e l'allattò. E quando il bambino fu cresciuto, ella lo menò dalla figliola di Faraone, esso fu per lei come un figliolo, ed ella gli pose nome Mosè, perché disse: L'ho tratto dall'acqua. Finché sia cresciuto, quindi vediamo che sarà diventato anche un ragazzino. E tutto quel tempo questa madre, Jochebed, e il padre Amram erano genitori che avevano timore di Dio.
e cercavano di inculcare ai loro figli le vie del Signore. Queste sono donne benedette, donne preziose, madri preziose, quelle che cercano di inculcare ai loro figli le vie di Dio. La migliore eredità che si possa dare ai figli è far conoscere loro il Signore. Non c'è cosa più bella. Tu puoi dare ricchezze, ma passano via. Ma chi ha la vita eterna, chi ha la salvezza eterna, quello non passa via. Se tu veramente ami tuo figlio o tua figlia, non deve spuntare giorno che tu non preghi per i tuoi figli, che non parli loro del Signore. Una madre che ama i figli fa questo. Un'altra grande donna che amava il Signore, che amava suo figlio, sapete chi è stata? Anna. Anna che pianse per avere un figlio, non poteva avere figli. E quando ebbe un figlio, leggo nel 1 Samuele capitolo 1 versetto 20 e 22, dice: e nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figliolo al quale pose nome Samuele, perché disse: l'ho chiesto all'Eterno. E quell'uomo Elcana salì con tutta la sua famiglia per andare ad offrire all'Eterno il sacrificio annuo e sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì e disse a suo marito: io non salirò finché il bambino non sia divezzato, allora lo condurrò perché sia presentato dinanzi all'Eterno e qui vi rimanga per sempre. Ha consacrato all'Eterno, gli ha donato. Voglio menzionare ancora un paio di passi nel Nuovo Testamento, che è stata una madre che veramente ha amato suo figlio, e anche aggiungo la nonna. La mamma e la nonna hanno istruito il loro figliolo e il loro nipote, che è stato? State Eunice e Loide. Queste due donne, che loro erano ebree, ma il marito di Eunice era greco, cioè era un pagano, eppure questa madre, Eunice, ha istruito fin dalla tenera età suo figliolo Timoteo. E voglio leggere questi due versetti. Dice in 2 Timoteo, l'Apostolo Paolo, scrivendo a lui, a Timoteo, dice così, 2 Timoteo 1:5: e ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua donna Loide e nella tua madre Eunice, e son persuaso abita in te pure. Poi in 2 Timoteo 3:14-15 dice: ma tu persevera nelle cose che hai imparate, delle quali sei stato accertato sapendo da chi le hai imparate, e che fin da fanciullo hai avuto conoscenza dei scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Inculca al fanciullo la condotta che deve tenere e non se ne departerà mai più. Per tutti i giorni della sua vita quello sarà un deposito nel cuore, dove veramente a suo tempo porterà il suo frutto. Quindi è importante istruire i figli nelle cose del Signore. Voglio leggere un versetto in Deuteronomio: come dovremmo noi credenti vivere una vita cristiana come un piace al Signore. In Deuteronomio capitolo 6 versetto 4-9 il Signore dà dei comandamenti veramente belli per noi e per i nostri figli. Ripeto, Deuteronomio 6:4-9 dice: ascolta Israele, l'Eterno il Dio nostro è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figlioli, ne parlerai quanto te ne stai seduto in casa tua, quanto sarai per via e quanto ti coricherai e quanto ti alzerai. Ti li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontali tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Dovremmo noi avere nelle nostre case
passi della scrittura, nel cuore, dappertutto, finché la parola di Dio possa ogni giorno essere un nutrimento per noi. Quanto è importante la parola del Signore, quanto è importante inculcare la parola di Dio ai bambini. Possa essere questo anche il nostro desiderio. Ripeto, la migliore eredità che possiamo dare ai nostri figli è la salvezza che troviamo nel Signore Gesù. Che il Signore ci aiuti e ci benedica.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento. Non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Il sottobosco che cura. Da alcune settimane siamo entrati nel fantastico mondo dei funghi e scopriremo ancora quanto sono importanti. Benvenuti in questo universo. Parlo di universo perché si parla di 1.500.000 specie, quindi sono veramente tantissime, quindi non posso parlare di un mondo è troppo poco, un universo della micoterapia. Come abbiamo fatto nelle altre volte, compagna di viaggio la dottoressa Elena Olivieri. Benvenuta Elena.
2: Grazie di avermi invitato di nuovo e benvenuti a tutti gli ascoltatori che ci seguiranno.
1: Allora Elena, tu ci hai spiegato nelle puntate precedenti che la tua formazione è quella di farmacista, ma nel corso del tempo hai voluto allargare i tuoi orizzonti proprio perché ti sei resa conto che bisogna avere una visione molto più ampia per quanto riguarda la salute, e quindi hai delle competenze in fitoterapia, gemoterapia, omeopatia e anche rapporto alimentazione e salute, medicina funzionale evoluta, medicina di segnale, poi ti occupi anche della dieta GIFT.
2: Graduale, individuale, sono alcune parole che formano questo acronimo.
1: Abbiamo già iniziato a conoscere qualche fungo e io personalmente ho capito che i funghi sono più importanti di quello che pensassi, perché magari anche a livello di cucina che i funghi non apportassero poi tutti questi nutrienti, invece scopro che non è così e che poi ci sono dei funghi che sono proprio utilizzati per curare delle patologie, che abbiamo tante risorse scientifiche rispetto agli effetti dei funghi sull'organismo. Sono stati per millenni usati in Cina, negli ultimi decenni anche in Occidente. Quindi Elena, di quale fungo ci vuoi parlare oggi? Da dove partiamo?
2: Oggi partiamo dal sistema immunitario, perché è importante sostenere il nostro sistema immunitario e non c'è nulla di meglio della micoterapia, quindi la terapia a base di funghi, per raggiungere questo obiettivo. Infatti, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, i funghi agiscono su tutto l'organismo, agiscono su alcune funzioni principali che sono il sistema immunitario, sono l'intestino e sono tutto quel percorso di infiammazione che poi ci porta ad ammalarci, perché noi sappiamo che l'infiammazione è strettamente legata a un deperimento del sistema immunitario. Quindi se noi riusciamo a trovare qualcosa che sostiene tutte queste funzioni insieme, allora abbiamo sicuramente un aiuto migliore, perché quello che si tende a fare oggi, per fortuna, è di riportare, noi lo facciamo attraverso la medicina funzionale evoluta, il sistema, quindi l'organismo, a funzionare in fisiologia, quindi a recuperare le sue funzioni. Quindi passiamo dall'andare contro, quindi a combattere, sopprimere un sintomo, a sostenere quelle che sono le capacità dell'organismo di appunto organizzarsi per difendersi anche dai patogeni.
1: Ma se dessimo delle armi,
2: sì,
1: al nostro sistema.
2: A me non piace usare la parola armi, uso spesso la parola strumenti.
1: È più pacifico.
2: L'arma è contro, invece lo strumento è pro, e quindi mi piace di più. Infatti i funghi sembrano proprio fatti per il mondo di oggi. Io lo dico spesso anche quando faccio lezioni ai farmacisti e ai medici, perché mantengono tante funzioni, riescono a raggiungere meglio l'obiettivo. Questo fungo di cui parlerò oggi, che si chiama shiitake e il nome invece botanico è Lentinula edodes, è diffuso soprattutto in Cina e in Giappone e diciamo che è il capofila dei funghi che sostengono il sistema immunitario. È il secondo fungo commestibile più consumato al mondo. Infatti, se voi andate al ristorante cinese, quando vi danno quelle zuppe c'è sempre il fungo shiitake. Si può utilizzare, anche lo possiamo utilizzare, lo possiamo comprare, si trova sia secco che fresco nei negozi soprattutto di alimentazione naturale, e si può utilizzare nelle zuppe, si può utilizzare per fare dei sughi, ed è altamente nutriente, perché mentre noi abbiamo sempre pensato che i funghi siano tutta fibra e poco nutriente, contengono il 17% di proteine, 17% di proteine e 9 aminoacidi essenziali.
1: In che quantità, scusami Elena? Quando parliamo di queste proteine in 100 grammi.
2: Se noi pensiamo che comunque anche la carne o i legumi hanno la stessa proporzione di proteine rispetto alle altre componenti, quindi diciamo che sono un buon nutriente.
1: Quindi per chi è vegano potrebbero essere una buona alternativa?
2: È ovvio che dopo ne dovrebbero mangiare una grossa quantità, perché il fungo è molto leggero, perché contiene anche poi tanta acqua. quindi per chi è vegano è comunque un buon supporto perché contiene i 9 aminoacidi essenziali, quindi già qui facciamo un discorso alimentare importante. In più contengono il selenio, che è un minerale importantissimo anche per il funzionamento della tiroide, contengono lo zinco, che interviene anche nel sistema immunitario, e l'oscita, che contiene anche il rame, che è uno di quei minerali che ha la funzione antibatterica e disinfettante nell'organismo. Infatti si utilizza moltissimo anche nelle medicine naturali, anche per combattere virus, batteri, per tenere bassa la carica batterica, e offre anche un importante precursore della vitamina D, ovvero contiene quella forma di vitamina D che deve essere attivata nell'organismo, non la forma già attiva. E sappiamo benissimo che la vitamina D è un sostegno anche quella del sistema immunitario. Noi la conosciamo molto di più per la sua azione sull'osso, ma sul sistema immunitario è importantissimo. Infatti ai bambini spesso si dà la vitamina D anche per il sistema immunitario.
1: Quando si parla di vitamina D oggi non ci si limita a chiamarla vitamina, ormone.
2: La chiamiamo vitamina D perché è stata denominata così, ma in realtà è un ormone. Infatti poi vedremo in una puntata successiva se parleremo di colesterolo, che il colesterolo è anche un precursore della vitamina D. Questo fungo shiitake viene utilizzato soprattutto come supporto del sistema immunitario perché potenzia la nostra capacità e soprattutto lavora sull'immunità innata. Noi abbiamo due tipi di cellule del sistema immunitario. L'immunità innata è quella veloce e poco specifica, è la prima a intervenire quando succede qualcosa nel nostro organismo. Poi abbiamo un altro tipo di sistema immunitario, che è quello cellulo mediato, che è più lento e che crea delle molecole più mirate al singolo patogeno. Noi qui parliamo con lo shiitake di supportare il sistema immunitario innato, che è quello che poi ci protegge anche dalle malattie invernali, dai colpi di freddo, ed è molto utile per fare dei cicli preventivi, soprattutto in autunno e inverno. Io consiglio di cominciare per esempio a settembre, fare un mese, poi ovviamente questo supporto, l'effetto che il fungo ha sull'organismo si mantiene per un certo periodo, quindi non abbiamo bisogno di prenderlo per tutto l'inverno, anzi è meglio fare delle pause, perché noi lasciamo poi il tempo all'organismo di organizzarsi da solo, di un mese e mezzo a seconda della situazione della persona, e poi si ripetono.
1: I funghi vanno bene anche per i bambini o bisogna comunque avere una certa età prima di poterli usare?
2: Dai 12 anni in su si possono utilizzare. Nel bambino piccolo abbiamo ancora un sistema metabolico che serve proprio per smontare tutto quello che il fungo ci fornisce, che è ancora insufficiente, però dai 12 anni si possono utilizzare a una dose adeguata. Esistono però dei prodotti per bambini che contengono i beta-glucani, che sono la componente principale del fungo che agisce sul sistema immunitario. Per quanto riguarda l'adulto e chi può usare il fungo, abbiamo già spiegato la grande differenza tra l'utilizzo di un estratto del fungo e l'utilizzo del fungo intero. È sempre meglio utilizzare il fungo intero, perché come abbiamo detto, e soprattutto nel sistema immunitario questo vale, noi dobbiamo sostenere tutte le funzioni dell'organismo, quindi dobbiamo avere una funzione antinfiammatoria, e lì questa ce la danno i polifenoli che in tutti i funghi sono contenuti.
1: Ci fermiamo un attimo e torniamo a parlare di funghi. Quante cose riescono ad apportare, quanti nutrimenti, quanti micronutrienti, e come possono aiutare, fornendo gli strumenti, utilizzando la parola che piace a te Elena, gli strumenti adeguati al nostro sistema immunitario, proprio per accogliere nel modo giusto i nemici. Ecco.
2: Esatto.
1: Quindi parlavi dello shiitake, questo fungo che possiamo anche consumare se andiamo in alcuni negozi dove vendono prodotti bio, prodotti alimentari, quindi può essere consumato, ma il massimo profitto
2: nel fungo intero polverizzato e compresso, quindi
1: quindi fungo polverizzato, quindi viene tolta tutta l'acqua,
2: se noi pensiamo che il fungo contiene il 90% d'acqua, viene molto concentrato, quindi è un prodotto che è molto concentrato ed è attivo, e quindi sostiene il sistema immunitario, ha una funzione detox, quindi aiuta a ridurre l'intossicazione dell'organismo e della matrice, che poi magari in un'altra puntata possiamo spiegare che cos'è, ha sostanze antinfiammatorie, ma soprattutto ha quella funzione di sostegno e del nostro intestino, della flora batterica intestinale, attraverso i beta-glucani solubili, perché noi sappiamo che l'intestino è la principale sede del sistema immunitario. Quindi se riusciamo e abbiamo trovato attraverso l'OCTA che uno strumento del genere, noi abbiamo un sostegno importantissimo. Però non dobbiamo dimenticare che l'OCTA ha anche una seconda funzione, una seconda attività, che è quella del supporto antivirale. Adesso i virus sono diventati un po'
1: aggressivi,
2: un po' sì, c'è molta attenzione sui virus, anche perché il virus è un tipo di patogeno che muta, non ha il DNA, quindi non è facilmente identificabile, quindi ci vuole qualcosa che formi una barriera che diminuisca e riduca lo sviluppo dei virus, e abbiamo trovato che nei funghi, lo shiitake in particolare, ma anche il reishi, ha questa attività di supporto, perché potenzia l'attività di due cellule del nostro sistema immunitario, che sono i macrofagi, che fanno sempre parte dell'immunità innata, e le cellule natural killer. I macrofagi sono quelli che inglobano il patogeno, in questo caso il virus, per cercare di eliminarlo, e invece le cellule natural killer sono quelle che identificano le cellule che sono state infettate dal virus. In più abbiamo la presenza dei beta-glucani che si legano alle cellule natural killer e ai macrofagi, e quindi li svegliano, perché queste cellule natural killer e macrofagi sono sempre presenti nel nostro sistema, ma ci vuole qualcosa che li svegli. Quindi, prendendo i beta-glucani che sono contenuti nel fungo intero, questi danno una svegliata all'immunità innata, quindi questa è più attiva nel difendersi dal virus. Poi il fungo, lo shiitake, aumenta anche la produzione dell'interferone gamma, che è quello che contribuisce a rendere l'ambiente ostile alla proliferazione dei virus e di altri patogeni. Quindi anche questa è una funzione importantissima. Ma non, quindi hai capito che non andiamo contro il virus, noi andiamo a sostenere le naturali capacità dell'organismo, perché il nostro obiettivo è sempre quello del benessere profondo. Perché prendendo un antivirale, prendendo un antibiotico, e quando è necessario va sicuramente preso, creiamo comunque un sovraccarico, un problema all'organismo. Se noi invece riusciamo a sostenere le nostre capacità di difenderci, abbiamo ottenuto anche un risultato migliore. Le indicazioni principali sono l'herpes, sia simplex che zoster, quindi il fuoco di Sant'Antonio, altri virus come il citomegalovirus, la mononucleosi, quindi si chiama, quello che si chiama Epstein-Barr, quindi sia nelle persone che tendono ad avere delle recidive possiamo fare dei cicli, sia nelle persone che si vogliono difendere, vogliono prevenire il virus anche dell'influenza, tutti quei virus e paravirus invernali, utilizzando lo shiitake, vengono tenuti a distanza. E anche in associazione con il reishi, che è un fungo che abbiamo già visto, quindi uno ha un'attività più diretta, il reishi, lo shiitake è un'attività più indiretta, e possiamo ottenere un risultato importante.
1: Possiamo dire che il nostro organismo è stato creato proprio perché possa riuscire a vivere bene, a stare in salute. Sono i disequilibri che impediscono poi di riuscire a farcela. Quindi, ad esempio, tu dicevi che questo fungo aiuta a svegliare queste cellule che devono difenderci. Ci sono invece degli alimenti che, ad esempio, tendono a far addormentare. Penso, non so, agli zuccheri. Cioè, sono delle cose che un po' vanno a imbambolare il nostro sistema, le nostre cellule.
2: Esatto, infatti, come abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, l'utilizzo e la necessità di utilizzare questi integratori dipende da qual è il nostro stile di vita, perché ci sono persone che hanno uno stile di vita molto sano e quindi hanno già un sistema immunitario performante, persone che invece mangiano tanti zuccheri, sono infiammate, hanno patologie degenerative, che hanno più bisogno del sostegno. Quindi il fatto di fare dei cicli, di prendere sempre il fungo shiitake, oppure di utilizzarlo saltuariamente, dipende anche dallo stile di vita. Certo che più cambiamenti riusciamo a fare nella nostra routine, e meno avremo bisogno di integrare.
1: Potrebbe succedere che se noi decidiamo di cambiare stile di vita, di cambiare anche l'alimentazione, prendiamo questi funghi, alla fine magari riusciremo solo con l'alimentazione a mantenere lo stato di equilibrio che abbiamo raggiunto attraverso i funghi.
2: Certo, sicuramente, perché abbiamo sicuramente sistemato l'intestino, che è una cosa importantissima.
1: Ci fermiamo qui e ci risentiamo la prossima volta. Siamo già collegati col pastore Giovanni Villari. Pastore evangelico, benvenuto Giovanni.
3: Grazie, buongiorno a tutti voi, Dio vi benedica.
1: Allora Giovanni, attraverso te cerchiamo di far uscire le voci da dentro, cioè le voci che sono all'interno del carcere e fuori, per far conoscere le storie, le inquietudini, le difficoltà che si vivono in carcere e quelle esperienze, quelle testimonianze di una grazia che è riuscita a raggiungere anche questi luoghi che sono un pochino lontani dalla società. Tu sei garante dei diritti delle persone private, della libertà personale per quanto riguarda il comune di Siracusa, quindi tu non vai solo come pastore, ma in veste di garante hai possibilità di accedere al carcere, penso in maniera ancora più agevole, no? Rispetto a quello che potresti fare come pastore. Volevo chiederti un po' di raccontarci delle esperienze che tu hai con i detenuti, di quelle esperienze che ti hanno proprio lasciato sorpreso, cioè hai visto la grazia all'opera, perché sicuramente nelle tue riflessioni in chiesa avrai tante volte parlato di grazia, ma quando vedi la grazia proprio, tocchi con mano la grazia, è tutta un'altra storia. Fuori onda ti chiedevo, ma dove incontri i detenuti? Vorrei che tu dicessi questo perché la gente possa capire qual è la situazione nelle carceri italiane.
3: Grazie, parto da allora con una preliminare. Sono pastore, visito le carceri da circa 20 anni. In questa parentesi mi è stata data l'opportunità di entrare anche nella veste ufficiale con la funzione di garante per i detenuti, volgarmente e sinteticamente ridotto a questo termine, che mi ha dato altre possibilità per muovermi anche in favore dei detenuti che già conosco da tanto tempo, come pastore, come servo di Dio. Questa mia funzione all'interno del carcere mi ha dato possibilità di conoscere un po' anche l'animo dei detenuti, non soltanto quindi la persona che è detenuta ristretta con dei limiti alla propria libertà. E quando conosci le persone più da vicino ti rendi conto che non sono poi tanto diverse da te, se non per gli errori anche gravi che hanno commesso, e comunque anche loro bisognosi della grazia, come dicevi tu, della grazia di Dio, che è una grazia che trasforma, perché se pensiamo che la grazia di Dio è soltanto un aspetto della dottrina cristiana, è un elemento teologico in più per il credente, allora noi siamo molto fuori strada. La grazia è intervenuta soprattutto per i peccatori che non avrebbero mai potuto ottenere nulla davanti a Dio, e quindi ci siamo tutti, anche loro. E annunciando la parola di Dio, annunciando la misericordia di Dio e l'opportunità che Dio offre ai peccatori di redimersi, mi dà la possibilità di raggiungere persone che hanno il cuore ferito, l'animo frustrato, la mente e lo spirito abbattuto, magari perché sentono il senso di colpa che li schiaccia e non hanno nessuna possibilità di riottenere quella libertà che invece noi abbiamo ottenuto per la grazia di Dio, giusto per non essere ripetitivo. E qui ho conosciuto tante persone che con un trascorso veramente a volte anche feroce, eppure guardando negli occhi i momenti in cui dopo tanti anni magari, questo sì, hanno trovato la possibilità di aprirsi e di chiedere aiuto, e lì il Signore è intervenuto. Io ho visto uomini cambiare negli occhi già, cambiare nelle parole, cambiare nei gesti. Il carcere è quello che è un luogo di sofferenza dove nessuno ci vuole stare e si è proprio stanchi, perché una vita, una routine che è demolitrice ogni giorno, quei rumori, quei suoni, quelle cadenze ritmiche, il modo di cibarti, il modo di lavarti, il modo di interporti con gli altri, devi stare attento a come parli, a come ti muovi, a quello che fai, con che rispondi, la famiglia che è fuori, tutte le esigenze. La persona è stretta da tutti i lati e cercano una via d'uscita. Quando conoscono la grazia di Dio, trovano dentro il cuore quella libertà, quella luce che si accende, che fuori non c'è, e riescono a sopportare quella prova con l'aiuto di Dio ogni giorno. Questo per chi sperimenta la grazia di Dio. Per gli altri c'è soltanto un approccio, un accostarsi alla verità biblica, a Dio, forse per la prima volta, e fanno dei primi passi. Poi sarà sempre la loro coscienza, la loro volontà a decidere da quale parte stare. Ma uomini che hanno deciso di appartenere a Cristo riconoscendolo come personale salvatore ce ne sono stati, e grazie a Dio ce ne sono ancora.
1: Quando tu li incontri, purtroppo non puoi incontrarli diciamo fuori onda in un luogo che possa essere anche un luogo più adatto a certi discorsi teologici, o comunque a certi discorsi che hanno a che fare con la grazia e con la fede. Ma la grazia riesce a superare anche questo ostacolo, cioè a volte non ci sono le sedie, non ci sono stanze, a volte diciamo dovete trovare un punto dove appoggiarvi. Quindi nonostante tutte queste difficoltà, ecco, la grazia arriva.
3: Mi dai possibilità di dire anche questo, perché ultimamente, in questi ultimi anni soprattutto, proprio l'aspetto anche intimo dell'incontro che si ha col detenuto, nel quale magari ti metti, puoi anche pregare, non è più intimo, posso dire, riservato come noi desideriamo e come dovrebbe essere anche per legge, perché ricordo è uno degli articoli dell'ordinamento penitenziario che prevederebbe un luogo idoneo per la professione della propria fede. E non c'è, non ci sono nemmeno i suppelletti, gli arredi, cioè. Voi direte perché? Io la risposta ce l'ho, perché non è che l'amministrazione l'abbia messa a disposizione, ma nel tempo e nelle circostanze che ci sono dentro il carcere, chi lo vive lo sa, possono intervenire momenti di follia da parte di qualche detenuto che rompe tutto, rompono tutto con violenza. E io sto riferendo a uomini che magari vogliono protestare, vogliono sfogare la loro rabbia, e lo fanno con quello che hanno a disposizione. E quindi poi non c'è il fatto che tu hai rotto e allora io rimetto un'altra volta una sedia, rimetto un'altra volta un tavolo, oppure rimetto
1: una
3: lampadina.
1: Non vengono più sostituiti, cioè non c'è più la sostituzione.
3: Non nell'immediato, e certe volte mai. E quindi ci sono stanze dove non c'è niente, devi stare in piedi, ho appoggiato sul muro. È un po' antipatico, ma purtroppo è così. E non è solo questo il problema. In certi luoghi, insomma, il piano terra di alcune sezioni, dove c'è il via vai continuo, non riesci nemmeno a sentire quello che si sta dicendo la persona che è davanti a te.
1: Quindi proprio...
3: E in tutto questo... E in tutto questo
1: la grazia. E in tutto questo la grazia riesce diciamo, a fare da isolante, no? Isola, no? Da quello che sta succedendo attorno.
3: C'è uno sforzo maggiore, c'è uno sforzo maggiore anche per la concentrazione, anche per le attese. Però andiamo avanti, non ci dobbiamo fermare. E qui è un momento in cui il Signore deve intervenire, perché sta precipitando un po' dappertutto.
1: Ci racconterai fra poco la storia di un detenuto che ti ha colpito, perché la sua storia è una storia di conversione con una C grandissima. Però prima di fartelo raccontare, per evitare poi di interromperti, ci ascoltiamo un brano di Lloyd, Fascio di luce, perché parlavamo di questa luce che riesce a penetrare, e poi ti lascerò raccontare la storia di questo detenuto. Fascio di luce. Questo fascio di luce della grazia arriva anche all'interno delle carceri. Quindi il pastore Giovanni Villa ci stava raccontando un po' di quell'esperienza che fa quotidianamente da circa 20 anni. Allora Giovanni, tu hai avuto modo di incontrare persone diverse, non moltissime, ma un discreto numero di persone che hanno voluto accedere a questa grazia, hanno voluto lasciarsi illuminare da questa grazia. Di che ci vuoi parlare oggi?
3: E particolarmente di un personaggio, un uomo con il quale ho poi intrapreso un bel rapporto d'amicizia, con il quale insieme ad un altro uomo, con il quale anche con lui abbiamo fatto un bel percorso, abbiamo scritto anche un libro dentro il carcere. Ci è voluto circa 2 anni e mezzo per portarlo a compimento, un po' alla volta, ma ce l'abbiamo fatta. Il libro si intitola Scrivi di Giobbe, e quest'uomo, che attualmente ancora è detenuto perché è ergastolano, ha fatto un bellissimo percorso con la fede cristiana, con un rinnovato rapporto con Dio molto più sincero e basato sulla verità, che lo ha trasformato. E voglio leggervi uno spaccato di questo libro, un pezzettino, che riguarda come se quest'uomo fosse stato intervistato da un altro uomo che lui incontra in carcere, si chiama Daniele, tra l'altro il significato di Daniele è Dio è il mio giudice, e con il quale lui si interpone e parla di se stesso. E lì racconta, io lo parafraso nella stesura del libro, ma in realtà sono le cose che lui veramente ha scritto e ha detto. E dice: la domanda è questa: hai creduto di poter conoscere pienamente ogni fatto e riuscire a scandagliare tutta la verità nella sua vastità? E lui risponde: no, affatto, ho realizzato aver capito pochissimo, quasi niente. Riconosco gli errori fatti durante il mio percorso e i danni arrecati agli altri. Questo sì, in più occasioni durante la mia narrazione ne ho parlato, ma la domanda che ora mi pongo, e credo sia questa, è un'altra: sono veramente arrivato al punto di riconoscere Gesù, Dio, Signore e Salvatore della mia vita con tutto il mio cuore? Intendo dire se Dio è diventato realmente il mio Dio, oppure è rimasto soltanto l'Iddio di cui tutti parlano e credono di conoscere bene. Una cosa è certa, lo sto cercando sinceramente e sono sicuro che lo troverò, anche perché lui sta sempre lì a tendermi la mano e dirmi con la sua parola: infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire ed una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi. Per ora posso solo dire che parlare e leggere di lui mi fa stare molto bene, nonostante sia proprio questa condizione alla quale mi trovo ad avvicinarmi al Signore, quanto mai nessun altro. Che cosa hai provato allora? E che cosa provi per coloro che ti hanno condotto qui nel piccolo mondo? In realtà all'inizio odiavo tutti, iniziavo ad imprecare la mattina, finivo la sera, bestemmiavo, non accettavo tutto quello che mi stava succedendo, era troppo per me. I mass media mi dipingevano come uno dei peggiori individui sulla terra, me ne dicevano tante, soprattutto cose non vere. Poi con il tempo mi sono reso conto che in parte avevano ragione, ma ciò non ha placato la mia rabbia. Ora sto scontando una pena che non rispecchia la verità. Ad ogni modo riconosco di ritrovarmi qui e non per caso. Alcuni degli abitanti del piccolo mondo, collaborando e venendo in aiuto ai miei giudici al solo scopo di vendicarsi per gli affronti subiti quando mi trovavo nel grande mondo, hanno puntato il dito contro di me. Questi individui hanno saputo assolutamente manipolare la verità ed usare la giustizia con lo scopo di ottenere soddisfazione nel vedere sepolti vivi quelle persone che avevano un tempo osato mettere in discussione i loro metodi. Per ovvi motivi affermo in tutta franchezza di aver subito una grandissima ingiustizia. Infatti ciò che attesto in questo breve passaggio sono sicuro che un giorno sarà avallato da altri abitanti di questo piccolo mondo che vorranno collaborare per l'affermazione della giustizia e della verità. Intanto posso solo dire che il Signore è l'unico amico che io ho trovato qui.
1: Quindi ha conosciuto quell'Iddio di cui aveva sentito parlare, è diventato il suo Dio, quindi è riuscito ad avere questa relazione.
3: La fase iniziale della sua esperienza poi via via nel tempo è aumentata, sino a quando quell'hanno trasferito in un altro istituto, si trova in Sardegna. Lì c'è un altro pastore che io conosco che lo sta seguendo e so che hanno pure programmato la possibilità di fare anche il battesimo quando sarà possibile. E per lui ci si è aperta un'altra opportunità. Si è anche laureato, adesso va in semilibertà, anzi no, che in semilibertà mi permessi, esce fuori, incontra la famiglia, la sua vita è cambiata rispetto a prima e lui riconosce in questo la mano di Dio.
1: È stato un cambiamento radicale rispetto a quello che era lo stile di vita che aveva quando era fuori nel grande mondo. Nel grande mondo lui era qualcuno, però
3: della sua famiglia, ecco, camorristica. Quindi era un personaggio di un certo spessore, ma anche perché molto intelligente, una persona che sapeva bene usare la mente, la testa. Ecco. Quindi non a caso aver fatto questa scelta, e io ho voluto segnalarla, è proprio fatta da un uomo che sa quello che sta facendo, ne è consapevole, non ha fatto un passo azzardato, ha veramente, sinceramente cercato il Signore. E io ricordo i momenti che abbiamo passato insieme anche in quella stanza famosa. All'epoca c'erano le sedie, ci potevamo stare a parlare un pomeriggio, a pregare insieme, a leggere la Bibbia quando leggevo e io leggevo la Bibbia, loro mi ascoltavano, gli occhi sbarrati, le orecchie tese, e mi sinceramente cercato il Signore. E io ricordo i momenti che abbiamo passato insieme anche in quella stanza famosa. All'epoca c'erano le sedie, ci potevamo stare a parlare un pomeriggio, a pregare insieme, a leggere la Bibbia

0: La prima volta che andai in sezione, gli parlarono di me perché parlavo già con, incontravo già altri detenuti della sua sezione e gli hanno detto: vieni, vieni, ascolta anche tu questo pastore che ci parla del Signore. Lui, quando mi vide, mi guardò e vide in me il personaggio che lui somigliava di più, era un boss della camorra, cioè che secondo lui io ero un boss e quindi ero un po' dissidente. Poi gli disse: va bene lo stesso, vieni, ascolta, se non ti piace te ne vai. Io lo salutai con affetto, con rispetto, come faccio con tutti quanti. Iniziai il momento di riunione, lessi la scrittura, non ricordo il testo che lessi quella volta, ma lo spiegai. Poi, prima di lasciarli, ho pregato con loro. Lui fu colpito, fu entusiasta di quel momento, di quell'ora trascorsa insieme, tanto che venne anche la seconda volta, poi la terza e poi la quarta, e lui è rimasto fino all'ultimo giorno. Sempre insieme a me, anzi mi cercava pure ed ero felice di incontrarlo insieme agli altri.
1: Mi raccontavi fuori onda che lui addirittura aveva quell'accortezza che, sapendo che tu entravi la mattina e uscivi la sera e non pranzavi, che ti preparava qualcosa, un panino per poterlo consumare, e ti chiedeva di farlo perché si preoccupava.
0: Non dovrei dirlo, ma mi facevano il panino e qualche volta addirittura mi facevano pure la pizza. Cioè, prepararono la pizza e me la facevano, ed era buonissima, anche perché so che l'hanno fatto con sacrifici. Me la portavano, io mangiavo la pizza. Il caffè era ormai standard, ma oltre al caffè c'era pure la pizza. E quando facevano anche biscotti e altre cose, me li portavano. Purtroppo, apro la parentesi, adesso con la nuova disposizione, almeno qua in Sicilia, usare la farina per fare queste cose non è più possibile. Hanno tolto questa possibilità e devono di farsi queste cosette che per loro era tanto.
1: Certo, era modo anche per rompere la routine che è troppo
0: Esatto.
1: è d'acciaio, ecco, una routine che non sicuramente non aiuta. Allora, grazie Giovanni per quanto ci ha raccontato, e alla prossima per altre testimonianze di grazia.
0: Sì, grazie anche per la possibilità che mi dà di esprimermi.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima, Dio vi benedica.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono